cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma che dici, Lupin? In che senso?
3: Aia. Aia, parte.
4: Nel senso che è talmente grosso che c'è bolio che addondolo con l'amica tua, che si picchia potè sbudello come una sarciccia cotta sul fuoco, che rinvolto come un fegatello de porco con tutto l'allora la retina, che sfondo come una riete buttaiolo porto dello castello all'arancia di Tulindì, te infirso con scimbro fondità che per levallo devi chiamare tu Merlino quel faccio dell'angillotto. Mo' si capito perché me

0: becchi sti canali.
1: Caselli, Lupin, guarda come te esci fuori, guarda, guarda,
2: Ma non è che sotto sotto Lupin è Tolentino?
3: Ci può giocare a dondolo tu e l'amiche tue.
4: Sono morto, certo. Zilliana sei troppo. Cioè, mi sono tagliato.
5: Tutto bloccato.
6: Dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo.
1: Raga, non esiste solo cappuccino e cornetto, Cioè, sta chi la mattina fa colazione con vino e salsicce. Semplice.
2: Se sei Bud Spencer, sì.
3: Ma perché no?
4: Vabbè,
3: perché
4: c'è anche la colazione uova e bacon all'estero.
5: Si pane tostato e avocado.
4: Ma buono.
2: E allora? Perché tutto a un tratto Gabriel è diventato riccio con i capelli biondi?
3: Tipo Sindaco.
5: Oddio, che bello.
2: Con le sopracciglia bionde, peraltro.
5: Facciamo una puntata vestiti da bavaresi. Pensa Massimo vestito da bavarese, che bello.
2: No, bavarese
5: con il
2: dindel. No, bavarese no,
5: sì.
2: Perché mi vola tutto.
5: Bello.
3: Vai,
5: Freulein
3: Capelli, tira fuori il Weissbürst dal bollitore.
5: Ja, vuol come
4: si è trasformato proprio.
6: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Che se non sbaglio era la stessa promessa fatta da un suo collega di partito.
3: Ma chi? Ma si riferisce al senatore Petricca?
2: Sì, esattamente. Era l'emendamento Petricca. E poi di lui non si è più sentito parlare, eh?
3: Ti credo, sta dentro un pilone di calcestruzzo in provincia di Salerno. Anche se parla da lì dentro, non credo che si senta molto.
2: Molto bene, super spot per noi, restate in nostra compagnia, torniamo tra pochissimo con Politici Imbarazzanti su Sincera TV.
4: Che programma è? È Petrina? Che sarà oggi?
5: Ti senti stressato? La tua mente corre veloce e non riesci a rilassarti. Fermati. Sì. Respira, sì. Inspira, okay. Espira. Sì. No, non così. Hai sbagliato. Ricominciamo.
4: Ma perché?
5: Inspira, troppo veloce. Espira. No, troppo lento. Stai sbagliando anche questo. Benvenuto su Calm Down Pro Anxiety Edition, l'unica app di meditazione che ti guida passo passo, facendoti sentire incapace anche di respirare. Ogni sessione è progettata per aumentare gradualmente il tuo senso di inadeguatezza. Tecniche di rilassamento spiegate male, suoni della natura disturbati da notifiche improvvise e una voce guida che ti giudica costantemente. Lascia andare i pensieri. No, non quello. Ma perché pensi a quello? Ma non sei capace neanche di meditare.
4: Che stress. Vabbè, sentiamo i programmi, ma.
6: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
4: Sì, che fanno?
6: Alle 20 era stato annunciato un collegamento live del rientro della missione spaziale.
4: Sì,
6: purtroppo la cosa non è andata in porto per via dei costi proibitivi sui diritti. In sostituzione saremo collegati, comunque in diretta, con la webcam che punta a sud-ovest nel porto di Anzio. Due ore di immagini noiose e piuttosto statiche di barche che si muovono impercettibilmente, accompagnate da qualche sporadico rumore di un boma che scrive. Ah, nemmeno. Mi dicono che è una webcam priva di audio. Forse meglio. Alle 23, il nostro, e sottolineo nostro, gioco dei pacchi. L'originale format in stile reality in cui i cinque corrieri si sfidano a trasportare dei pacchi imballati male nel più breve tempo possibile. Nella puntata di stasera, Gino Impalcati ha ricevuto il malus, quindi non potrà utilizzare il navigatore per le consegne. E la nostra opinionista, Paola Perceballi, commenterà l'abbigliamento trascurato dei corrieri senza peraltro aggiungere nulla di utile alla trasmissione. Che serata su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Però io ho promesso, ho detto se oggi va può fare vocalist, io dedicare DJ Fernando.
3: Ottimo, ottimo.
2: Può fare?
3: Giusto un attimo, però prima sentiamo un altro po' di messaggi, dai.
4: Grande Chris, come si dice, ogni buco è trincea.
5: Grande Chris, sei rissoso. Mi stai diventando peggio del pavone, mi stai diventando.
6: Ah, robe, occhio, il Chris lo chiamano per tre ciabatte.
7: Addirittura, io faccio questa cosa su Filippini, ma l'ho mai sentita.
2: Cadette, che vuol dire ciabatte?
3: Nel senso che c'è tipo il cavalletto, puoi stare sospeso in avanti tipo Michael Jackson e t'appoggi giù così, capito? Allora, quindi,
8: questa qua può andare?
3: Tipo questa base, una base così,
2: ah,
3: può andare?
2: Piace, sì, okay. Può fare.
3: Allora, signore e signori, momento vocalist di Chris. Attenzione, qui a Radio Globo tutto bloccato. Attenzione, Chris il vocalist. 3, 2, 1.

0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: 8 maggio, eh sì signori, è l'8 di maggio ed è venerdì. Buongiorno da Federica Della Valle e buongiorno dalla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Parte ora il Morning Show Replay, quindi andiamo a fare un ripasso della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Io sono Federica Della Valle, sta iniziando il weekend, quindi lo faremo con il mood giusto e noi siamo pronti a partire proprio qua su Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ed è partito tutto da lì, dalla nostra prima email dell'infanzia, e magari qualcuno se l'è portata anche dietro per cose più importanti. Ma queste email sono ridicole, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh, la mia mail è più dolce perché è fiocchi di panna.
3: Fiocchi di panna, raga. Beh, anche questa, ci insomma sta.
4: Molto sessuale.
3: Ma come no? Ma non scherziamo proprio. Non fa venire una certa curiosità, capito? È ambigua.
5: Beh, oltre ai siti di incontri, 20 anni fa c'era pure Messenger, ve lo ricordate, no? La chat istantanea, e c'erano tutti questi nomi particolari.
4: Tu ti presentavi col nomignolo, adesso vai un click e ci sono subito reel, foto, book. Prima era il tuo nome che diceva tutto.
3: Oh yeah.
6: Mamma mia, con una piotta lo sai le fettine panate che te mangi, tesoro mio.
3: Senti lui, è un po' deluso.
7: A proposito delle fettine panate, c'è sta un amico mio, si chiama Marco Toretta, e con ogni volta che sbaglia gli dico sempre: sbagliando si impana.
3: No, no, vi prego, questo così mi fate male.
5: Chiamiamolo qui
3: un altro infarto
5: come ospite.
3: Però questo nella vita, non come mail, peggio ancora, ragazzi. Sì. Cioè, quando nella vita poi c'hai un soprannome del genere, peggio ancora.
4: È l'amico simpatico.
3: Chissà se qualcuno che adesso sta ascoltando, che ha ricevuto qualche, che ne so, candidatura per un lavoro, si è vista arrivare una fettina panata o qualcosa di simile.
5: Sarebbe figo,
3: con le email.
5: Beh, io l'ho cambiato perché la mia mail di prima era cramposse, però era una cosa ridicola, e appunto poi l'ho cambiata. Perché, e mi hanno preso qui, pensa.
3: Perché cramposse?
5: Mi hanno preso, perché crampo è il mio soprannome.
3: Ah, ecco.
5: Sempre stato il mio soprannome, oggi non mi ci chiamano.
4: Chissà
5: quasi
4: come
5: più.
4: Come mai?
3: È vero, è una cosa dolorosa comunque il crampo. Adesso
5: lo so.
8: Buongiorno, quindi lei si candida come chef. Perfetto, se ci lasci le mail che le faremo sapere. Fettina panata,
3: sì.
8: Assunta.
3: Sì, beh, certo. Sì, beh, come chef potrebbe anche andare.
9: Lei è tutte noi. Quando c'era MSN io avevo due email: o cioccolata 95 o panna e cioccolata.
3: Panna e cioccolata, no, che no. Ricorre, vedi, la panna, il cioccolato.
4: È molto sessuale.
10: Un cliente mi ha mandato la sua email, il secco con la panza. Se può sentire, non lo trovo mai su Google. Quando vado a cercare, lo conosco col nome e cognome.
3: Il secco con la panza.
5: È il Grinch.
3: Beh, da prendere assolutamente. Dipende, insomma, del tipo di attività per la quale si sta proponendo. Potrebbe essere molto carina, no?
11: Beh, diciamo che sviluppa anche una certa personalità il nome della mail. Cioè, non è detto che se vai a lavorare in un ristorante ti può chiamare fettina o petto di pollo.
3: No.
11: Insomma, anche un ristoratore ti può dire, beh, insomma, non sei molto, diciamo così, in linea con la tua personalità.
3: Ce l'avete una mail che avete rimossa? Flaminia ce l'ha detta.
5: Io l'ho detta.
3: Ce l'avete una mail di quelle, insomma, che utilizzate fittizie? Di quelle un po'...
4: Sto cercando di ricordare se avevamo un nick su Messenger, ma no, Messenger si chiamava MSN.
3: Sì, lì eri Porcellone 47, me lo ricordo ancora molto bene.
5: Ma io pensavo che eri Trapanatore 42.
4: Non credo nemmeno di esserci stato su MSN, però ricordo il suono delle notifiche, era quello che faceva. Era quello MSN.
5: Era il trillo.
11: Come faceva.
3: Vabbè,
11: Trapanatore 78, ok.
3: Maurizio, buongiorno.
12: Buongiorno a voi.
3: Ciao Maurizio.
12: Ciao.
3: Hai qualcosa di cui pentirti? Che è successo, Maurizio?
12: La mia mail era Zorro 100.
3: Zorro.
12: Ma derivava Zorro 100. Ci ho fatto i colloqui di lavoro, il mutuo in banca. Ero ragazzo,
5: E non ti hanno preso, ovviamente, no?
12: No, no.
5: Chissà.
12: Guarda, al lavoro me l'hanno fatta cambiare subito. Ma sai da dove derivava? Il tecnico dei computer, amico di mio padre.
3: Sì.
12: Ma ha montato lui la mail, e siccome diceva che era un boro, si chiamava Zoro.
3: Ecco, con una R sola, ecco.
12: Ma la cosa che fa ridere è che esisteva già Zoro e già Zorro 100, quindi sta mail per 10 anni fu Zorro 100.
3: Certo.
12: Me la sono tenuta 10 anni.
3: Erano occupate le altre, e quindi ha dovuto trovare l'alternativa.
12: Ma, sì, ma tu immagina io che vado a fare colloquio, giacca, cravatta, ero laureato, dovevo fare rappresentante, insomma.
3: Che
12: una cosa seria, e vado a fare, e sul curriculum, ma quello mi fa, ma c'è scritto Zorro 100. Perché all'epoca non è 20 anni fa, 30 anni fa, non è che si cambia la mail così,
3: Beh, no, è vero. Poi, ecco, alcuni l'hanno utilizzata per così tanto tempo che, insomma, adesso è come cambiare il numero del telefono. Adesso,
5: esatto.
3: Per fortuna c'è la portabilità, quindi, insomma, alcuni possono risolvere così. Però, se no, è un dramma, no? Ti perdi un sacco di contatti.
12: Poi, avete ragione, vi seguivo. Cioè, all'epoca non si metteva il nome col cognome.
3: Ma no.
12: Perché era una questione di privacy.
3: Ma certo.
12: E sto Zorro 100 girava pure nelle chat, nelle cose. Era sempre Zorro 100.
3: Zorro 100, molto bene. Sì, ce l'hai ancora o non ce l'hai più?
12: No, alla fine poi libero me la...
3: Adesso, adesso hai messo nome e cognome normale. Pensate, si chiama Marco Zorro.
4: Ah, ecco.
13: Io per tanti anni ho usato la chat di Discali. Il mio nickname era Anitra VC.
4: No! The Morning Show on Radio Globo. Invitante, eh?
3: Vabbè, chissà nel momento in cui la scelta, perché questa scelta?
5: Forse cioè... è meglio Trapanatore 42.
3: Ma quella era una, poi ce n'aveva un'altra che era. La dico?
4: Non lo so.
3: A piede libero.
14: La mia mail fittizia era Mattacchiona 85.
3: Mattacchiona 85.
15: Allora io ho eliminato Puccio Renza e Mallory Knox.
3: Puccio Renza.
5: Puccio Renza.
3: Ma come mani in aria.
5: Sì, c'era un meme con Enza.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Sicuramente anche a quest'ora del mattino c'è qualcuno che sta facendo la colazione del campione a base di alcol. Sentiamo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No, veramente puzza di birra. Qualcuno ha bevuto birra, ragazzi, qui dentro stamattina, perché comunque stiamo parlando degli effetti della birra.
3: A me è venuta voglia e è una signora colazione la birra, eh. Soprattutto quando ti devi riprendere dalla sbornietta della sera prima.
2: D'altronde,
1: orzo,
2: malto.
3: Come no? Tutto, un po', giusto un po' fermentati, però tutta roba sana.
2: Quello è un dettaglio. Adesso ti stai lì a scandalizzare un po' di... No, ragazzi, a quest'ora del mattino so che c'è chi beve birra. Senti, eh.
4: Scusate, ma io sto camminando, ho visto mo che mi è passato a fianco uno con una lattina di birra in mano che già stava bevendo, no? Si è attaccato a sta bottiglia, a sta lattina. Però pure questo, oh, potrebbe essere un'idea, perché così arrivi al lavoro prima di entrare, una bella birretta, arrivi al lavoro già tutto peace and love, affronti la giornata che è una meraviglia, eh.
2: Molto peace and love.
5: Ma non è che già stava bevendo, ancora stava bevendo, perché che ne sai che andava al lavoro? Magari aveva appena finito la sua serata alle 7 del mattino.
2: Può darsi, sì, magari sì, era nella fase conclusiva.
5: Finale.
2: Ah, però per come l'ha vista, evidentemente. Però c'è chi inizia la giornata con un po' di alcol. Abbiamo sentito, no? Le versioni del caffè corretto in tutti i modi, in tutti i laghi. Ma c'è anche chi si beve una bella birretta a quest'ora del mattino. Sono le 7:31. Quindi immaginate come arriva stasera.
3: Bene.
5: Embriaco.
3: Sì. Secondo me bene.
6: Ma insomma, beh, stasera. Innanzitutto vediamo come arriva a mezzogiorno. Perché insomma si va avanti a step se inizi una birretta alle 7 di mattina, eh?
2: Eh sì, ragazzi.
3: Ah, poi... adesso mi volete dire che è più sano il cappuccino col cornetto?
1: No, no.
5: Leggende.
7: Mai fermarsi alla terza media, ti devi diplomare. Bevi, bevi e bevi.
2: Segui il consiglio.
5: Stiamo facendo proprio radio sociale, eh?
2: Ma no, ragazzi, abbiamo appena detto che la birra va bene, ok, ma dopo il lavoro, perché insomma i primi sorsi ti riducono lo stress del 90%. Il problema viene dopo, capito? Quando poi continui, quando esageri, si verifica l'effetto contrario. Così, per ribadire il concetto. Vai ancora.
8: Sì, infatti, dopo la terza ti risolve il 100% dei problemi, ma dopo la quarta ricominciano tutti quanti.
2: Ecco, vedi? Dopo ritornano tutti a galla.
3: Peggiorati.
5: Non è una panacea.
2: No. Sentiamo ancora che dicono.
9: Ma regà, nell'ultimo anno mi sarò bevuto la quantità del maraionio di birra. No. Sapete di cazzi che c'ho? Ma che te leva i problemi? Non te leva proprio niente. Te leva tutto un sacco di soldi.
2: Certo, ragazzi.
5: Vabbè, lui ha deciso di pagare le birre piuttosto che lo psicologo, vedi?
2: Però ecco, vedi, lui si è rivolto all'alcol per risolvere i problemi. Che poi, insomma, come ha detto anche lui, ha capito che non funziona come metodo.
3: No, non funziona.
2: Ecco, magari, ecco, sì, potresti investire quei soldi per andare, che ne so, da uno psicologo.
5: Ma perché no?
2: Oppure,
5: certo,
2: che ne so, se sono problemi economici, ecco, non comprando quella birra potresti cominciare a mettere da parte per risolvere i problemi economici. Per dire, butto là.
3: Pare facile.
2: Pare facile.
10: Regà, non esiste solo cappuccino e cornetto, Cioè, sta chi la mattina fa colazione con birra e salsicce. Semplice.
2: Se sei Bud Spencer, sì.
3: Ma perché no?
6: Perché c'è anche la colazione uova e bacon buona. All'estero. Si
5: pane tostato e avocado.
2: Ma buono. E allora? Perché tutto a un tratto Gabriel è diventato riccio con i capelli biondi?
3: Tipo Cinder.
5: Oddio, che bello.
2: Con le sopracciglia bionde, peraltro.
5: Facciamo una puntata vestiti da bavaresi. Pensa, come? Massimo vestito da bavarese, che bello.
2: No, bavarese
5: con il
2: no.
5: Dindel.
2: No, bavarese no, perché mi vola tutto.
5: Bello.
3: Ma i Froilan capelli tira fuori Weiss.

0: al bollitore.
1: Ja, volkoribus.
2: Ti sei trasformato
0: proprio. Anche se faremo la puntata invece con gli zoccoli di legno e a fare lo yodel.
3: Mi sto immaginando Giovanni con quell'abbigliamento che fa quel balletto ridicolo con le mani sulle ginocchia
0: e poi si danno il calci nel culo, hai visto? Guarda, boom, boom.
1: Che bello, mi state facendo ricordare l'Oktoberfest.
0: Magari qualcuno sarà andato, che ne so, a uno di questi avvenimenti dove, ecco, si è ritrovato in mezzo a ballare sti balli folcloristici. Lo
1: credo.
0: Yodel, chissà se qualcuno ha fatto lo yodel.
3: Forse qualcuno l'ha fatto, ma gliel'hanno raccontato. Sì, di norma non ricorda. Comunque forse abbiamo il campione della colazione al telefono.
1: Una
3: attenzione,
1: campionessa.
3: Attenzione.
0: Vediamo Massimo, buongiorno, ciao Massimo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, molto velocemente, Massimo, dici un po' qual è la tua colazione questa mattina.
4: Alle 6:30 caffè e grappa, alle 7 grappa.
0: Sì, ah, beh, certo. Ah,
3: beh, ma lui è un alpino, immagino.
1: Vabbè, però
4: io
1: questi
4: sono dell'Alta Italia.
1: Sono robe a Marcord, capito? La grappa è più classica.
0: Tutte le mattine, naturalmente, questo si verifica, no?
4: È da una trentina d'anni.
0: È da una
2: cioè, quindi
0: d'anni.
2: Tu veramente ti fai questi due step di grappa la mattina presto.
0: Certo.
2: Poi, ecco, a pranzo,
4: basta,
2: a pranzo
4: basta.
2: Lo accompagni con un vinello?
0: No, cherosene.
4: No, il vinello no, non mai abbassato i gradi. Sempre...
2: Ah, c'era con il whisky proprio.
0: E certo, la giornata parte
4: dopo
0: così.
4: Dopo ti senti male, è pericoloso.
2: Hai ragione. Hai
3: saggio, però è saggio, eh.
1: Massimo, spero che tu non faccia il corriere.
4: No, lavoro dentro un magazzino di spedizioni. Intanto...
1: Meno male.
4: Sto fermo da una parte.
0: Ecco perché non mi arrivano i bacchi, maledetto, che non sei altro.
3: Ma di dove sei, Massimo?
4: Di Roma.
3: Ah, quindi no Alta Italia, era
4: No,
0: pretesto,
4: no.
2: Quello i romani sono alcolizzati,
0: Ci sono anche...
4: Ma non è alcol, è tutto anticorpi questo,
0: certo,
4: raga.
0: Certo,
3: è vero,
4: non mi viene la febbre, non mi viene la febbre da una quarantina d'anni.
0: Te credo.
3: Altro che vaccini.
2: E te ne accorgi.
0: Io è venuto la cirrosi epatica, però sta a pensare alla febbre, che è normale, no? C'hai altre cose. Senti, il prossimo, diciamo così, spuntino, no? Che cosa sarà? A base di cosa?
4: Ma tra un'oretta un bel pezzo di pizza con la mortadella
0: accompagnato?
4: No, acqua a pranzo, dopo vedremo se
0: no, se no fa male.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: got something I want to talk about.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il nuovo francobollo tirato fuori da Poste Italiane dedicato ad una canzone di Jovanotti, Ciao Mamma. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Tanto però, ragazzi, sappiate che è uscito il francobollo di Ciao Mamma, guarda come mi diverto. Canzone che avete dedicato alla vostra mamma e che torneremo a dedicare. Quando è la festa della mamma? Quanto manca? Manca poco, ragazzi.
3: Domenica.
2: Allora ricordatevi, domenica, non fate brutte figure, non mi raccomando, non mi fate parlare dietro. Oh. Che poi mamma ci rimane male.
4: Comunque, è la festa della mamma. Adesso che avete parlato di questo gronchi rosa, ho dato una ravanata in rete. Effettivamente, la prossima volta che qualcuno mi propone di dare un'occhiata alla collezione, vado. Perché ho trovato un francobollo Italia Siracusana del 68 da 50 lire. Ottime condizioni, raro con piccolo difetto, 25.000 euro su eBay. Sì, però col codice sconto appena 24.975.
2: Col codice sconto,
4: ragazzi,
2: sì.
4: Ma veramente cifre del genere per un francobollo usato e timbrato?
2: Certo, sì.
5: Anche di più.
2: Certo. D'altronde ci sono le carte dei Pokémon che valgono milioni di euro. Quindi, insomma, perché no? Non mi stupisco di niente. Per i collezionisti ci sono cose di grandissimo valore.
4: Flami, vuoi venire a vedere il mio gronchi rosa?
2: Guarda che bello, eh!

0: poi il francobollo va anche.
1: Lasciamo perdere.
2: Ragazzi, vi svelo un segreto: il postino, quando svuota la cassetta delle lettere, ha un unico sacco, quindi si mischia tutto. Non serve metterla da una parte o dall'altra.
0: Aspetta. Se adesso è cambiato, io questo non lo so. Però vi dico che una volta mi è capitato, anzi, più volte, di vedere il postino che apriva quella cassetta e c'erano i due sacchi distinti.
3: Evidentemente adesso lo fa perché le lettere dentro sono talmente poche quelle che vengono inviate, che le smissano a mano con una botta prendono tutto.
0: Allora, postino che stai ascoltando, confermi quello che dico io, che prima almeno era così, poi non so se adesso hanno cambiato perché magari sono poche. Vabbè, vai.
4: I francobolli, ma io non saprei manco quando si comprano i francobolli.
5: Al tabaccaio le poste,
0: un valore bollato, insomma, tante cose, insomma, si possono comprare. Sali e tabacchi,
5: scegliete diversi.
4: Ecco. Ma sai che franco bollo unto pieno di olio con fettina panata? Ma che tu dica fa?
0: Stamattina fettina panata, ragazzi, spacca! Mamma mia!
6: Vabbè, ragazzi, ma 500 euro per un qualcosa di collezionabile è nulla. Se è il più raro, è veramente nulla. Andate a guardare quanto valgono alcune carte Pokémon oppure alcuni Lego storici. Cifre imbarazzanti in confronto.
0: Sì, ragazzi, ci sono cose che valgono molto di più, quindi sì, effettivamente poco per un qualcosa di collezionabile e raro. Giovanotti, che insomma ci ha tenuto a ringraziare per il pensiero che ha avuto Poste Italiane, un bel francobollo con ciao mamma.
7: Grazie Poste Italiane, grazie davvero per questa iniziativa che mi riguarda, perché avete deciso di dedicare un francobollo addirittura a una canzone, una mia canzone, ciao mamma, del 1990, mi sembra, che penso 89, fino 89, quindi insomma c'è un bel po' di anni. È una canzone allegra, una canzone che in realtà non parla direttamente di una mamma, però parla alla mamma, perché quando uno si diverte, quando uno è in un momento di gioia, la prima persona che ti viene in mente quando sei un ragazzo è la mamma, lo vuoi dire alla mamma, dire mamma sto bene, sono felice.
8: Questo è Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno, buon venerdì 8 maggio da Federica Della Vallée. Questo è il Morning Show Replay, vale a dire il ripasso della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove si è parlato anche di Papa Leone che non è stato creduto al telefono.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Prevost ha chiamato la banca per farsi, per cambiare il numero di telefono quando è stato eletto Papa. Ha detto: guarda, chi sono, ma non chi sono come carica, sono Robert Prevost, e ha detto: guarda, dovrei cambiare il numero di telefono perché sto cambiando residenza, eccetera. E allora lì la donna che era al telefono ha fatto: guarda, bisogna seguire una procedura ben precisa. Fa: ma cambia qualcosa se le dico che sono Papa Leone XIII? Gli ha riattaccato in faccia.
3: Bene,
2: la donna
3: però
2: gli ha riattaccato in faccia
4: dicendo: devono essere quelli di chiamata a carico.
3: Ha detto proprio quello. Ragazzi, dai, la colpa è mia e di Gabri Venus. Siamo spacciato per anni per personaggi improbabili e quindi adesso non ti credono più. È normale. E invece era il Papa vero. Beh, ragazzi, però dai, non è che ti aspetti che alzi il telefono e dall'altra parte ci sia il Santo Padre.
2: Attenzione, però stai chiamando lo IOR, cioè non è che chiami una qualsiasi altra banca. Qui chiami la banca specifica, che è proprio quella, appunto, quella vaticana. Magari un passaggio dalla segreteria sarebbe stata la cosa più importante.
3: Ma scusami, no, lui chiamava il suo istituto di credito a Chicago.
5: In America, sì.
3: In America,
2: ha la sede,
3: no?
2: Allo IOR, c'erano qua su Sky24.
3: Ok, però insomma, rimane il fatto che non ti aspetti che dall'altra parte ci sia il Papa vero.
2: Sì,
3: quindi,
2: ma magari tu, appunto, essendo IOR, ti aspetti una segreteria, un qualcuno. Quando tu devi, quando ti chiama una persona importante, c'è sempre qualcuno che l'annuncia, quindi c'è un accordo. Guarda che 10 chiama Prevost.
3: No, stavolta non l'hanno fatto.
2: Non l'hanno fatto.
5: Ma poi di solito uno si aspetta che non è proprio Prevost a chiamare, ma chi per lui, ecco, una persona, sì, incaricata. Infatti. E quella lì gli ha detto: lei deve venire qui in sede. E lui dice: ma io come faccio a venire in sede? Non posso. E quindi, per estrema sicurezza, ha attaccato il telefono, ha detto: sarà uno scherzo.
3: Sarà uno scherzo, ragazzi.
4: Ha detto: io sono già in sede.
5: Sì.
4: In sede di così.
3: È meraviglioso sta cosa, no? Si è visto riattaccare il telefono in faccia, quindi poi, insomma, probabilmente si saranno organizzati in un altro modo per risolvere il problema.
2: Certo.
3: Però se ci pensate bene, ma scusate, ma pure il Papa ci avrà il conto bancario, ma pure il Papa ci avrà le bollette da pagare.
4: Ma a me piace questa cosa che lui si occupa di tutto direttamente. Perché delegare? Adesso devo fare un cambio, devo fare l'open day. Perché devo mandare qualcuno?
3: Per fare il rinnovo della carta d'identità.
4: Ci va lui.
5: Lui vuole fare come Papa Bergoglio, capito? L'uomo della gente, no, che fa le cose da solo.
2: C'è un problema di base. Quando si muovono queste persone, si muove un apparato, non è che escono di casa come te, che vai lì, esci,
3: sì,
2: però, qua devi smuovere un po' tante cose.
3: Giova, cioè, ti faccio un esempio, no? Vi ricordate anche Papa Francesco quando dovette cambiare gli occhiali, no? C'aveva il problema con gli occhiali che non andavano più e quindi andò dall'ottico a rifare gli occhiali. Cioè, il Papa che va a rifare gli occhiali, effettivamente, non è che te lo immagini, insomma, però anche lui avrà le sue esigenze, anche lui ha dei problemi di vista. Quindi è bello andare nel negozio e vederlo che fa le cose che fa il comune mortale.
4: Sì. Però Giovanni, tu ci sminuisci. Io anche quando esco di casa ho bisogno tutto di una squadra, perché c'è quello dell'Eni che sta aspettando il saldo per la montaggio.
3: Quello è un altro discorso.
4: Il contatore
2: nuovo. Il supermercato,
4: che quelli della Rai che vogliono verificare.
5: Ma pure a me succede una cosa del genere, comunque. Non capisco perché quando io chiamo le persone mi attaccano in faccia. Forse perché sono tanto famosa,
3: vero?
4: Sì.
3: Come
5: no? Sì, che non credono che sono io.
3: Guarda, questa cosa capitò anche a me, certo con un personaggio un po', però ero piccolo, ci avrò avuto, che ne so, 8 anni, e mi ricordo che ero alla posta quando tutto a un tratto, ragazzi, entrò. Vi ricordate quello che faceva Sereno Variabile?
5: Come? Quello col cappellino?
3: No, quello è Sardella, quello è Luca Sardella.
5: Aspetta, Sereno Variabile.
2: È la trasmissione più longeva della Rai,
3: ragazzi,
2: tra l'altro.
3: Sereno Variabile. Lui con i capelli rossi, adesso non mi viene il nome, ragazzi.
5: Stiamo parlando
3: di un mito della televisione.
5: Stiamo parlando di un mito.
3: Sì, adesso cercatemelo per
5: Massimo...
3: favore.
5: Massimo.
3: Non mi viene il nome.
2: Osvaldo Bevilacqua.
3: Quando vidi entrare Osvaldo Bevilacqua alla posta, io ero con mia mamma, giuro, è come se avessi visto Dio. Dico, cioè, ma anche questo paga le bollette? Non ci credo! Che bello! Da grande ne voglio pagare anch'io. E infatti poi adesso sto pagando, cioè, pure troppo. No, non ti, ma alcuni personaggi, qua ero piccolo, quindi questo l'avevo...
5: Sei giustificato perché eri piccolo.
3: Ero piccolo. Però, che ne so, magari vai al panettiere e incontri quello che... George Clooney, per dire. Ma
5: io dal panettiere ho incontrato Renato Zero quando ero bambina, e dal basso all'alto l'ho guardato e ho detto a mia madre, ho detto: mamma, mamma, guarda, è Renato Zero, quello che è attaccato alla parete di papà, della camera di papà.
3: Poster, cioè, poster. Invece lì stava a comprare netto di prosciutto.
5: Esatto,
3: mi fai netto di prosciutto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti con molta sincerità a farvi conoscere Sincera TV nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Oh, buoni, guarda che stanno facendo su Sincera TV. Oh, ci colleghiamo. C'è il nostro canale televisivo preferito dove la verità naturalmente è proprio il leitmotiv del canale televisivo. Grande sincerità, e quindi ci colleghiamo perché stanno facendo delle cose interessanti. C'è la partita, è incredibile.
3: Guadagna l'area di rigore, palla sul destro, attenzione, messo a terra, rigore netto.
4: Sì, Fabio, hai ragione, l'intervento è nettissimo, era visibilmente in ritardo, va direttamente sul piede, non c'è margine di dubbio. Ma vediamo che l'arbitro va al VAR, dal monitor si vede nitidamente il quarto uomo che riceve delle banconote e le mostra in video al direttore di gara a conferma dell'avvenuta transazione. Rigore negato, si riparte con una rimessa dal fondo.
3: Clamoroso, era nettissimo, super spot per noi.
2: Almeno qua te lo dicono però.
5: No, oh, accidenti, guarda che macchia. Adesso mi tocca pretrattare e poi lavare a 60 gradi almeno.
6: Ma no, prova Perlador. La sua formula con gli enzimi perborati con ossigeno attivo, glicosato e malcagliato è uguale a quella di qualsiasi detersivo in commercio, solo che costa il triplo e non smacchia uguale. Quando vedi delle patacche di sugna e grassi di macchina su una camicia bianca che dopo un lavaggetto a freddo spariscono magicamente, è solo perché sostituiamo la camicia a telecamere spente. Un trucco vecchio come il cucco. Eppure c'è ancora chi c'è casca. Perlador, il tuo bucato uscirà bianco anche se era verde, di due taglie più piccolo e con un'esclusiva aroma di colatura di alici e ano di gatto. Perlador, provalo anche tu.
2: Non è proprio il massimo andarci al lavoro,
7: però lo provo.
8: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. Alle 21 e fino alle 22:30 andrà in onda un'ora e mezza di décolleté di Lara Bocchi, la nostra nuova giornalista. È inutile dire anche il nome del programma, gli ospiti ed il contenuto della trasmissione, perché il target meschino di questa fascia guarda solo ininterrottamente le tette per 90 minuti. In sottofondo potrebbe anche andare un brano dei Brain Rot che nessuno se ne accorgerebbe. A seguire, la vita in diretta, questa sera in collegamento con l'interno 4A del condominio di Via dei Pastori, dove il signor Giancarlo, approfittando dell'assenza della moglie per un corso di porcellana, si concede una squallida serata su un sito porno. Sul rincasare della signora assisteremo al deprimente e affannato tentativo del signor Giancarlo di chiudere quella brutta pagina categoria ascelle pelose e alla maldestra e non riuscita cancellazione della cronologia. A chiudere le successive scene di disagio nel tentare di giustificare l'immotivata presenza di un rotolo di carta igienica sul divano. Buona serata.
2: Grazie, ciao.
8: Orrenda per la verità. Con Sincera TV.
2: Con Sincera TV. Però sincera, molto bene, grazie.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Veloci, adesso voglio sentire il vostro entusiasmo per questo inizio di weekend, quindi attiviamo la Globo WhatsApp 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali. Tra poco, Della Valle e Lucifora, la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Fede, buongiorno Lucifora, buongiorno Gabri, vai a venerdì!
1: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: rosicata, cioè anzi dovresti fargli rosicata tipo: ah, noi non lavoriamo nel weekend, però c'è gente che lavora a cui mandiamo comunque un saluto, ma diremo loro che faremo compagnia. Perché parlo così al, al futuro? Però sì, ci sarà il best che comunque gli farà compagnia anche nel weekend, il sabato e la domenica tra le 7 e le 10. Intanto sono le 6 e 2, buongiorno Giovanni Lucifara.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Mal di gola?
1: No.
0: Ah, sei partito con un... c'hai tipo un rancichino quello,
1: no,
0: capito?
1: No.
0: Sembrava un rantolino di quelli, capito? Una cosetta di quelle un po' così, capito? Un po' così.
1: Capito tutto.
0: Buongiorno Sidoti.
2: Buongiorno, buongiorno, salve. Sì.
1: Mal di gola?
2: Mal di gola anch'io questa mattina.
0: Sì. Vuoi un moment?
3: No, no, no. Grazie. Okay. Al moment no.
0: Al moment no. Benissimo. 393-777-7172 chiaramente è la nostra Globo WhatsApp, oppure se volete vi aspettiamo anche in diretta allo 06 892 8996.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno dal camionista romano. Dai che è venerdì, anzi doppio dai, oggi è il compleanno mio.
0: Dai.
4: Buongiorno.
0: Beh, auguri al camionista, sta diventando un personaggio ormai, tutte le mattine lui è presente là, Allora, caro il mio Giovanni Lucifora, io direi che forse è il momento di andare a dare un'occhiata a quelle che sono le previsioni del tempo di oggi.
1: Come sarà secondo te il tempo?
0: Ma insomma, secondo me c'è un qualche rovescio, ci sarà.
1: Qualche rovescio?
0: Almeno fino alle 8 o alle 9, sì.
1: Allora, giornata oggi caratterizzata in particolare da rovesci piovosi e schiarite, ecco. Però è temperatura minima 15 gradi, la massima di 22, oggi pioggia di debole intensità al mattino, nubi sparse al pomeriggio e alla sera. Oggi temperatura massima sarà alle 17, sarà alle 17, è bello perché poi alle 18 c'ho quell'impegno, e sarà di 22 la minima, di 15 gradi alle ore 6. Queste sono un po' le temperature, quindi ancora giornata un po' coperta.
0: Prepara 50 euro.
1: Ce l'ho, aspetta.
0: Mettile qua sopra. Che ok, palle, spingi questo tasto qua.
1: Mia.
0: Spingi questo tasto qua.
1: Ecco, tacco.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
0: Dammi però.
1: Godi.
0: Che tiri i soldi così? Che tiri i soldi così?
1: Cos'è che servono, sì?
0: Lo so, lo so. Allora, oggi tu hai l'impegno.
1: Per la salaria. Stupida, è proprio stupida.
0: Allora, ieri sei stato al Pigneto, no?
1: Sì, che bella giornata ieri.
0: Bello il Pigneto, hai visto?
1: Ma
0: che...
1: stupendo, io non c'ho andato da tanto tempo. Sembra stare in vacanza in quella strada, in via del Pigneto,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Con i locali, molto molto carino.
0: Bello,
1: sì,
0: bello, sì. Effettivamente sì, sembra un po' una località di mare,
1: sì,
0: quella parte là, quella pedonale.
1: Giovani, e ti dico, ho visto gente ai tavoli di questi locali con i libri, leggevano.
0: Beh sì,
1: c'erano ragazzi che sono universitari.
0: Pieno di studenti, sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì. E oggi?
1: Ponte Milvio, quindi sempre da una movida all'altra, sì.
0: Dai,
1: assolutamente.
0: Veramente,
1: sì,
0: no, è peccato che non
1: molto,
0: posso venire neanche oggi, mannaggia.
1: Molto bello.
0: Vabbè,
1: molto bello.
0: Sì, comunque un'altra presentazione,
1: esatto,
0: del tuo libro. Ma il Ponte Milvio sul ponte proprio?
1: In una libreria.
0: Ah.
1: In via dei Prati della Farnesina.
0: Bello, bello.
1: 1612 la
0: okay. Sei diventato milionario con questo libro, con tutte le marchette che abbiamo fatto in diretta.
1: Miliardario.
0: Miliardario in euro?
1: Sì, sì, la radio è mia.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Hanno detto?
0: No, non lo sapevo.
1: Sai, chi scrive libri di solito guadagna talmente tanto.
0: Sì,
1: se
0: sì.
1: Compra pure le radio.
0: Sì, sì, ne abbiamo parlato ieri mattina.
4: Federica,
0: sì.
4: Buongiorno Giovanni. Potete ricordare qualcosa che date di ieri? Stamattina sono le 6:01, ma l'abbiamo ricordato.
0: Ma no, non è così, l'ho detto anche ieri. Se dovete ricordare una cosa, dovete ricordare che cosa. Non vi dovete ricordare quella cosa.
1: Ricordare che
0: Esatto. Che cosa? Allora, Giovanni Lucifora, andiamo a vedere come sono state le ultime cose successe con te.
1: Allora, no, con me nulla.
0: No, con te, raccontate da te.
1: La scrittura, no, diciamo invece quello che è successo in Italia. Partiamo dall'Italia, perché è ovvio che ieri in prima serata, come avete visto, insomma, chi ha guardato la televisione, tutti i programmi sul delitto di Garlasco. Sono stati tutti tanti talk, la procura ha chiuso le indagini ed è stato notificato a Sempio il rinvio a giudizio. Chiara uccisa da Sempio in preda all'odio. Questa sarebbe la sintesi delle motivazioni della procura per il rinvio a giudizio. Gli inquirenti poi aggiungono anche che Marco Poggi, che come tu ben sai è il fratello della vittima mai da dimenticare, Chiara Poggi, sì, è ostile e in difesa di Andrea. Praticamente Marco Poggi era l'amico stretto di Sempio, e negli interrogatori che stanno, comunque nel fatto che stanno ascoltando anche Marco Poggi, viene definito ostile e sempre in difesa dell'amico Andrea. Insomma, è una situazione molto particolare.
0: Ah, sì,
1: intanto
0: sì, sì,
1: notificato all'indagato il 415 bis, secondo i PM avrebbe ammazzato Chiara dopo un'avance rifiutata. Intanto a Milano sono arrivati anche gli atti della revisione del processo di Stasi, perché non dimentichiamo che in carcere da anni c'è un'altra persona. Quindi sarebbe stato rifiutato, e poi ci sono delle intercettazioni sia ambientali, come sapete quelle ambientali sono ad esempio quelle in macchina mentre parla da solo, sì, oppure intercettazioni telefoniche, sembra abbia ricevuto anche il NIET di Chiara, nel senso l'avrebbe respinto, e poi anche dei testi scritti su dei forum dove parla di stupri ad esempio. Ecco, da vedere però, da accertare, questo lo farà sicuramente il processo, in che ambito e se possono essere collegati a questo tremendo omicidio. Allora, si è parlato di questo, ma non solo, perché si è parlato anche della nave Ondius. Sai cos'è la nave Ondius?
0: Quella dell'antivirus, no?
1: Che è verso Tenerife, dopo l'evacuazione di 3 passeggeri contagiati proprio da questo virus.
0: Io ho comprato lievito ieri, ho comprato tutto il necessario, scatolame.
1: Perché pensi ci possa essere un...
0: Allora, è partita tutta così, tutto. Se ci dovessero rinchiudere, ragazzi, ci penso io a voi due, non vi preoccupate.
3: Grazie.
0: Sarò la vostra chiocciola.
1: Cos'è il bird watching? Il bird watching, che cos'è?
3: Quando uno guarda gli uccelli...
1: Perché sembra...
0: In inglese, tipo in romano sarebbe tipo guarda questo.
1: No, perché questo virus sarebbe stato contratto durante un'escursione di bird watching. Quindi quando ci sono queste escursioni che vanno a osservare gli uccelli.
0: Però Giovanni,
1: ma non è che se uno dice uccelli sempre,
0: infatti
1: i volatili come li, hanno fatto un'escursione per osservare i volatili.
0: Okay.
1: Ricoverata con sintomi lievi una hostess della KLM, una cittadina francese. Un caso in Svizzera, l'uomo era stato sulla Ondius, attenzione, e quindi a questo momento l'Unione Europea lavora sui protocolli per la quarantena. A proposito di volatili, sì, dopo parliamo di canarini.
4: Bene. Buongiorno ragazzi, e dai che anche oggi ai Castelli Romani sta piovicicando.
0: Beh, non solo lì ai Castelli Romani, comunque stanno arrivando segnalazioni un po' dappertutto, perché come avete sentito nelle previsioni Giovanni ci ha detto che anche oggi non è che sia sta splendida giornata.
1: Domani sarà meglio.
0: Domani, sì.
6: Ma ciò va, che ha fatto sta voce? Manco l'avevo riconosciuto per un attimo.
0: Vedi che avevo ragione io, allora.
1: Tu mi hai chiesto se ho mal di gola, no, non ce l'ho mal di
0: però
1: gola.
0: Però è diversa stamattina,
1: Mi migliore? È peggiore?
0: Dipende. No, stamattina non è migliore, però lo sappiamo, insomma, che sei il giornalista con una delle più belle voci del mondo.
1: O la più bella.
0: O forse la più bella.
1: Chi

0: secondo me l'hanno messa con le antenne al plutonio, le frequenze, ragazzi.
1: Sì.
0: Come andate? Come andate?
1: Ma come vai tu, caro mio? Sì, sai che prima non ho detto una cosa tanto per fare una battuta? Ieri sono andato a comprare il lievito sul serio. Ho detto lo congelo, Gio, lo congelo.
2: Perché? Ah, perché hai paura di una nuova pandemia?
1: Sì, sì, ho paura.
3: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina.
4: E dai, dopo da Gianci?
5: The Morning Show on Radio Globo.
1: Soprattutto adesso voglio imparare a fare il pane con la prossima pandemia. Non era una battuta questa, eh?
2: No.
1: Pandemia.
2: Sì,
1: no, non era per quello. No, non era una battuta, non mi guardate così.
6: Anche,
1: no.
6: Io l'ho percepita non come una battuta, infatti pensavo.
1: Okay.
6: All'inizio sì, pensavo fosse.
1: No, perché
6: seria.
1: Mentre la dicevo ho detto
6: pandemia.
1: Poteva sembrare.
6: Pane.
1: No, però voglio imparare a fare il pane che non so fare.
6: No? È difficile,
1: no.
6: Dicono che è complicato. Cioè,
1: ci hanno provato tutti, ragazzi. Hanno fatto porci e cani durante il coronavirus,
6: sì,
1: quindi
6: sì,
1: voglio provare anch'io.
7: Brava Federica, anche io sono andato a comprare le penne rigate, perché le penne lisce te le mangiano gli stronzi.
1: Oddio, sono una stronza. Cioè a me piacciono le penne lisce, ragazzi.
6: Le penne lisce ti piacciono?
1: Sì,
6: no,
1: cioè
6: dai,
1: nel senso all'arrabbiata o burro e parmigiano a me piacciono anche le penne lisce.
6: Sai che è vero? All'arrabbiata sono molto buone lisce,
1: sì,
6: penso.
1: Cioè,
6: anche burro e parmigiano hanno il suo fascino.
1: Niente, sono una stronza.
2: Ha il suo fascino?
6: Hanno il suo fascino.
2: Ah, hanno il suo
6: penne,
2: sì,
6: hanno il suo fascino.
1: Ma scusate ragazzi, lo chiedo a voi qua dentro, ma anche là fuori, se volete 393-777-7172, ma Shakira con la canzone che ha presentato per i mondiali ha perculato l'Italia per caso?
6: Perché?
1: Perché non siamo ai mondiali e la canzone la intitoli Dai Dai?
6: Tipo la, sì, ha fatto una consolazione Shakira. Dai ragazzi, vi preoccupate.
1: Dai,
6: andate
1: a piangere.
6: Esatto.
1: Allora, caro il mio Giovanni, la vuoi sentire, Giova?
2: Certo.
1: La canzone di Shakira?
2: Certo,
1: no, perché ce l'abbiamo, aspetta, l'abbiamo appena. Dai Dai si intitola.
2: Dai.

0: Dai, dai, vedi? È una perculata questa.
1: Sì, sì, la prendi come
0: presa
1: in giro per l'Italia.
0: Sì, sì, secondo me.
2: Totale perculata.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Buongiorno belli! Federico, ti ricordi che l'altro ieri ci dovevi raccontare qualcosa che poi mi ha fatto un tempo a raccontarci? Stavo sempre a aspettare. Calma in studio.
2: Comunque è incredibile. Hanno tutti una bella, cioè, attenzione, ascoltano, vedi? È positivo.
0: Ma io non so, non mi ricordo.
2: Zero, neanch'io, zero. Devo andare in garante.
0: Non me lo ricordo, senti, non so proprio.
3: L'ultima chance.
0: Non può essere l'ultima chance, scusa, non me lo ricordo. Facciamo così, andiamo da Giovanni Lucifora, va?
1: Allora, andiamo un po' sullo sport, perché sapete sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis. Com'è andata la giornata ieri?
0: C'era un gatto.
2: C'era un gatto.
0: Ho visto un gatto.
1: Sapete un cazzo. Sì. Allora, giornata non felicissima per gli italiani agli internazionali. Matteo Berrettini è subito costretto a salutare. L'australiano Popirin accede al secondo turno con il punteggio di 6-2 e 6-3. Destino analogo per Sonego, sconfitto 2-0, un doppio 6-3 dal peruviano Buse. Avanza invece Bellucci, che ha piegato l'argentino Burruciaga con un doppio 6-4, mentre il derby italiano è andato a Pellegrino contro Nardi. E nel femminile la grande Jasmine Paolini accede al secondo turno superando Janssen per 6-7, 6-2, 6-4. Allora passiamo invece al calcio, perché abbiamo la finale di Europa League, sarà Aston Villa e Friburgo. Saranno loro a giocarsi la finale il 20 maggio a Istanbul, mentre per la Conference Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocheranno la vittoria, la finale in Conference nella finale di Lipsia di mercoledì 27 maggio. Ma oggi, a proposito di calcio, viva i canarini.
0: Canarini, quelli per il mal di gola, dici?
1: No, a proposito di calcio. Ho detto a proposito di calcio.
0: Non so, canarini.
1: Viva i canarini.
0: Vabbè, lo sa Sidoti sicuramente. Canarini.
2: Sì.
1: Cioè, come quando il professore interroga. Si è abbassato sotto la regia.
0: Sta a cercare il libro.
2: Prendi un attimo l'astuccio.
0: Che vuol dire viva i canarini? Che squadra è?
1: Te lo sai.
2: Ok, ma no, cioè, ridimmi un attimo cosa.
1: Viva i canarini. A parte viva i canarini, innanzitutto.
0: Quelli. Gli uccelli,
1: sì,
0: dice.
1: Sì, okay. Io ho detto canarini, i canarini e il canarino. Viva. Oggi per i canarini è una giornata storica.
0: Come chi sono i canarini nel calcio?
1: Storica. Senti che ti dice?
0: Sta cercando.
1: Senti cosa dice? Io anzi non lo glielo far di allora. No, 06 892 8996 393 77.
0: Chi sono i canarini?
5: Sono i giocatori del Modena Calcio.
0: Il Modena Calcio?
1: No.
0: Non è... E zitto tu, mamma mia.
1: Vabbè, vediamo se. Allora, il primo che chiama non vince niente.
2: Ma in Italia, Giova, scusami.
1: Non in Italia.
2: Ah, ok.
1: Ancora molto più vicino.
0: Sì.
2: È più interrogativo.
1: Cioè, ma ragazzi, veramente non
0: si. La Lazio.
1: Ma che c'entra la Lazio?
0: Non lo so. Gli uccelli, l'aquila, i canarini, non lo so.
1: Ed è una spasmodica attesa.
0: In
1: queste ore è un'attesa spasmodica per i canarini.
0: Io non lo so chi
2: sono. Delle risposte, vediamo.
0: Fermiamoci un attimo. Andiamo in pubblicità, sì, esatto, torniamo tra poco.
3: Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
4: Ma Federico, ma quale pandemia? Questi ci vanno richiudere un'altra volta perché non c'hanno più il gasolio da darci.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo
4: PS. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta

0: draghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Torna a Roma, Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione, rivendita Ticket One.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi, sprechi,
5: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
6: Freddo.
5: Sprechi. Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.

0: Morning Show on Radio Global.
1: Quanto è bella sta sigla? Buongiorno, 6:24, questo è il Morning Show di Radio Globo, la prima ora della Valle Lucifora. Buon venerdì. Andiamo a scoprire chi sono i canarini?
2: Oggi è una giornata importantissima, storica.
3: Metterai la raffica per caso?
1: Non so se prendere prima Marco in linea o mettere la raffica.
3: Marco in linea.
1: Marco, ci sei?
4: Pronto, buongiorno, Marco.
1: Marco,
2: la
1: vai.
2: Sentiamo insieme, se no
1: abbiamo detto noi che sei Marco comunque.
2: Sì.
1: Vai.
2: Vai.
4: Ciao Fede, buongiorno, ciao Giovanni.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Sei Marco?
4: Sì, sono io.
1: Vai. Grande Marco.
4: Devo rispondere al quesito di Giovanni.
2: Prego.
1: Vai.
4: Il Frosinone calcio.
2: Perché oggi che diventa una giornata storica?
4: Perché oggi c'è la partita importante contro il Mantova, che anche con un punto il Frosinone ritorna in Serie A.
2: E sei preparatissimo. Questo è l'inno. Spasmodica l'attesa in quest'ora a Frosinone, tra l'altro per questa partita contro il Mantova che vale la Serie A, basta un pareggio. E il comune ha allestito, pensate, ha allestito 4 maxi schermo. Allora, i ciociari partono da 78 punti, dietro hanno il Monza e Brianzoli a 75, quindi e poi il primo è il Venezia che è già passato il turno, e quindi gli basta solo un pareggio. 4 maxi schermi dislocati in città, uno in piazza Turiziani.
1: Dai.
2: Un altro in piazza dello Scalo, un altro a Madonna della Neve e uno nel quartiere Cavoni. Fischio d'inizio alle 20:30, arbitra Gianluca Manganiello di Pinerolo.

0: Che è il frosinone calcio, i canarini?
1: I canarini in genere sono a finanza.
2: I canarini sono i tifosi del Modena. Regà, e dai.
3: I canarini sono il frosinone. Il frosinone torna in Serie A.
4: I canarini sono de Rocca de Papa.
5: Ma dai. Il frosinone.
6: È il frosinone calcio.
7: I canarini Rocca di Papa.

0: i canarini sono la squadra del Vaticano, che è bianco e giallo, magari? Non so, vanno ai mondiali?
1: Guarda che c'è la squadra del Vaticano, eh? No, anzi, c'è proprio il campionato interno, ti ricordi? Ne abbiamo parlato.
2: Quando ti ho chiesto per la raffica, io pensavo che nella raffica non ci fosse nessuna risposta corretta, perché per un attimo ho detto, magari ha indovinato lei con...
1: Con il Vaticano, pensavi fosse quella giusta.
2: Sì, perché comunque la bandiera giallo e bianca, no? Vado a memoria, perciò ho detto, boh, c'è il giallo.
3: Grosso modo, un po' tutte le squadre, abbiamo sentito anche il Modena, tutte le squadre che hanno il giallo nei loro colori diventano canarini. Però oggi, in modo particolare, chiaro, il mondo è concentrato su dei canarini ben precisi. Parlando del
1: da Boston, dicono, speriamo che il Frosinone.
3: Certo, anche da Seattle. Perché,
1: Seattle.
3: Certamente, anche da Chicago. Perché? Perché questo è il nostro campionato. Avrà perso un po' di vigore, ci sarà prima la Premier League, il campionato francese e spagnolo, però c'è quello italiano, è uno dei principali campionati del mondo, quindi il Frosinone può venire in Serie A, in uno dei migliori campionati del mondo, quindi tutto il mondo è concentrato sui canarini.
2: Stavo leggendo un articolo che anche dal Massachusetts.
3: Senti, ma guardi anche se nell'Arkansas
1: non fare gesti.
4: Buongiorno ragazzi, praticamente adesso il derby sarà Lazio Frosinone, questo sarà il derby.
3: È la quarta volta comunque il Frosinone viene in Serie A.
1: Sì, ma io qua ho sentito una sottile ironia.
3: È un derby regionale, certo. Lazio Frosinone e Roma Frosinone.
1: Anche Roma Frosinone, però lui ha detto solamente Lazio Frosinone. Queste sono cattiverie. Va bene, 6:28. Buongiorno signori, si respira già il weekend.

0: sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Che il frosino ne calcio i canarini?
0: Mi pare proprio di sì, ormai l'abbiamo detto, no?
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: E a questo punto,
3: il mistero è svelato.
0: Mi piacciono queste cose.
4: Ma non c'è solo oggi, perché è giornata particolare ovviamente per il Frosinone, insomma, auguriamo tutto il bene possibile, ma come canarini non c'è solo il Frosinone, E soprattutto quest'anno c'è un altro anniversario importante legato a una squadra che possiamo definire canarini, anzi si chiama proprio canarini.
0: Ah sì? Cioè si chiama canarini la squadra?
4: Ma credo che
0: la
4: sia
0: la squadra di canarini.
4: È una società di calcio che non ti posso dire, se no ti dico il luogo, quindi la situazione sportiva.
0: Però siamo in radio, magari io lo direi. Intanto per.
4: Ah, vuoi dirla?
0: Teniamo per noi.
4: I cent'anni che
0: certo.
4: Di quest'anno.
0: Quello che mi dicevi poco fa.
4: Credo che sia novembre, però l'anniversario.
0: Sì, sì.
4: Rocca di Papa.
0: Ah, Rocca di Papa.
4: ASD Canarini, Rocca di Papa.
0: Chissà se oggi magari l'anniversario.
4: No, ho già
0: che
4: detto
0: bello.
4: Il novembre.
0: Ah, novembre.
4: Dovrebbe essere, però se magari qualche pontefice ci chiama o qualche.
0: Perché qualche pontefice?
4: Rocca di Papa. Rovinavo tutto?
5: Sì, non so che dirti.
4: Tutta la giornata.
5: Forse sì, cioè o forse no. Gli FC Canarini è una bella squadra. Anche Rocca di Papa è una bella squadra.
4: Sì, giusto.
5: Sì,
4: un bel discorso. Sì,
6: sì. Tu stai trattando un bel derby Canarini contro Aquile. Ci sarà partita, eh? Buongiorno!
0: Dai, ragazzi. Allora, io torno da te. Torniamo un attimo in noi. E se c'è un lancetto da fare, fallo adesso, ora o mai più.
4: Mai più. Esatto. Guarda, sì, ci sono due lancetti che vi faccio. Se avremo tempo, ovviamente. Li approfondiremo. Vi do due titoli. Femminicidi di Villa Pamphili, lo ricorderete, è stato sospeso il processo a Francis Kaufman e dopo vi spiegherò perché. È colui che ha ammazzato madre e la moglie, la compagna e la figlia di pochi mesi. E poi c'è un ex della banda della Magliana che è tornato in libertà. Ne parliamo dopo.
0: Sì, no, stavo leggendo uno che c'è scritto a brutti in culo buongiorno.
4: Ma perché?
0: Ha già scritto lui qua, vai adesso.
4: Ma scusa, quando dicono così
0: non lo devo dire.
4: Ma non fai di pubblicità, è come
0: però l'ha scritto.
4: Lascialo.
0: Lo stai leggendo.
4: Ma
0: tu
4: allora, leggi quelli invece che dicono cose carine.
5: L'ho appena letto, però ero concentrato a prenderli al volo, quindi ce l'ho fatta, meno male.
4: Vedi, piace,
5: i lancetti di Giovanni.
4: I parolacce piacciono.
0: Sì, esatto, lancetti da prendere al volo.
5: I lancetti da prendere al volo di Giovanni.
7: Sì. Ma lo sai, ho sentito che i canarini stavano andando in Serie A sul TG di Massachusetts.
0: Torniamo tra poco. Voi andate a prendere un caffettino, noi torniamo tra poco nella prima ora del Morning Show.
5: Vado anch'io a prenderlo, posso Fede?
0: Prego, grazie.
4: Sapete, no, CNN, la C per cosa sta?
0: No, sì, veramente
5: davvero?
4: Canarini.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, un saluto da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì transita un fronte afro-mediterraneo sull'Italia che coinvolgerà anche il Lazio, portando un aumento delle nubi fin dal mattino, con pioggia e qualche rovescio specialmente sui settori meridionali della regione. In transito poi verso est nel corso della giornata, migliora in serata con tempo più asciutto e anche qualche schiarita. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, saremo comunque intorno ai 20-22 gradi al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Ragazzi, buongiorno. Giovanni, ma ci hai mai pensato all'eredità o alla ruota della fortuna? Visto che te sei molto colto.
2: Bello, ah, però perché no? Scusa, eh?
3: All'eredità e alla ruota.
2: Beh, sì, se sei uno che sa un sacco di cose, perché non puntare ai soldi?
3: Ma non so assolutamente.
4: Soprattutto
3: nulla.
4: Scrivendo e leggendo alla ruota della fortuna con tutte le tipo cruciverba, cose.
2: Beh, quello però è un po' più. Cioè, secondo me non c'è bisogno di essere così colti. Lì bisogna essere astuti.
4: Più astuti, esatto.
2: Sì.
3: Però mi sembra, adesso non vorrei dire, che Sidoti abbia detto leggendo, adesso mi è sembrato che abbia detto una cosa del genere, no?
2: Perché beh, sì, comunque perché sicuramente ai vocaboli ce n'ha più di noi, cioè, almeno più di me sicuramente.
3: Leggendo, leggendo, e ci sarebbe da leggere un libro in particolare, ma qui lo dico e qui lo nego ovviamente,
2: sì, sì, sì.
3: Soprattutto oggi alle 18.
2: No,
3: Guarda,
2: è l'ultima notte di Pasolini, però ecco. La mattina presto è l'ultima notte coi Pisolini.
3: Coi Pisolini?
2: Quando leggi di
3: l'ultima notte di Pasolini e il pomeriggio i Pisolini.
2: Pisolini, cioè, esatto. Allora, Giovanni Lucifora, decidi tu se continuare quello che hai detto prima della pubblicità o se andare di rullo.
3: Andare di rullo.
2: Ok.
3: Allora, no, io direi di.
2: Tra l'altro è il compleanno di De Luca oggi.
3: Ah, dell'ex governatore. Oggi che fa De Luca?
2: Ex?
3: Oggi?
2: Non è più.
3: Lo sai, hai guardato un attimo?
2: No, non l'ho visto. No.
3: Mi tocca googolare a me?
2: Ma fai pure, ma a me
3: ex membro della Camera dei Deputati, e fino a qua ci siamo.
2: Ah, ecco perché non parla più.
3: Però in questo momento non saprei dirti. Sì, è una carica precedente, fino al 2025, fino all'altro anno.
2: Ah, ecco. Ecco perché non lo sentiamo più.
3: Certo, non è più al centro di
2: esatto.
3: Alla cronaca giudiziaria.
2: Sì. Signor De Luca ha detto cronaca giudiziaria.
5: Stendiamo un velo pietoso.
3: E ha ragione l'ex governatore, perché si è fermato il processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili. La decisione della Corte d'Assise di Roma sulla base della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l'imputato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero a cura del Lazio, dove l'uomo adesso sarà piantonato, c'è scritto virgolettato, in forma continuativa, quindi H24. Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Quindi il processo per mamma e figlia di pochi mesi in questo momento è sospeso. L'altra notizia, vi dicevo, l'ex della banda della Magliana che è stato scarcerato. Dici pure chi è?
2: Non so, no.
3: Dici pure chi è?
2: No, non mi viene, non lo so, non l'ho seguito.
4: Scusate, ero impegnato.
3: È stato scarcerato. Non l'ho seguito perché l'ex della banda della Magliana.
2: Io sono arrivata fino alla seconda serie, quindi non so.
4: Io ho fatto anche fino alla prima stagione, ma l'ho lasciato a metà.
3: Allora, giustamente la colpa è la mia. Che vi faccio queste domande. Raffaele Pernasetti, detto Erpalletta.
2: Erpalletta,
4: lui.
2: Erpalletta.
4: Inizia la seconda stagione, non ricordavo per quello, scusa.
3: Io farei attenzione a prendere in giro il signor Palletta,
2: però anche perché hanno scarcerato
3: anche
2: perché
3: è libero, quindi fare un po' come mi pare. Io ve lo dico, che hai detto Gabriele Sidoti,
4: c'è cioè bellissimo Sidoti, sarà incredibile
3: Sidoti, Federica della Valle.
2: Io l'ho visto dimagrito il Palletta,
4: sì,
2: da quando
4: sta bene,
2: insomma, in forma smagliante.
3: Lo dite ridendo,
2: non
3: però,
2: è vero,
3: non state perculando.
2: No, ti dico la prima cosa che mi è venuta in mente è chissà perché l'hanno chiamato il Palletta, magari sotto la doccia hanno visto che ce n'aveva una più piccola dell'altra.
3: Ma perché sempre cose sessuali,
4: mamma mia, pallettina pallettina.
3: Allora, lui ha 75 anni, un ex esponente della banda della Magliana. Dopo l'arresto il 15 aprile il tribunale del riesame lo ha scarcerato ed è tornato a casa dopo appunto 22 giorni di carcere. Il suo nome era tra quelli delle 13 persone arrestate in un blitz che smantellò gli affari di un gruppo di spacciatori che fa capo a Manuel Severa, detto il Matto. Avete qualcosa da dire sul Matto?
2: No.
4: Guarda, su questo
3: perché Sidoti, perché
4: io
3: stai ridendo?
4: Distanze. No, rido, giuro.
3: Al matto?
4: Non devi pensare perché sono in radio, io non sto ridendo. D'accordo?
3: Il tribunale, quando dopo do io gli indirizzi. Il tribunale del riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare in carcere non solamente per l'età dell'indagato. Un annullamento che vale sia nell'ambito del procedimento riguardante la banda dei pusher che per la gambizzazione, perché lui spara, e la tentata estorsione con l'aggravante del metodo mafioso ai danni di un certo Walter Garofolo.
6: Io a Giovanni lo vedo meglio a chi vuole essere milionario.
2: Sì, sì, anche, anche. Però lì è anche cultura generale, eh? Cioè nel senso ti possono mettere in difficoltà con domande di cui non ti occupi.
3: Tipo gossip che mi fa cagare, esatto, costume.
2: Anche cinema, cioè non so, no, cose strette sul. Però dipende. Cioè stiamo parlando di domande molto strette, cioè quindi un po' difficile. Magari non le prime domande.
4: Tu in caso faresti l'aiuto da casa, Fede?
2: Sì, come no? Per fargli perdere tutto. A numero uno. The Morning Show on Radio Globo. Ma avete visto tempo fa c'è stato un tipo, non in Chi vuole essere milionario,
4: fortissimo,
2: qua,
4: già capito,
2: numero uno al mondo, che proprio lui aveva, è arrivato alla fine, ha vinto il milione, ok, bello, questo va, va già detto, va spoilerato, ma lo ha vinto tenendo tutti gli aiuti, non ne ha usato nessuno.
3: Dai.
2: Tra l'altro nell'ultima domanda ha chiamato a casa non per farsi aiutare, ma per dire guarda ti ho chiamato semplicemente per dirti che l'ultima domanda la so e quindi ti volevo solo salutare.
4: Ed è stato un treno, esatto, perché non la, cioè lui ha fatto finta di non saperla, ha detto vabbè uso l'aiuto da casa,
2: esatto,
4: quando
2: sì
4: ha chiamato ha fatto no vabbè sto chiamando solo perché vi dico che sto per diventare milionario, e ha risposto
2: esatto,
4: geniale,
2: sì, esatto,
4: geniale.
2: Detto, sì, sì.
0: Buongiorno maledetti, buongiorno,
2: buongiorno anche a te, questa è Radio Globo.

0: Oh, questa è l'ultima sigla, pare Gabriele che canta.
1: Quale? Qual è? Quella di prima? Qual era la sigla?
2: Quella
1: di...
2: Ci piace del Marri, per Dio.
1: No. Allora io
3: è Donato.
1: Vedi, volevo non dirlo, però tanto non lo conosco. Cioè, nel senso, sì, sta comunque nella parte dietro.
2: Nella caverna, nel tugurio.
1: Di Radio Globo.
3: Fondamentale,
1: esatto,
3: per,
1: cioè,
3: la radio, tra
1: praticamente
3: l'altro.
1: Praticamente tutte le sigle che sentite, tutti i back che i back magari non ci capiscono, però tutte le sigle,
3: della radio, l'imaging, esatto, è veramente fondamentale.
1: Esatto, sì, è Donato, sì, Scirocco, Luca Fiordaliso e Samuele Pernazza, sono loro tre. Ah, ragazzi, siamo tanti qua dentro, Quando dico
2: squad,
1: perché la gente crede che noi qua dentro al Radio Globo siamo tipo una ventina. Non hanno capito che dietro
3: c'è una bella macchina guerra dietro. Sì, sì.
4: A vedere, sono le 7:15. La fai un quarto d'ora a dirci quello che ci dovevi raccontare l'altro ieri. Faccio
1: sapere. Basta con sta storia!
3: Che dovevi raccontare?
1: Non lo so, non me lo ricordo.
3: E là, non dire le cose se non te le ricordi, no?
1: Non fare quella faccia, che tanto è una capocciata io a te.
2: Sempre per i nostalgici, con questa canzone sottofondo, ragazzi, mettiamo tutte quante le braccia al cielo per dare l'energia a Federica per ricordarsi di quello che doveva parlare.
1: Non me lo ricordo.
2: Mi raccomando, se state guidando, non mettete le braccia al cielo, perché sennò è un casino.
3: Esatto, Gabri, c'è speranza.
1: Allora, ragazzi, torniamo un attimo in noi.
3: Certa età.
1: No, non me lo ricordo. No, allora, torniamo in noi, dai, che abbiamo pochi minuti. Possiamo parlare di due cose. La prima è la mensa a 1 euro per gli studenti in Francia, che mi sembra una cosa assolutamente...
3: Un omeletto.
1: La mensa con un pranzo che agli studenti in Francia, perché hanno visto che comunque quelli, soprattutto i fuorisede, hanno delle difficoltà, proprio a mangiare, e quindi mangiano male, e quindi la Francia ha deciso per gli studenti di fare una tessera.
3: Ti do la mano.
1: Per farli mangiare ad 1 euro. E possiamo parlare di questo, oppure se vuoi delle tute per cani.
3: Allora,
1: ho capito, io non è che voglio parlare di cani. A proposito, guarda, c'è un cane, il Giova.
3: Parliamo delle mense.
1: Quello sei te, grazie. Quello sei te quando passa un cane.
2: Sono anch'io.
1: Fai così, fai la faccia così.
2: Guarda, non proprio, ma quasi. Io li amo, li adoro.
3: Ma guarda, ieri ne vedevo anche uno o due così per strada. Mi chiedo sempre, ma come fanno a essere? Ma veramente, non so scherzare, così dolci i cani.
2: Sì, è vero.
1: Ma assaggiali.
3: Una bellezza assoluta.
1: Ti stai mangiando.
3: Sei scontata.
2: Una leccatina. Qua.
1: No, effettivamente, guarda, Giovanni diventa proprio Alfonso Signorini quando vede un cane diventa
3: Signorini. Piacciono i cani?
1: No, però ti viene quella voce un po' così.
3: Ah, quindi non piacciono i cani?
1: No, Giovanni, non fate queste allusioni, per favore.
3: Non ho fatto nessuna allusione.
1: Se ti piacciono i cani, non lo so, penso di sì. Però,
3: no, risparmi di Alfonso Signorini, probabilmente ti piaceranno.
1: Vabbè, diventi Malgioglio.
3: Anche a lui piacciono i cani.
1: Mannaggia!
5: Buongiorno, siete una squadra fortissima.
1: Grazie mille.
3: Sì, sentiamo un po' come il Frosinone di questa sera.
1: Allora, a proposito, dai, dobbiamo chiudere comunque.
3: Allora, parliamo di sta mensa.
1: È stata... la mensa.
3: Ah,
1: vuoi?
3: No,
1: è
3: il cane.
1: Ah, vabbè,
3: quello che
1: la mensa.
3: Pare.
1: Beh, sulla mensa c'è poco da dire. Se volete ne possiamo parlare lunedì, e mi dovete ricordare lunedì mattina alle 6 in punto che dobbiamo parlare della mensa anche in Italia per gli studenti, cioè quanto spendono gli studenti per mangiare. Però questo mi dovete ricordare.
3: Ma perché te devo ricordare e non puoi
1: perché
3: dirlo adesso?
1: Perché non mi ricordo io.
3: E non puoi dirlo adesso?
1: Perché adesso stiamo parlando di cani.
3: E fatti ricordare che lunedì parli dei cani. Vabbè, parla di cani, dai.
1: Guarda, stanno scrivendo con i cani. Allora, ragazzi.
3: Stanno scrivendo i cani.
1: Allora, stanno scrivendo. Guarda.
6: Giovanni, quindi quando vedi un cane che fai? Adoro!
1: Adoro!
3: Certo, io li adoro.
1: Dai, ragazzi, la tuta per cani. È uscita la tuta per cani. Su TikTok stanno spopolando video e foto di cani. Io dico poverini, ragazzi, perché cioè, veramente li vedo costretti con una tuta, proprio con tanto di zampe fasciate, la tutina come se fosse una muta da sub. Perché, tu dirai, per farli dormire meglio?
3: Per farli dormire meglio?
1: Per farli riposare meglio come facciamo noi? Per farli rilassare quando sono a casa?
2: Per farli rilassare quando sono a casa?
1: No. Ragazzi, la tuta per cani è stata inventata per quei padroni che non vogliono che il cane perda il

0: pelosetto e lo ami per quello che è.
1: Sono d'accordo, però non è una logica estetica che può essere puerile. Ma è ovvio, però non è una logica estetica che è puerile. Invece qui è proprio per un discorso anche di gestione della casa.
0: Sono d'accordo con te.
1: Poi certo, ma se
0: non lo so, mi sembra sempre un'estremizzazione per farli sembrare sempre di più degli umani quando non lo sono. E anch'io amo tantissimo i cani, ma mi dispiace quando vedo queste cose qua. Cioè, io le vedo come violenze, non so perché, ma le vedo come violenze. Come si chiama al telefono?
2: Allora, c'è Arianna che ha il telefono, te lo dico così live.
0: Sì, grazie. Arianna, chi sei? Arianna?
1: Arianna.
3: Sì, sono Arianna.
0: Vai, Arianna, prima che perdi
2: Arianna,
0: il filo.
2: Mi raccomando, di quello che hai detto così in maniera spontanea, tranquilla, perché poi pensano che sia qualcosa di articolato.
0: Perché che ha detto?
3: No, è che siete troppo forti.
1: È troppo grazie. Articolato, però sembra qualcosa di articolato.
2: Ci sono anche le bimbe in macchina, mi sa, con lei.
0: Ah, ci sono
2: le...
3: stiamo andando a scuola.
0: Carini che siete, belli. Quanti anni avete?
3: 8 e 5.
0: Ma chi sta, ma 8 e 5 è la mamma che sta parlando.
1: Rispondono sempre le mamme per i figli.
0: Ah sì?
1: Sempre.
0: Ah, sì.
1: I figli sempre. Non rispondono. Se quasi ci sono le mamme presenti, non ti aspettare di sentire i figli.
0: Hai anche cani, Arianna?
3: Certo, un maltesino.
0: Un maltesino.
1: Quanti anni ha il maltesino? Risponde il cane.
3: Un anno e mezzo.
1: Amore, il maltesino, bello, tesoro.
0: Bello, bello. Li stai portando a scuola?
3: Io gli metto il cappottino,
0: Però brava. Un cappottino già siamo più abituati, ma il pigiama mi pare un po' troppo.
1: La tutina.
0: La tutina mi pare un po' troppo. Va bene, salutaci i tuoi figli e grazie Arianna della telefonata. Grazie mille, ok?
3: Ciao.
2: Ho fatto bene a piccola premessa, però ci stanno ancora ascoltando. Ciao Arianna.
0: Non ho capito perché ad Arianna gli hai detto di quello che hai detto prima, no, così diretto, che c'è, proprio bestemmiava Arianna.
2: No,
0: non ho
2: ma
0: capito.
2: Ti pare, no, però perché quando mi ha risposto, cioè quando ho risposto era super buongiorno, era preso benissimo, tutto qua per quello.
0: Non mi sembrava così felice, però sembrava costretta.
2: No. Immagino, l'ho chiamata io Arianna. Allora adesso
0: allora devi dire questo, sennò t'ammazzo.
4: Capirà, io c'ho il cane che manco se fa spazzolare, mozzica, pensa se mi si presento con una tuta per pica me se magna, me mena proprio.
0: Grazie Giovanni Lucifara.
1: Grazie Fede.
0: Grazie Sidoti.
2: Sono già le 6:55, no?
0: Sì, purtroppo sì.
2: Vabbè, buon weekend, ciao ragazzi, ciao Fede,
0: purtroppo,
2: ciao Giova.
0: Purtroppo ciao. Quelli di Serie B danno solo un'ora, c'è poco da fare.
1: E viva il Frosinone che dalla B va in Serie A.
2: Però il Frosinone è andato in Serie A.
1: No, fermo.
2: Potrebbe andare in Serie A.
1: Esatto.
2: Quindi, si potrebbe andare in Serie A.
1: Esatto.
0: Grazie e buon weekend da Federica Dalla Valle, che torna domani. No, domani no, neanche dopodomani.
2: No, domani è scolastico, no?
0: Esatto, no, non torno proprio domani.
1: Ti aspetto stasera, ti aspetto oggi pomeriggio.
0: Io non posso.
2: Ho mia
0: sorella in ospedale.
1: Ancora?
0: Sì.
1: Mamma mia, perché ridi?
0: No,
1: ride.
0: Buon weekend. Torno lunedì con il Morning Show Replay dalle 5 e vi lascio con il Morning Show fino alle 10. Ciao.
5: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Un attimo, dai un marcio al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
14: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
14: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
16: Il Morning Show è offerto da
17: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
18: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Beh, aggiungo me gustas il venerdì. Buongiorno, sono le 7:03. Parte il morning show fino alle 10. Siete su Radio Globo.

0: Un'altra mattinata da passare insieme con il weekend che ormai si sta facendo sentire da dietro. Ah no, non era il weekend, ma è Gabri Venus che beccucciava. Buongiorno. Che brutto iniziare con la beccucciata di Gabri Venus.
1: Una volta ti piaceva.
0: Beh, una volta facevamo un po' per uno, però. Adesso stai approfittando che ho le mani impegnate. Buongiorno! Ah, la vogliamo beccucciare tutti quanti insieme? Sì. Flaminia Cappelli, buongiorno!
2: Ma che ve beccucciate! Mannaggia voi maiali che non siete altro!
0: Ma
2: buongiorno agli ascoltatori che sono gli unici miei amori qui!
0: Sì, infatti. Parla malissimo di voi il pomeriggio, questo lo sapete, sì, io sono per la Radio Verità, cioè i testimoni, peraltro, come parla degli ascoltatori, ma malissimo.
1: Mica solo il pomeriggio.
0: È vero, parla malissimo.
2: Ieri ne ho incontrati due, che carini.
0: Sì,
2: mi hanno espresso solidarietà per lavorare con voi, pensate.
1: Bene. Sapessi cosa dicono a noi per lavorare con te.
0: Lasciamo stare. Comunque, a quei due ascoltatori voglio dire che appena avete girato l'angolo ha parlato malissimo. Buongiorno a Gabri Venus, che abbiamo già sentito.
1: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, in particolare ai canarini oggi.
0: Canarini?
3: Beh, mi sono vestito anche appositamente così oggi.
0: Ma scusa, che c'entra il canarino con quel cagarello?
3: Abbiamo parlato per tutta la prima ora.
0: Ma io non l'ho sentito,
3: Ragazzi,
1: c'è
3: oggi,
1: grande entusiasmo che condivido.
3: Oggi c'è la storia che si scrive nel calcio del Frosinone, perché oggi giocherà e se pareggia viene in Serie A. Grandi
1: forza, ragazzi!
3: Grandi canarini.
0: Bene. Ci sono delle squadre che sono già state promosse, tipo il Venezia, no?
3: Venezia, adesso ci sarebbe Monza e Frosinone, che hanno 3 punti di distacco, 78 Frosinone e 75 il Monza, e quindi vuol dire che se il Frosinone anche sol pareggia alle 20:30 allo Stirpe oggi, allo stadio Stirpe oggi, viene in Serie A per un'altra volta, e credo che sia la quarta volta nella sua storia.
0: Ok, bene. Quindi ti sei vestito, diciamo così,
3: come
0: per l'occasione.
3: Per i canarini,
0: ok. Però scusami, il Frosinone non è giallo?
3: Infatti i canarini.
0: No, scusami, quello è color pannolino di Marta quando aveva mangiato male. Quindi adesso, per carità, però vabbè, dai, insomma, apprezziamo lo sforzo.
2: Ma si può vedere in TV da qualche parte questa partita?
3: Ci sono 4 maxi schermi, bella domanda.
2: Quattro maxi schermi
3: in diverse punte della città, in piazza Turriziani, in piazza dello Scalo, un altro a Madonna della Neve e un altro nel quartiere Cavoni, ovviamente a Frosinone.
0: Bene, ok.
3: Ecco. Ma io credo sì, su da zona faranno.
1: Portiamone anche uno al Pratone dei Campoli, che comunque è lì in zona, e ce lo vediamo lì all'aperto in mezzo alle pecore che guardano in bocca.
3: Al comune di Frosinone,
0: sai che hanno detto le pecore? Ragazzi, oggi morning show di Radio Globo speciale Frosinone, quindi a questo punto raffica da tifosi del Frosinone. Vediamo se ci sono, quanti ce ne sono,
3: ci sono.
0: E se si fanno sentire.
3: Sì.
0: Ci cantate anche un coro da stadio del Frosinone?
3: Prima abbiamo sentito anche l'inno del grande Frosinone.
2: Dai.
0: Com'è l'inno del Frosinone?
1: Non l'ho sentito. Bruttino.
0: Brutto?
1: Sì, quando l'ho sentito. Oddio, secondo me ha bisogno di una specchia.
3: È lento.
1: Se adesso si va in Serie A, ragazzi, c'è Suno. Ve lo potete fare in 5 minuti una cosa un po' più decorosa.
0: Vabbè, sì, effettivamente. No, è che l'altro giorno abbiamo sentito quello dell'ostia mare, no? Ce ne sono due. Uno per l'entrata in campo e poi ce n'è un altro invece che è proprio, diciamo così, motivazionale.
1: Allora, io se fossi il capitano del Frosinone adotterei come inno quello della Brigata Sassari.
2: Oddio, lo sapevo che l'avresti detto!
0: Che coglione, ragazzi, la mette dappertutto, la mette. È una cosa incredibile.
4: Io scendo della Roma, spero che torna in Serie A il Palermo. Forza Palermo!
3: C'è una sorta di gemellaggio fra Roma e Palermo.
0: Quali altre squadre potrebbero ritornare in Serie A? Ci sono delle squadre?
3: Venezia,
0: quelle che insomma mancano.
3: Oggi è l'ultima di campionato.
0: Quelle che mancano, tipo, no? Quando ero piccolo io c'era, mi ricordo, il Lanerossi Vicenza, che penso non esista nemmeno più.
3: C'è il Vicenza.
0: Beh,
3: Lanerossi Vicenza che ha dato i natali calcistici a Paolo Rossi.
1: Io mi ricordo di quando ero piccolo l'Atalanta.
0: C'è ancora?
3: Ha vinto l'Europa League.
0: Va anche molto bene.
5: Io di canarino mi ricordo solo quello che mi facevo per vomitare, e non è un bel ricordo.
0: Il canarino, quello che si beve in alcuni momenti.
1: Però non si prendeva per vomitare, si prendeva quando stavi male con la pancia.
3: Sì, esatto.
2: Ma guarda,
0: puoi prendere anche lo champagne, se ti fa schifo vomiti uguale, cioè, quindi a lui fa quell'effetto.
6: Dai Frosinone, così fanno il derby Roma Frosinone, dai.
0: Che meraviglia, bello, sarebbe bello. A parte che credo ci sia già stato qualche tempo fa.
3: Sì, la prima volta che viene in Serie A.
0: Non è una novità.
3: No.
0: Questo è il morning show di Radio Globo, c'è Lil Ness.

0: Lil Nas X qua su Radio Globo. Sono le 7:12, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Frosinone che potrebbe arrivare in Serie A. Attenzione, meraviglioso.
1: Basta un punto,
0: basta poco.
1: Basta un punto.
0: Ci siamo.
1: Calma.
0: Ma sì, ma ce lo compriamo al limite, alle brutte. Tanto lo sappiamo, sì. Si possono comprare. Ah, ho visto ieri dei giocatori che hanno patteggiato sulla questione del calcio scommesse. Molto bello, molto bello. Il mondo del calcio ci entusiasma sempre. Allora, attenzione, però, perché c'è qualcuno che su questa roba del Frosinone ha da di dire. Addirittura metto la base, sentite. Vai.
2: Qualche giorno fa Santa Fregna e adesso il Frosinone che si gioca la Serie A.
0: Ma non vedo il collegamento, sinceramente.
3: Perché so che è una festa che festeggiano lì, no? Però qual è il nesso?
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo nemmeno noi, però era bello mettere la base. Così,
3: sì, tanto per.
4: Dani Rossi Vicenza esiste ancora. E tra l'altro quest'anno è salito dalla C alla Serie B. È stato già promosso qualche settimana fa.
0: Quindi si chiama sempre Lani Rossi Vicenza.
1: Non credo che si chiami Lani Rossi, no. Perché quello era lo sponsor poi che dava il nome alla squadra. Non lo so, magari qualche vicentino ce lo può dire.
0: Dopo diamo una googolata. Sono andato a vedere, ci sono altre squadre, per esempio, che mancano dalla Serie A. La Sampdoria, per esempio.
1: La
0: no?
1: Sampdoria, ma mi viene in mente il Perugia che ci fu, insomma, in un periodo in cui se la giocava con la Juventus, parliamo ovviamente di anni addietro. L'Avellino,
0: l'Avellino
1: era un'altra squadra, insomma, che ha giocato molto in Serie A.
0: Esatto.
1: Ricorda anche il Catanzaro,
0: ecco, che io rivorrei in Serie A, naturalmente, bravo, Massimo Palanca.
1: Che sentiamo da calcio d'angolo.
0: Ragazzi, tira la bomba, esatto. Questo era il coro.
3: Ma,
0: Massimo, perché...
3: sono veramente sorpreso.
0: Ma
3: cioè,
0: no,
3: quindi,
0: no.
3: Hai un passato da tifoso.
0: No,
5: ma
0: è
5: anche
0: che,
5: una cultura.
0: A casa mia si respirava quello, ragazzi, il Catanzaro era la squadra ufficiale, voglio dire, per ragioni sentimentali lo rivorrei di nuovo, ecco, in Serie A per fare Massimi, tira la bomba.
3: Io per ragioni sentimentali, forse è la buona volta che seguirò la Serie A quest'anno, perché il Venezia che torna in Serie A, è un happening.
0: È tornato.
1: Ah, se non la segui, tranquillo.
3: Non
0: poi anche
1: ce ne faremo una ragione.
3: Allora, fai tu.
1: Okay, te lo dico io.
0: Eccolo. L'inno del Frosinone. Siamo due paroline, vai.
6: Quanto cuore in questo stadio, palpitando sotto una bandiera giallo-blu.

0: Ale e Frosinone Ale.
1: Una volta si cantava Lazio, Latina e Derby si avvicina, invece Frosinone Lazio è il vero derby a Burini.
0: Ma come, dai, su, che cazzo.
2: Manca da tanto anche la SPAL, ve la ricordate?
3: La SPAL, che è di dov'è la SPAL, di quale città?
0: Sai che non lo so adesso. È vero, però me la ricordo sulle figurine. Quello sì, Giovanni,
3: Ferrara.
0: Ferrara.
4: Non l'avrei mai detto.
0: Che è la città di Vittorio Sgarbi, peraltro. Ecco, così mi è venuto in mente adesso.
4: Insomma, Massimo, quest'inno così l'abbiamo troncato, poi non abbiamo sentito le parole, il pezzo.
0: Allora, dopo ti faccio una pennetta USB a casa, te l'ascolti tutto il pomeriggio. Va bene.
5: Allora, arrangiamento approssimativo, testo un po' banale, io direi rifacciamogliela.
3: Sì. Ah, perché no?
0: Come no? Vai.
6: Buongiorno, ragazzi. È stata scorda pure la Provercelli.
0: La Provercelli, ragazzi. Adesso stanno ritirando fuori delle cose.
3: Sono squadre pure che hanno vinto.
0: Evergreen. Beh, ragazzi, allora, sono le 7:16. Direi subito di farci aggiornare da Giovanni Lucifora su quello che tutti quanti stanno aspettando, perché non si parla d'altro. Il caso Garlasco.
3: Ieri sera, insomma, chi ha avuto modo di viaggiare sui canali televisivi, almeno i primi canali televisivi, quelli nazionali, se parlava d'altro. C'era veramente di tutto, di più. Perché? Perché la procura ha chiuso le indagini e praticamente dice che Chiara è stata uccisa da Sempio in preda all'odio. Quindi c'è anche la motivazione. Non solamente questo, perché la procura di Pavia quindi chiude le indagini, ritiene che responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, che vi ricordo è del 2007, è stato ucciso da Andrea Sempio, che aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello di Chiara Poggi, perché anche lui viene tirato in ballo in quanto starebbe dando, sempre secondo la procura, delle testimonianze a favore di Sempio, e detto che anche troppe pressioni sta subendo. Però secondo la procura avrebbe modificato la testimonianza, ostile e incostante difesa di Sempio, così scrive proprio nell'ordinanza la procura, e dà anche dei dettagli su come è stata uccisa Chiara, che vi risparmio. Ci sono 12 colpi in viso, questo è, poi dopo ovviamente giù per le scale, insomma la dinamica grosso modo la sapete. Perché? Perché l'avrebbe rifiutata. Ci sono in più, e questa è la novità principale, delle intercettazioni sia ambientali, che sapete sono quelle che vengono prese con le cimici, sia telefoniche, che sono quelle che vengono prese appunto con le intercettazioni telefoniche. Allora, in quelle telefoniche lui rifà anche una voce femminile, come a rifare la voce di Chiara, così dicono, però non è detto che sia esattamente così, lo vedremo al processo, per un rifiuto. E poi ci sono delle frasi che ha scritto su dei forum che sono veramente inquietanti, dove fa riferimento anche a stupri.
0: Certo.
3: Ecco, quindi messe insieme queste cose, e verranno poi messe in ordine durante il processo, stanno appunto indicando come lui, come omicida di Chiara Poggi.
0: Certo che se fosse così, c'è una persona in carcere da 20 anni, giustamente possiamo dire, cavolo, veramente qualcosa di forte, una roba che potrebbe ribaltare tutta la situazione. Sentivo già i legali di Stasi che dicevano, insomma, commentavano a questo punto, beh, facciamolo uscire dal carcere visto quello che sta succedendo. Insomma,
3: ma in questo momento magari è un po' troppo. Lui esce comunque di
0: sono
3: giorno.
0: Sono i difensori di Stasi, è normale.
3: Fanno
0: insomma,
3: il loro lavoro, giustamente. Loro lui lavoro, esce di giorno, lavora e poi la sera ritorna. Però adesso farlo uscire in questo momento, quando verranno accertate le cose, e se lui è innocente, quei 6 milioni che abbiamo calcolato qualche giorno fa di risarcimento.
0: Sono anche pochi. Ricordiamo, insomma, che si sta facendo 20 anni, tra l'altro, nel periodo della vita che dovrebbe essere il più bello.
3: E
0: no?
3: Se li è fatti.
0: Bene, queste le novità sul caso Garlasco, quindi grazie a Quarto Grado Giovanni Lucifora. Ritorniamo tra poco.
7: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
8: 100 euro per 3 volte al giorno.
7: Seguici su Instagram.
8: Radio Globo FM.
7: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996, comunicaci la password appena pubblicata
8: e vinci 100 euro di spesa
7: presso top supermercati.
8: 100 euro per 3 volte al giorno.
7: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
9: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
10: Radio Globo Promotion.
0: La sicurezza alla guida è da sempre un argomento estremamente importante. Proprio per questo abbiamo deciso di parlarne anche qui a Radio Globo con qualcuno che ha preso la questione a cuore. Ancora una volta qui con noi c'è Maria Lucia di Romana Auto. Ciao Maria Lucia.
11: Ciao a tutti.
0: Senti Maria Lucia, faccio bene a dire che voi di Romana Auto vi preoccupate della sicurezza alla guida?
11: Assolutamente. Noi quest'anno abbiamo deciso di creare un progetto ad hoc per parlare di sicurezza e con voi tratteremo un argomento diverso ogni settimana.
0: E oggi di che parliamo?
11: Oggi parliamo di uno strumento importantissimo e necessario che però molti dimenticano o per scherzo o per gioco, cioè le cinture di sicurezza. So che può capitare di scordarla, ma anche i piloti la usano. Tu sei meglio di un pilota?
0: Io meglio di un pilota? Beh no, certo che no.
11: Quindi perché non dovresti usarla? Ricordati che a seconda della tua velocità quando freni il tuo corpo non si ferma con la macchina ma va avanti e solo la cintura può salvarti, nient'altro. Capisci quanto è pericoloso?
0: Assolutamente, in fondo è una delle prime cose che ci insegnano i nostri genitori. Senti Maria Lucia, ma anche in questo caso ci sono dei dati scientifici?
11: Statistici più che altro. Le cinture riducono il 45% di rischio di morte quando si è in strada.
0: E per questo vi è venuto in mente di diventare una cintura nera di guida.
11: Proprio così. E se vuoi sapere altro su questo tema, vai sul nostro sito web, sulla nostra pagina dedicata, sul nostro canale YouTube e vedi tutti gli altri argomenti.
0: Cara Maria Lucia, ci hai convinti. Io ci vado subito. Fate come me. Diventate anche voi cintura nera di guida.
12: Wait for me. I'll be back.
0: Di guida.
11: Proprio così. E se vuoi sapere altro su questo tema, vai sul nostro sito web, sulla nostra pagina dedicata, sul nostro canale YouTube e vedi tutti gli altri argomenti.
0: Cara Maria Lucia, ci hai convinti. Io ci vado subito. Fate come me. Diventate anche voi cintura nera di guida.
12: Wait for me. I'll be back.

0: ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tutta mia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: La mamma pensa sempre a tutti, questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
7: Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
13: Regà, io pure ne la faccio più, non ne la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
7: The Morning Show, Radio Globo.
8: Con il Morning Show di Radio Globo si riprende, appuntamento di venerdì, ragazzi. Ma ci pensate, ragazzi, è venerdì, pelle d'oca proprio.
14: No? Bello!
8: Oh, mamma mia!
15: Perché non hai visto le previsioni del weekend?
8: Sì, no, infatti, stavamo commentando. Beh, lo facciamo fare direttamente a lui. Allora, sentite, ragazzi, che weekend sarà meteorologicamente. È morto il microfono, Gianni, sì. Che è successo?
14: Gli si è afflosciato.
8: Gli si è afflosciato il microfono.
16: S'ammoscia il microfono.
8: Io non lo so.
15: Di giorno.
8: Che devo fare, ragazzi? Che cavolo,
14: c'è pure il microfono, fai affrontare.
8: 7:26 minuti, già siamo messi così. E stasera che facciamo? Pasticchina. Allora, dici un po' la situazione meteorologica come solo tu sai fare. Vai.
16: Ma per oggi?
8: Ma
16: o
8: per
16: del
8: oggi,
16: fine settimana?
8: Per tutto il weekend, Giovanni.
16: Allora, tutto il weekend, perché voglio che sia un po' più comprensibile.
8: Sì, sì, chiaro, sì. Chiaro. Ok, ok.
16: Questa era domenica.
8: Esatto. Allora, quel finale era per domenica.
16: Però ti posso dire domani.
8: Bene, ok.
7: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
8: Sai, prima commentavamo questa probabile, non voglio nemmeno dirlo per scaramanzia, però non dico nient'altro. Parlavamo del Frosinone, ok? Parlavamo del Frosinone. E qualcuno, ecco, un nostalgico, senti che ha ritirato fuori.
17: Ma perché Pescara, l'Ascoli, bravo, quando facevano i collegamenti, bravo, da

0: Ascoli con Tonino Carino, dai, che nostalgia. Oh.
1: Mitico Tonino Carino da Ascoli, ragazzi.
2: Che mamma, bello, è venuta voglia di olive ascolane, mamma mia.
1: Ma che c'entrano adesso olive ascolane?
2: Ascoli, olive ascolane, eccolo lì che arriva subito il cibo.
1: Ma sono le 7:27 minuti.
3: Fame. Ma basta che magna.
2: Ma io vado in palestra ormai, sono sportiva. Sì, certo. Bisogna di mangiare.
1: Però se ti dovessi dire, sai che la gradirei anch'io adesso, un'olivetta ascolana. Non è che proprio, che insomma, non mi girerei dall'altra parte. Caso Carlasco.
4: Ma lei che muoio fanno fase 10 anni pure a questo, e poi per 16 anni se ne accorgono che invece è stato il fratello, magari
1: no.
4: Perché visto quanto ci azzeccano sti giudici,
1: mamma mia, davvero ragazzi, cioè una roba incredibile. Vabbè, però vero, c'è vero. Da dire che poi il giudice giudica anche in base alle prove che vengono raccolte.
5: Sì, perché appunto si sta delineando il fatto che alcune prove, alcuni indizi, diciamo più prove, non sono state valutate, come quella di un tappetino per esempio in cucina, dove sembra che alcune macchie o alcune impronte, o anche nel lavandino della cucina,
1: della cucina.
5: Non siano state prese in considerazione o siano state prese male in considerazione.
1: No, sembrerebbe che praticamente i rilevamenti siano stati fatti sul lavandino del bagno, mentre invece, secondo l'accusa, le mani le avrebbe lavate in cucina e non è stata nemmeno analizzata.
5: Ed è stato detto che sempre è andato in bagno, però si è guardato allo specchio.
1: Ragazzi, insomma, ci sono una serie di cose che veramente non tornano.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Sentite che roba, sentite! Mamma! Dice, ma che è successo? No, niente, ieri ho trovato parcheggio subito, così. No,
2: sotto
1: non è vero.
2: Casa.
1: No, non è vero. Questo è il boato che ieri ha accolto Yannick Sinner per gli internazionali, che sono cominciati, lo sapete, sono cominciati e per qualcuno sono anche finiti, peraltro, no? Matteo Berrettini, purtroppo,
5: che non è stata proprio una giornata felicissima quella di ieri. Allora, lui ha perso contro Popirin,
1: Popirin,
5: chiamatelo un po' come vi pare, 6-2-6-3. Stessa cosa per Sonego, sconfitto con un doppio 6-3 dal peruviano Buse.
1: Sì.
5: Poi è andata avanti invece Bellucci contro Burruciaga. Burruciaga.
1: Ma Burruciaga non era un giocatore della giocatore, Colombia? Che cos'era?
5: No, argentino come questo.
3: Io pensavo fosse un panino con i fagioli piccanti. No.
2: Forse Burruciaga è un cognome tipo Rossi, molto comune.
1: È una di quelle cose che ordini al ristorante messicano. Buono. Il Burruciaga. Forza.
5: Poi Pellegrino ha vinto il derby con Nardi, e poi adesso arriva la battuta, lo so, nel femminile invece no, perché vedo che guardavate tutti là.
1: No,
5: fatemi dire, il femminile, la grandissima, immensa, stupenda Jasmin Paolini,
1: ma
5: che mi
1: mai?
5: Supera.
1: Scusami, ma come mai questo amore smodato per Jasmin Paolini?
5: Ho una simpatia innata.
1: Quando dico Jasmin Paolini, Giovanni, grande. Subito proprio,
3: guarda,
1: merda,
3: una tizza, simpatia puoi innata. Sortire lo stesso effetto se fai gonnellina corta.
5: Ma bella,
1: Jasmin Paolini. Jasmin Paolini.
5: Sì.
1: E lui.
2: Ma
5: è un motivo sportivo.
2: Ma gli sta simpatica poi.
3: Guarda, si era drizzato anche il microfono.
2: Hai visto?
5: Ma è un motivo sportivo.
1: Quel dritto, Giovanni,
2: ancora,
1: quel dritto.
2: A Violetta non gli serve ancora.
1: Ma
2: Giovanni.
1: No, cioè, prima il microfono è andato giù, però. Vabbè, dai. Jasmin Paolini, ok? Allora.
5: E quindi che lei ha passato il turno. Bene. Cosa accadrà oggi? Oggi abbiamo torneo femminile, io parto a quello femminile.
1: Abbiamo
5: Grant contro Victoria Mboko.
2: Tira.
5: Poi abbiamo Elisabetta la Cucciaretto che ci combatte contro Emma Navarro.
1: Sì.
5: E la Noemi Basiletti contro Elina Svitolina.
1: Svitolina.
2: È meraviglioso.
1: Ragazzi, non solo il nome, Svitolina, certo. Tanta roba, non è mica. Sai che mi fa pensare WD-40 a Svitolina?
5: Esatto,
1: non so per quale motivo.
2: A me invece mi fa pensare a un personaggio degli Scorpions.
1: Sì, la Svitolina.
2: Vita Svitolina.
1: Ragazzi, però la Svitolina, insomma, in grandissima forma. Gli uomini, Giovanni.
5: Abbiamo Matteo Arnaldi contro Alex De Minaur, Lorenzo Musetti contro tal Giovanni in pezzi Pericard, in pezzi che te devo fare, si chiama così, e poi Luciano Darderi contro Yannick Hanfman.
1: Molto bene.
7: Ancora Agosto Dennis, ancora Agosto Internazionali,
1: no,
7: con due deficienti che prendono a schiaffi le pallette.
1: No, vi prego, non ricominciamo oggi la fai, dai.
2: No, ma questo
1: dai,
2: è un messaggio di ieri, dai, non ci posso credere che lo dicono anche
1: non
2: oggi.
1: Ma ancora per questa storia del fatto che il derby potrebbe essere, diciamo, oscuro curato dalla finale degli internazionali?
5: Deve essere o posticipato o anticipato.
1: Mamma mia, ragazzi. ragazzi.
5: Come ripeto, è già successo all'andata, ha giocato a mezzogiorno e mezzo il derby.
1: È una cosa incredibile.
7: Ma Joa, sei un porco maiale con Jasmine.
5: Perché?
1: È bello.
5: È un atleta, a me piace proprio l'aspetto atletico e la simpatia della nostra Jasmine.
1: Sì, proprio quello, proprio quello. Sei un porco maiale, sei un porco maiale. Sì, quel lungolinea, sei un porco maiale.
3: E a prescindere da Jasmine, comunque. Sei un porco maiale.
1: Adesso non è che il tennis faccia la differenza, sei un porco maiale comunque.
5: Ma guarda che non è una cosa brutta dire che uno è un po' maialino, nel senso che durante l'atto sessuale ha fantasia, alle donne può piacere.
1: Come no?
5: Anche ai partner maschili può piacere.
1: Certo, certo, Giovanni.
5: Quindi non è una cosa negativa. Ma
2: a te per ciocco più... di legno non piace a nessuno.
3: Ma lo dicono per lo più per questioni alimentari, no. A te.
5: A me, perché, perché sono ciccione, dice.
1: Il ciocco di legno non piace a nessuno.
2: Nessuno
1: mentre l'ha detto, ha detto,
5: però. Buon gustaia.
1: Va bene, ragazzi. A proposito, comunque, di Jannik Sinner, che tra l'altro giocherà domani, no? Sì, come ci ha raccontato Giovanni, ieri però ha fatto delle dichiarazioni. Ha parlato di quella che è la situazione dei tennisti che a livello economico se la passano male, ha detto, se la passano male.
2: Vabbè. Storie di povertà.
5: Sì,
2: di povertà,
5: lui si lamenta, ragazzi, del montepremi. Ovviamente lui ha detto sì, però a parte me. Lui è
1: Beh, chiaro, chiaro. No, vabbè, naturalmente lui sta portando avanti una battaglia a nome di tutti quanti, quindi adesso non dobbiamo guardare soltanto i nomi principali, perché poi ci sono anche altri giocatori che magari guadagnano meno.
5: Sì, dai.
8: Cioè, secondo me siamo in un momento dove veramente maschi e femmine stanno insieme, stiamo soltanto chiedendo, perché secondo me i soldi poi è una conseguenza, no? È più che altro il rispetto che i grandi slam ci fanno vedere, no? Perché comunque senza di noi il torneo non c'è, però secondo me è importante, siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Dietro le quinte stanno facendo un buon lavoro, ci stanno rappresentando bene, noi tennisti e atleti sanno che i tornei più importanti sono i grandi slam e sappiamo che sono i tornei più prestigiosi e non chiediamo il 50%, cioè non ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
1: Che vuol dire non ci piacerebbe nemmeno? Qualcuno mi spieghi questa cosa, non ci piacerebbe nemmeno.
5: Però vedi, lui parla dei grandi slam, quindi parla dei grandi tennisti,
1: dei grandi
5: non
1: nomi,
5: delle categorie.
1: Il grande slam lo fa il grande nome, no?
5: Quindi lui sta dicendo che i tennisti del grande slam, dei grandi nomi, prendono poco?
1: Beh, magari
5: ha capito questo?
1: Ci sono quelli che nel tabellone sono un po' più bassi, però insomma stiamo parlando sempre di cifre che, voglio dire, con tutto rispetto, non credo che siano a 1200 euro al mese, butto là, la butto là.
3: Però quello che intende lui, parla del guadagno diretto che, diciamo, compenso da torneo, perché se tu togli veramente i top, cioè non pensare a lui prende soldi da tutti gli sponsor, che ogni volta che lui vince qualche cosa ti sponsorizzo io e sono tanti soldi. I nomi, in verità, dei giocatori sono veramente tanti e quello che prendono a livello di compenso di torneo non è nemmeno paragonabile con quello che guadagna un top come lui.
1: Certo.
3: Lui parla di questa roba qua.
1: L'introito maggiore probabilmente lo farà lo sponsor, no? Quello è poco ma sicuro. Però ricordiamo che il montepremi di un torneo, che ne so, come quello che ha vinto il Roland Garros, è qualche milione di euro. Cioè parliamo comunque di, insomma, cifre molto importanti.
2: Credo che parlasse infatti di quelli che non vincono mai,
1: no,
2: che rimangono sotto nel tabellone.
1: Però se vai in uno slam sei comunque tra i primi 50 al mondo, no? Quindi insomma uno che fa parte di quella categoria lì guadagna abbastanza.
5: Agli Australian Open del 2025 il montepremi era dei 59 milioni di dollari, che tra l'altro è 6 milioni in più rispetto all'anno precedente.
1: Che non vanno al primo, però.
5: No, il montepremi.
1: Il montepremi totale, certo.
5: 60 milioni di dollari.
1: Buttali via, insomma. Va bene. Insomma, questo è quello che ha detto Jannik Sinner in difesa dei colleghi. Mettiamola così.
7: Io sto con Giovanni. Paolini è tanta roba. C'ha tanta roba e è tanta roba.
1: Sì, però tu hai capito male, perché Giovanni per Paolini intendeva il disturbatore, quello del TG1. Non so se hai capito. Cioè, a lui quello gli fa sangue. È quello là. Gabriele Paolini, capito?

0: il nostro Yannick Sinner lo abbiamo sentito, ci sono alcuni ascoltatori che commentano le sue parole su questa questione dei guadagni. Vai.
1: Scusatemi, ma sto tennista, no? Ma che c***o ha detto? Cioè, non ha detto un c***o sto c***o. Cioè, spiegatemi, io sono entrato adesso in radio, questo sta parlando, ha detto un c***o.
0: Ma come no? Ha detto che i tennisti, diciamo, quelli che insomma non sono proprio i principali, guadagnano poco, questo ha detto. Guadagnano poco rispetto a quello che potrebbero guadagnare, forse meriterebbero qualcosa di più.
2: È una polemica che ha alzato sul montepremi di questi tornei, degli ATP soprattutto.
3: È una considerazione.
0: È una battaglia che peraltro stanno portando avanti anche da un bel po' di tempo, eh. Non è che è una cosa che esce fuori oggi.
4: No, Yannick Sinner non sta dicendo che prendono poco, sta dicendo che i montepremi non sono commisurati a quello che poi è il reale introito a chi realmente lo gioca. La, il montepremi e l'entrata, gli introiti di un Grand Slam rapportati al montepremio sono bassi. La stessa cosa sta dicendo anche la Sabalenka, non è solo Yannick Sinner che lo sta dicendo, quindi entrambi i numeri uno del mondo hanno detto questa cosa qua, ma che poi guadagnino bene loro, questa è in dubbio.
0: No, ma l'abbiamo detto, la battaglia diciamo è in difesa dei colleghi soprattutto, no? Ecco, però sì, quello è il discorso sostanzialmente. I montepremi non sono adeguati a quelli che sono gli introiti, questo vuol dire minor guadagno anche per
2: sì, però magari quelli
0: gli
2: sono
0: altri del tabellone.
2: Quelli sono soldi che vanno per l'organizzazione, immagino, le sponsorizzazioni.
3: Ma infatti lui ha detto del 50%, no? Sì, ha detto non ambisco al 50%, ci mancherebbe.
0: Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show, buon venerdì, torniamo tra poco.
5: Pronto Radio Globo?
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, un saluto da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì transita un fronte afro-mediterraneo sull'Italia che coinvolgerà anche il Lazio, portando un aumento delle nubi fin dal mattino, con pioggia e qualche rovescio specialmente sui settori meridionali della regione. In transito poi verso est nel corso della giornata, migliora in serata con tempo più asciutto e anche qualche schiarita. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, saremo comunque intorno ai 20-22 gradi al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo.
10: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
7: Wait for me, I'll be back.
0: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Radio Globo ti riempie il carrello.
17: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
16: Scopri come su radioglobo.it.
18: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
19: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
20: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
19: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
18: Top Supermercati.
21: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
26: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
27: Ho sentito dei speaker radiofonici.
28: Ma voi via!
27: Mi fate venire la pelle dei dino argentino.
29: This is the Morning Show.

0: l'aria è proprio friccicarella, come si suol dire, friccicarella. Sono le 7.46, il morning show di Radio Globo vi sveglia anche oggi.
1: Salaria 7 bagni, diesel 1,98,9, benzina 1,94,9.
0: Ma che meraviglia!
2: Allora, ieri vicino a casa mia ho trovato gasolio 1,976.
0: 1,976 buono.
2: Buono, eh?
0: No, credo di aver rifornito anch'io a quella cifra là, eh. Siamo lì più o meno. Beh, no, si sono un po' abbassati. Ce n'è giusto qualcuno che va oltre i 2 euro, oltre i 2 euro. Però ecco, fate il pieno adesso perché tanto aumenterà, ragazzi, qua sta succedendo un po' di tutto, la questione geopolitica, ma anche la questione Donald Trump, non so se avete seguito, ad esempio, in una conferenza dove c'era Melania Trump che parlava del marito, sì. Donald Trump, dicendo che è un uomo sicuramente molto forte, però molto empatico.
3: E compassionevole.
0: Sì, e a un certo punto non ce l'ha fatta, manco lei è scoppiata a ridere, ragazzi.
2: Ti credo. Tutti appresso.
0: Sto di una stronzata, eh. Allora, sentite com'è andata, sentite com'è andata.
4: Most know my husband as the strong commander in chief, but his empathy transcends the role and shape a caring leader.
3: Leader premuroso.
4: Who constantly remembers each and every American soldier is someone's child.
5: This is the morning show on Radio Globo.
0: Secondo me a un certo punto si è resa un po' conto, un po' troppo, un po' troppo, vabbè, e non si è trattenuta.
3: Vabbè, però è tosta sta cosa, eh.
0: Vabbè, il marito era a fianco, l'ha presa a ridere anche lui.
3: Ho capito, ma cioè tua moglie ti sta prendendo in giro davanti a tutto il mondo, perché anche l'espressione di Melania era molto particolare, oltre alle risate che si sono sentite, e quelle di Melania, no, e quelle di Donald, che ha dovuto fare un sorrisetto plastico.
0: No, però ti dico, guarda, rivedendola, credo che sia stato lui poi a farla ridere, perché lui faceva le faccette mentre lei parlava, no? Quindi voglio
2: che
0: sperare
2: che sia ragazzi, che
0: se no bombarda, sappiamo come reagisce lui, e la sera avrà bombardata minimo.
3: La sua empatia trascende il ruolo e plasma un leader compassionevole, tutti ridono. Adesso fate voi, parliamo del leader mondiale.
0: No, però te l'ho detto. Secondo me è andata in un altro modo. Vabbè, se domani leggeremo sul giornale che è stata bombardata Melania Trump, allora vorrà dire che è come dicevi tu, ok? Vabbè, adesso succede anche questo. Tutto molto bello. Hormuz, abbiamo novità? C'è qualcosa che ci puoi raccontare?
3: Hormuz, c'è una cosa particolare. Aprite questo Hormuz, ha detto sempre Trump, oppure noi bombardiamo. Poi ha detto no, non bombardiamo, però apriamo un canale per far passare le navi. A sto punto non si è capito più niente. Tra l'altro oggi Rubio, non lo chef, il sottosegretario, incontra la premier, era incontrato il Papa Leone. Ci sono in questo momento degli attacchi incrociati, gli Stati Uniti hanno colpito ancora obiettivi iraniani, missili, droni di Teheran contro navi americane, quindi comunque è una tregua che lui dice Trump resta in vigore.
0: Bene.
3: Però a me tutto sto vigore non mi sembra.
0: Comunque ieri tra l'altro Rubio si è fermato molto a parlare con il Santo Padre, perché sembra che si sia prolungato l'incontro, tant'è vero che poi ha ritardato l'udienza successiva con altre persone, Papa Leone, no? E sembrerebbe che Rubio sia uscito con un occhio nero dall'incontro.
3: Guarda, c'è stata una dichiarazione importantissima, avete presente le dichiarazioni del post partita dei giocatori? Quella di Rubio è stato lavorare instancabilmente per la pace,
0: cioè le solite cose. Beh, il pubblico è sempre l'uomo in più, quello che fa la differenza.
2: Canzone del venerdì.
0: Dai.

se la mattina te lo del culo, c'è sta un collega che ti sta sul c***o, stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte, senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate. This is the morning show.

0: settimana, però attenzione perché vorremmo continuare a farlo, cioè mantenere questo mood molto up, molto alto, con quello che ci farà ripartire la settimana, il disco abusivo Junior.
1: Bravi bambini dai,
0: fai bene a dirlo, perché nelle ultime due edizioni ci sono state delle perle che abbiamo apprezzato particolarmente, ma non solo noi, anche gli ascoltatori.
1: Ci fanno volare questi ragazzini.
0: Questi ragazzini, ragazzi, sono una cosa sensazionale.
1: Sensazionale.
0: Troppo forti, troppo forti. Allora, bambini, forza, dai. Oh. Allora, prendete il telefono di mamma e papà, ok? E mandateci subito un vocale. Dice a che numero? Questo. 393-777-7172. Che cosa dovete dire in questo vocale? Beh, semplicemente tanto presentarvi, per buona educazione, mi sembra.
1: Dire quanti anni avete.
0: Ok, poi se volete dire qualcosa contro Flaminia, fatelo pure.
1: No, non lo faranno.
0: Non c'è problema.
1: Non lo faranno.
0: E poi potete richiederci la vostra canzone preferita, ok? Qualunque genere musicale, noi non possiamo fare niente, dobbiamo soltanto accettare di buon grado.
1: E posso aggiungere, se volete anche dire perché l'avete scelta, perché no, ci fa piacere,
0: sì,
1: argomentate.
0: Ecco, magari, che ne so, l'avete scoperta per una serie televisiva, magari è la colonna sonora del vostro cartone preferito.
2: Oppure mi ha costretto mamma.
1: Così,
2: va
1: anche
2: bene tutto.
0: Ecco, quando vi costringe mamma, questo lo dico ai bambini, che insomma noi abbiamo un rapporto di grande sincerità, ce lo dovete dire. C'è quella puzzona di mia madre che mi sta costringendo a dire questa cosa.
2: Esatto.
0: Cioè, ditelo.
2: Noi interverremo e la faremo vivere in un bosco per sempre.
0: Chiaro. Chiamando anche i servizi sociali, così vi toglieranno da mamma e vi porteranno in una comunità da qualche
2: spaventano.
0: Parte.
2: Ma scherziamo,
0: sto scherzando, però. In alcuni casi 393-777-7172, quindi abbiamo anche voglia di mantenere un bel ritmo per lunedì, perché il lunedì è sempre una giornata un po' loffia,
2: certo.
0: Quindi sta a voi,
3: okay,
0: ragazzi,
3: della giornata?
0: Loffia, Giovanni, okay. È un po' loffia.
3: È loffia,
0: quindi sta a loro tirarcelo su, il morale e non solo, cioè proprio il mood generale. Ah, e poi concludo dicendo c'è hype, così
2: bravo, ci sta sempre. Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
5: Radio Globo, Traffic News.
0: Mentre voi ci date dentro, noi sentiamo qual è la situazione del traffico.
3: C'è traffico sulla diramazione Roma Nord tra via di Sette Bagni e il grande raccordo anulare, e code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra la Roma Napoli e la via Appia a causa del traffico intenso. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo anulare e via Togliatti verso la tangenziale, dove si rallenta tra Salaria e campi sportivi verso l'Olimpico. Molto traffico e molto sostenuto sulla Salaria e anche sulla Flaminia e sull'Appia tra Ciampino fine in raccordo in quest'ultima direzione. A complicare la situazione qui c'è un incidente all'altezza dell'aeroporto dell'Urba, e poi in via Portuense per un concorso che si sta svolgendo alla nuova fiera di Roma sono possibili rallentamenti sulla via Portuense in zona Ponte Galeria. Queste altre notizie roma.luceverde.net.
5: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni. Vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K. Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi, sprechi, sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo. Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
5: Supermercati Abita Qua.
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
11: Su Radio Globo con il Morning Show ripartiamo per altri 120 minuti da passare insieme. Buongiorno a tutti, sono Massimo Mari. C'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora su Globo. Questo è il Morning Show.
12: Quanta psichiatria, certi messaggi che ci stanno.
13: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
14: La gente sta a fare come il barconio.

0: sono costretti e anche malamente a volte di richiedere delle canzoni a nome dei loro genitori. Ecco qua, adesso abbiamo scoperto gli altarini, vedi?
1: Non solo se le devono sorbire tutti i giorni quando vanno a scuola.
0: Madonna.
1: No, le devono anche richiedere a noi.
0: No, ragazzi, questo è un abuso, lo diciamo, questo è un abuso, non si può fare.
1: Telefono azzurro.
0: Assolutamente, telefono casa. 8:04, buongiorno con il morning show di Radio Globo. Beh, non so se state seguendo tutti i preparativi per i mondiali di calcio. Manca poco, ormai quanto manca, Giova? Ci siamo, è questione di
2: sì, ci siamo ormai.
0: Ormai manca poco e attenzione perché vi facciamo sentire quella che è la canzone ufficiale di questi mondiali. La volete sentire la canzone ufficiale di questi mondiali?
1: Perché non la vuoi sentire?
3: È l'inno della Brigata Sassa.
0: Ma non è l'inno della Brigata Sassa.
1: Brigata Sassa.
0: Ma tutto,
1: quella è quella.
0: Tutto. Mi fai sentire la suoneria? Scommetti, adesso lo chiamo e suona la Brigata Sassa. Io sono sicuro che è quella. La sveglia, Brigata Sassa, di tutto. Al matrimonio, il filmino, Brigata Sassa. Io non lo so.
1: Ma quale matrimonio?
0: Allora, non lo chiamate per fare gli eventi. Gabrielano che vi mette solo Brigata Sassa.
3: Pensa che bello.
1: Apertura e chiusura.
3: Gabri, ma doveva essere quella lì di Bruno Mars. No, fidati.
1: Raga, scusate, se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Brigata Sassa.
0: Vabbè, allora sentite, questa è la canzone di questi mondiali di calcio che stanno per arrivare.

0: adesso non è che la possiamo sentire tutta, però, però sono sicuro che qualcuno starà dicendo: ma un déjà vu, ma pure questa voce probabilmente sì, sì, è Shakira, ragazzi, è Shakira. Ma dice: ma Shakira, ma non aveva fatto anche già una canzone per i mondiali? Sì, sì, però è ritornata e questa sarà la canzone ufficiale dei mondiali di calcio che inizieranno tra poco. Canada, USA e Messico. Questo sì, insomma è
1: diffuso,
2: è itinerante.
0: Sì, è diffuso, è itinerante.
1: Come gli hotel di lusso, gli hotel diffusi.
0: Allora, possiamo sentire poche note di questa canzone, abbiamo sentito perché adesso so, anche per questioni di tempo, no? Però così di primo acchitto, vi piace?
1: Molto.
0: Vi piace?
1: A me molto.
0: Ah, ok.
3: Sì, io ho guardato troppo solo le cosce.
0: Beh, anch'io.
3: Quindi ho bisogno di un secondo ascolto.
0: Sono d'accordo con te, ero molto distratto, diciamo, dal video che ci accompagnava le immagini, quindi Giovanni, ti aggrada?
2: Ma assolutamente no, è un, tipo, un genere sentito, risentito, nazional popolare.
1: Chi niente, doveva fare
3: i CCCP?
2: Poteva essere un'idea, poteva essere un'idea.
0: Oppure Vasco Rossi, vero Gio? Vasco Rossi. Allora, attenzione,
2: già sentito, risentito.
0: Allora, ritornando indietro nel tempo, siamo andati a ripescare alcune canzoni che hanno caratterizzato e accompagnato i mondiali delle edizioni passate.
3: E sappi, Giovanni, che la PFN non c'è.
0: Non c'è, ah,
2: non c'è. Per questo perdono di valore.
0: Una grande delusione. Allora, sentite, sentite qua, vi faccio sentire questa canzone, vediamo se ricordate a quale mondiale appartenete.

0: No, me lo chiedo anch'io, no, dico che è sta roba.
1: Però questa già gli può piacere anche a Giovanni.
0: Questa sì. Allora, secondo Google dovrebbe essere la canzone che accompagnava la edizione dei mondiali del 1982.
2: Stupenda.
0: Vinto dall'Italia!
3: Yes!
0: Che canzone è merda!
2: Placido Domingo.
1: In Spagna 82.
2: Grande mondiale.
3: Bello.
0: Allora, andiamo avanti e vi porto adesso a un'altra canzone, sempre dei mondiali, in questo caso 1990.

0: una delle mascotte più brutte mai viste sulla faccia della terra, non so se vi ricordate.
1: Qual è? L'omino. L'omino a cubotti, sì, con bianco, rosso, verde
0: e la testa fatta col pallone.
2: Esatto. Ci ha portato bene
0: per l'epoca, per l'epoca era, vabbè, questa è una canzone però che è rimasta veramente nella storia, no?
3: È proprio di sì,
0: anzi, da carica, questa canzone da carica,
3: sì, sì, ma è anche proprio generazionale,
0: sì,
3: direi.
0: È vero, sì, è vero. Ve ne faccio sentire un'altra, questa probabilmente anche questa vi smuoverà qualcosa. Era il 1998.

Oh, poi dovete votare quella che vi piace di più, eh. Cioè, poi chiediamo il voto sulla canzone dei mondiali. Allora, attenzione, perché arriviamo a un'altra edizione dei mondiali che ci interessa e ci riguarda molto da vicino, perché è l'anno in cui l'Italia è tornata a trionfare. Siamo nel 2006 e la canzone che suonava, ragazzi, era questa.

0: Eppure è l'edizione in cui l'Italia è tornata a vincere i mondiali, non so se...
1: Resta comunque una canzone orrenda.
0: No, è orrenda. Per fortuna che poi, ecco, insomma, c'era la giuria popolare che aveva decretato un'altra canzone ufficiale dei mondiali, che era questa. Dai, su, questa è quella. Dai, su, ma stiamo scherzando. Il po.
1: Fatto un macello, sto dicendo.
0: Che ovunque andavi sentivi po, e ancora lo senti, peraltro.
1: Sì, ma era un problema, ti ricordi? Mi vietarono di suonarlo in discoteca perché ogni volta scattava il tafferuglio.
0: Col po. Dimmi.
2: Allora, Massi, fuori programma, perché abbiamo saltato il 1986, ho preferito non darvi Frankie Goes to Hollywood, perché la canzone, raga, era una merda totale.
0: Sì, invece le altre che abbiamo sentito.
2: Sì, no. Però per il 1986 ti ho messo una canzone alternativa che hanno deciso di mettere all'epoca, che te l'ho messa adesso, quindi...
0: Cioè, tipo quella che stiamo sentendo adesso, diciamo la versione non ufficiale.
2: La versione non ufficiale.
1: Eletta dal popolo.
0: Allora, quindi. sentiamo, questa è quella del 1986 non ufficiale.
2: Al posto di Frankie Goes to Hollywood.
0: Va bene. Ok. Andate a cagare. Mamma mia, ragazzi. Niente, dappertutto. Stamattina dappertutto. Sai che hanno chiamato quelli della Brigata Sassari, hanno detto potete toglierla per favore. Chiudo con una trombetta. Siamo al 2010 ed eccola.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show.
2: Questo che legge messaggi a Radio Club non li manda.
3: Io il viva voce e il Bluetooth dalla macchina.
4: Ma avete tagliato il messaggio? Questa è censura, è censuro.
1: Radio Globo.
5: Wow! Ehi, ma state ascoltando il morning show di Radio Globo, eh? Mm-hmm. Un attimo che c'ho. Devo schiarire un attimo.
6: C'è un po' di rancinarella.
5: Oh, e c'è un po' di. Benvenuta la voce di Nandone, ma come mai? È incredibile. Sono le 8 e 16 minuti, buona mattinata. Attenzione, stavamo commentando la nuova canzone per i mondiali di calcio. Canzone, ancora una volta, ragazzi, di Shakira.
7: Che
5: ancora.
7: Si chiama Dai Dai, poi dai, dai. Hanno usato pure l'italiano, ma che ci stanno sbeffeggiando?
5: Ma
7: a
5: perché
7: belli.
5: Dai Dai e non Dai e Dai? Sarebbe stato molto
7: figo,
5: meglio.
7: Eh?
5: Dai e Dai.
7: Se state in spagnolo, Dale Dale.
5: Dale Dale.
7: Dale Pantalon.
5: Però avrebbero dovuto fare la reggaeton. Il Dale sta bene con reggaeton. Attenzione sui mondiali 90, perché stiamo ripercorrendo un po' tutte le canzoni, alcune insomma possiamo anche dimenticarle. Dimenticatoio, questo è di Amargato.
8: Italia 90, la mia più grande delusione, avevo 13 anni, me lo ricordo benissimo. L'omino, la mascotte si chiamava Ciao.
5: Ah, Ciao, è vero, quella mascotte, capito, fatta con quel pupazzetto, insomma.
7: Poi stava messo
5: cubotto.
7: Come quando disegnano i cadaveri per terra con il gesso.
5: Sì,
7: era tutto storto.
8: Quindi, in poche parole, quando c'era una canzone orrenda, l'Italia ha vinto il mondiale. 82 è una merda, 2006 peggio.
5: Sì, è vero. Porta bene, porta bene. Ma anche quella di quest'anno, però non ci siamo.
7: Oh. No.

0: Ragione un po', Giovanni, che sono tutte uguali, eh?
1: È vero.
2: Me la ricordo, la particolarità di questa canzone è che era così, con, beh, si sente chiaramente Pitbull, però a un certo punto cambiava e si mixava.
3: Ah, qua quando arriva Jennifer Lopez.
2: Sì, esatto, questo è il momento in cui. Okay. Allora, attenzione, 2010.

0: Puffy. Caffè.
1: No, non lo so nemmeno io.
2: Me l'ero persa questa.
1: Però buona, ragazzi. Senti che roba. Vabbè, vai, andiamo al 2022, sì. Quindi la penultima edizione, cioè poi c'è quella che andremo a vivere quest'estate. Qatar, attenzione, Qatar.

0: dimenticata. Sì. Allora, sì. Tra l'altro, è quella più vicina a noi a livello sì. cronologico.
1: Vabbè, però.
0: Ma totalmente dimenticata.
1: Vabbè,
0: io sta canzone, ragazzi.
1: Non li abbiamo proprio seguiti, no?
2: Ma era
1: Nicki Minaj, Maluma.
2: E Arit Singh.
1: E Arit Singh.
0: No, no, vabbè. Vabbè, comunque so queste sono cosa. Così una carrellata di canzoni. Poi attenzione, perché poi c'era magari anche lo stacchetto quando vedevamo le partite, no? Che mandava la Rai, quella era un'altra roba. Mi ricordo c'era una cosa un po'.
1: C'era il coreano, c'era Ian Cook.
0: Sì, no, no, c'era una cosa sbaglio. Strumentale, c'era una cosa strumentale, me lo ricordo bene. Vabbè, comunque la canzone di quest'anno è.

0: ufficiali. In questa puntata, sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno. La domenica, dalle 10 alle 11. On Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Avete presente quel momento in cui il caos di Roma scompare e resta solo lo stupore? Beh, non serve andare lontano, basta fare un salto in Galleria Alberto Sordi, un connubio perfetto tra shopping, sapori ed eventi pensati per godervi una pausa piacevole. Se vi trovate nel cuore della capitale, non lasciatevela scappare e entrate in Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna per emozionarvi passo dopo passo. Maggiori informazioni sul sito galleriaalbertosordi.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
5: Sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave

0: Com. Fiducia naturale dal 2007.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
10: Supermercati.
11: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
12: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
13: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
14: E come no, stanno arrivando alla Globo WhatsApp i vostri vocali. Ripeto il numero 393-777-7172. Poi per chiamarci direttamente 06 89 28 996. E poi vi do anche il cellulare di Giovanni che ha la ribeibilità per il weekend. Quindi se sentite la necessità di voler comunicare con noi, dovremmo farla.
15: Non chiamate dopo tra le 18 e le 20.
14: No, ribeibilità vuol dire anche di no. Che c'è di
15: fa una presentazione quindi del libro.
16: Vabbè, metti in modalità aereo.
14: Aspetta, fermi tutti, base Marchetta, ragazzi, attenzione. Vai Joe, buttala dentro. Vai.
15: No, l'ho detto pure.
14: No, è così, basta, nemmeno va bene ma così, nemmeno a dare soddisfazione,
16: ma dai,
14: però, così.
16: Forte
15: Milvio.
14: Ecco. Oh. Bravo, ok, ce l'ha buttata
15: là. Libreria.
14: Vabbè, adesso insomma, sta andando un po' troppo. Quale?
15: 18, arriva 18.
16: Quale libreria?
15: Pizza 112.
14: Come che libro?
15: L'ultima notte di Pasolini.
14: Bene, ok, non si è sentito niente. Sono le 8:26.
17: Però sono 200 euro.
14: Sì, quello sicuramente arriverà la fattura. Sono le 8:26. Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Però c'è qualcuno che stamattina si sta facendo delle domande, sentendo un po', ecco, la piega che ha preso il programma.
18: Oh, regà, Boni, ma che è successo stamattina? Sono due orti nell'arco di 30 secondi che sento l'inno dalla Forgore. Prima mi passavo in otto casa con l'inno a palla.
14: Ma no,
18: è 8:20 di mattina.
14: Ma non è. C'è Bannacci stamattina con noi qua in studio. No, ragazzi, questo è Brigata Sassari. Sì. Non so per quale motivo, insomma, stamattina sta uscendo fuori più volte. Indovinate un po' chi ha tirato fuori.
16: Indovinate.
14: Fate un po' voi.
17: Dimonios questa. Invece come folgore dal cielo è un altro.
14: Dai.
19: Comunque voi fate il lavoro più bello del mondo. Senti come vi ammazzate da ride.
14: Beh, amica mia, non hai partecipato alla riunione di ieri, evidentemente. Lasciamo perdere, va. Ma non sarebbe stata di questo parere stamattina.
18: La più bella, Waka Waka, del mondiale in Sudafrica.
14: Ah, allora arrivano già i primi giudizi. Waka Waka, quello con la vuvuzela, tanto per intenderci. Sì. Ricordate che palle vedere le partite.
16: Sentire soprattutto.
14: Tutto il tempo.
17: Beh, è quello che più di ogni altro è diventato proprio un inno pop assoluto.
16: Sì,
14: dai, vai.
18: comunque ha 50 anni e sul video ne dimostra 25. Cioè, ragazzi.

0: ragazzi, tanta roba.
1: Shakira?
2: Sì. Ragazzi, però vi ricordo che ci sono i medici estetici, quindi.
3: Madonna mia,
2: rosicata. Ragazzi, guardatemi, guardatemi in faccia. Non è possibile a 50 anni non avere rughe sotto agli occhi, soprattutto. Non è possibile. Il tracollo del viso.
1: Si vede che non ha mai fatto una lavatrice. Si vede che questa non c'ha i bambini da badare.
2: Ma
1: questa c'ha 5 età.
2: Credetemi, non è possibile essere giovani a 50 anni e avere quella pelle così tirata. Non è umanamente possibile, ok?
1: Aggiungo per te.
2: Ma io non ho ancora 50
1: ogni
2: anni.
1: Ogni volta che c'è una bella donna in televisione, poi senti le altre donne che guardano e giudicano: ma questa c'ha 5 date, te credo, ha mai fatta la lavatrice.
3: Prima abbiamo fatto due complimenti alla Paolini. Sì, però l'ha distrutta fuori onda.
2: Ma non è vero.
1: Incredibile.
3: Che rosicone.
1: Tra l'altro, quella mi dà pure l'idea di una che mena, quindi anche a Roma.
4: Ci sono rimasti giusti i ricordi delle canzoni. Che ride.
1: Sui mondiali, ha ragione, perfettamente, ragazzi. Ci sono rimasti. Allora, qua se piagne, anzi, qua se ride per non piagne, per la serie, possiamo aprire questo capitolo. Allora, visto che stiamo parlando di calcio e di gente che piange perché l'Italia naturalmente non c'è ai mondiali, allora a questo punto vi dico che, sentite qua, c'è uno studio che rivela una cosa. Vediamo se gli ascoltatori anche magari, insomma, si ritrovano in questo studio. Rivela che gli uomini piangono 4 volte di più per il calcio che per amore, ragazzi.
2: Cioè, ci serviva uno studio per capirlo.
1: No, insomma, è interessante. Gli uomini mi piangono molto di più per il calcio che piuttosto che questioni sentimentali.
5: È strano? Che c'è di strano?
1: Beh, Giovanni, a parte che io per il calcio non ho mai pianto.
5: Poi qua di calcio non ve ne frega niente, quindi è ovvio, magari su un'altra cosa.
1: Cioè, io pianto per un calcio, ma non per il calcio.
5: Io per esempio ricordo quando l'Argentina ci buttò fuori, che era il 90, ma sempre quello d'Italia, al rigore sbagliato segnato da Maradona, non lo ricordo, e mi si a piangere, ero pischellissimo. Sì, no,
1: ok, hai detto una cosa, ero pischellissimo, sì, qua adesso, insomma, si parla anche di persone adulte.
5: Quando la Roma ha vinto la Conference, io ho avuto un ricordo molto intimo che mi ha fatto uscire la lacrimuccia, un ricordo, perché poi il calcio, ovviamente voi non lo seguite,
1: però
5: è legato anche a dei fatti personali, alla gioventù e a dei fatti personali anche con la propria famiglia, e io ebbi un momento di forte commozione.
2: Anche non seguendolo, anche chi l'ha seguito anche solo per un giorno, comunque andare ad una partita e seguire la tua passione. Sono le vuvuzelas, maledetto Massimo Vari.
1: Non so per quale motivo adesso ogni volta che parla Flaminia parte le vuvuzela.
3: Non bastava la sua voce. Mettici pure le vuvuzela.
1: Che succede? Che fanno sti uomini? Dimmi che fanno.
2: È
1: che fanno?
2: Amore, è amore, passione, è seguire passione. Una squadra di calcio.
1: Amore e passione. Oh. No, è vero, ci sta, per carità. Però ecco, insomma, piangere 4 volte di più per, ecco, posso capire la commozione in un momento particolare, no? Però qua si tratta di pianto anche di disperazione, perché magari, che ne so, la tua squadra ha perso.
2: Ho capito. Scusate, ragazzi, ma non lo dite voi ogni giorno che noi donne siamo delle rompicoglioni, testuali parole, lo dico tutti i giorni, sia voi che gli ascoltatori che ci mandano i messaggi, quindi per cosa dovreste piangere? Voi gioite se vi lasciamo.
3: Infatti è un pianto di felicità.
1: Allora dipende con chi stai. Se stai con Flaminia, insomma, diciamo che quello è un pianto di liberazione e di gioia.
2: Ma stai zitto,
0: questa è un'attitudine di tutte le donne, subito a cerca il pelo. Si chiama invidia.
1: Lo fanno tutte.
2: Non possiamo cambiare discorso, poi lo riprendiamo però questa cosa. Ma invece dobbiamo riprendere, perché potete dire delle cose.
1: È importantissimo.
0: Ragazzi, l'addio al calcio di Totti ha fatto piangere tutti, uomini e donne.
1: Allora, posso dire una cosa? Anche se io non sono tifoso, effettivamente lì anch'io mi sono un po' commosso.
3: Sottoscrivo.
1: Mi sono un po' commosso. Ho sentito anch'io quella.
3: E poi ho voluto vedere la serie e mi sono commosso anche lì.
1: Sì, è vero, anch'io. Un po' di commozione ce l'avevo. Vabbè, però d'altronde stiamo parlando di una situazione molto molto particolare, e poi non è calcio giocato, diciamo.
5: Vabbè, sono storie, queste conosco, come puoi avere la lacrimuccia per una storia qualsiasi che ti emoziona, questa è una storia vera, tra l'altro, che ti ha emozionato.
1: Sì, però, diciamo, il calcio è di riflesso, capito? È la storia di uno sportivo, per quanto mi riguarda. Non è che
5: poi si ripercuote sul campo nel momento in cui magari fai un determinato gol in un certo momento, gioisci sia per il gol ma per tutto quello che c'è intorno.
2: Tutto bello. Parliamo di cose serie. Parliamo adesso di... voi tre qui dentro.
3: La coscia di Shakira.
2: Quando avete pianto e se avete pianto per amore? Voglio saperlo.
3: Beh, sì.
1: Per amore?
2: Per amore. Quando e se?
1: Ma ci sto pensando, aspetta un attimo. Beh, te cazzata,
2: ho capito, dammi due minuti. Rispondimi.
3: Beh, spesso, tutte le volte che è finita una storia importante, no, sicuramente un po' sì.
1: Io tutte le volte che è iniziata una storia.

0: sempre, tutte le mattine, queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Buongiorno, morning show, questa è Radio Globo, sono le 8:36. Vai con le vuvuzela, no?
3: Vabbè, che tra le vuvuzelas e la voce di Flaminia non so qual è peggio.
4: La tua, allora,
2: buoni, che sennò qua apriamo un capitolo, non ne veniamo più fuori.
5: Ma ve la ricordate Maracanã di Emi Schilla per i mondiali in Brasile?
2: Allora, Maracanã di Emi Schilla.

0: sembrerebbe sia stato un grande successo. Ho usato il condizionale.
1: No, ma vai, Miss Kill è seguitissimo.
0: No, non me lo ricordo. Comunque, ho lasciato qualche secondo in più per vedere se mi si riaccendeva qualcosa.

0: parlavamo di calcio, che gli uomini sono molto più sensibili all'argomento, ecco, calcio, quando bisogna piangere, perché si piange 4 volte più per il calcio che per amore. Che tristezza!
1: Beh, sì, comunque il dato è un po' triste, eh.
2: Beh, però tu parli di che si piange di più, ma non è detto che la qualità del pianto sia simile alla qualità del pianto quando magari ti finisce una storia d'amore. Magari quando perde la tua squadra nel cuore, ti fai il piantarello e il giorno dopo tutto a posto.
3: Però
2: quando
3: l'emozione,
2: ti lasci magari,
3: sì, l'emozione del momento.
2: Quando ti lasci invece col tuo partner, con la tua partner, perché io sei il maschio, o il tuo partner ugualmente, magari la qualità del pianto è più forte.
1: Ma
2: magari
1: noi non
2: continui
1: parliamo
2: a piangere
1: però di qualità
2: dopo,
1: la cosa che non torna a me, Massimo, da non tifosi, no, non è il numero, è il fatto che comunque la storia d'amore è una cosa che ti riguarda direttamente. 22 persone che tirano, beh, adesso non voglio essere polemico con quello di dire, però che tirano calcio a un pallone in un campo che non ti appartiene, non conosci queste persone, tu li guardi solamente, è difficile capire che ti possa far piangere addirittura di più.
2: Ma perché, vedi,
1: cioè, dov'è il coinvolgimento così intimo?
2: Lo so, questo purtroppo lo può comprendere solo chi lo segue. Io ti ripeto, io ho avuto un pianto perché era legata a un mio rapporto molto intimo che avevo con papà, per esempio, lo dico tranquillamente, quando la Roma ha vinto una coppa, e a me è venuta la lagrimuccia perché noi abbiamo scambiato molto su quella.
1: No,
2: però
1: però
2: il calcio
1: ricordo
2: è questo, ragazzi,
1: infatti,
2: se non capite che il calcio è questo,
1: infatti, ti
2: è difficile comprendere il tifo.
3: Ma lo sport, sì, il tifo, tu il rapporto in quel momento ce l'hai con la tua squadra, quei 22 che dici tu,
2: certo,
3: le persone hanno il rapporto diretto,
1: lo vivono,
3: lo sentono, e poi
1: il papà di Giovanni, capisco, questo no.
0: No, ma beh, che ha detto Flaminia, mica per niente.
3: No,
0: però è come, che ne so, davanti a un film porno, cioè c'è qualcun altro che sta facendo le cose, non sei tu, capito? È come se io davanti a un film porno a quello lì, bravo! Dai! Forza!
1: È sbagliato?
0: No, sì, però allora lì fai altre cose, però,
2: sì,
0: capito?
2: Però
0: che ti voglio dire?
2: I medesimi, quando vai e ti fai le cosette tue davanti al film porno,
0: non mai fatte,
2: Giovanni.
0: Mai
2: allora, fatte le
0: cosette No, io mi faccio le cosette mie da solo, non
2: senza film porno.
0: Senza il film porno,
2: con l'immaginazione.
0: A parte che quando entro YouPorn ormai mi salutano così. Oh, vabbè, non mi dice niente. Vabbè, lasciamo perdere.
4: La pazienza nostra con voi.
3: Brava.
0: La pazienza nostra.
3: Brava, amica mia.
5: Sì, ha ragione Flaminia. Siamo soltanto povere.
0: Siete. Vabbè, allora va bene.
6: Raga, io sono dalla Lazio. A me la lacrimuccia, però, mi è scesa pure quando Totti ha dato addio al calcio.
0: Vabbè, ma lì, infatti, te l'ho detto. Non è proprio il calcio giocato. Lì c'è proprio la storia di un campione.
1: Beh, sì.
0: Una storia di uno sportivo.
3: Posso aprire una parentesi? Voglio dare un altro punto di vista a questa storia del pianto degli uomini per le relazioni. Non ce lo dicono perché è pieno di sottoni che piangono, ma sto studio non è andato a casa degli uomini che poi stanno in cameretta disperati per noi donne perché hanno perso.
0: Dipende chi hai lasciato, capito? Dipende chi t'ha lasciato e chi hai lasciato.
3: Lasciato.
2: Non ho capito una cosa: l'uomo se piange è sottone, la donna se piange
3: sì,
2: non è
3: sottone. È pieno di sottone.
7: Ma dai, ma ci sono persone che passano il sabato sera a piangere davanti a C'è posta per te, e come fare a non commuoversi quando l'Italia ha vinto il mondiale? Che emozione, ragazzi!
0: Emozione, però vabbè, lei è donna, la quota femminile.
8: Flami, io ogni giorno piango per amore. Aia, per amore piango. Aia, basta, amore.
6: Ma scusate, raga, ma perché il calcio non è una questione sentimentale?
0: È una questione sentimentale, perché
3: è
0: però,
3: una relazione.
0: Ma perché l'amore però non è una questione sentimentale? Qua scopriamo che si piange molto di più per il calcio piuttosto che per l'amore. Questo
1: ma io
0: è il
1: questo dar per assodato che sia una questione sentimentale, cioè è veramente così intimo il tifo.
3: Ha voglia!
2: È inutile spiegarlo.
0: E allora sei inutile, fermiamoci.
2: No, è difficile.
0: No, ci dobbiamo fermare perché siamo in ritardo. A tra poco, magari riprendiamo, fermi là.
9: Chiama in diretta il mondo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Radio Globo Promotion. Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni e né nickel. Con i profumi per ambiente e persona puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store in via della Pisana 1443, centro commerciale Da Vinci, San Paolo ed Ostia, oppure su fulual.com. Se è Fulual, si sente.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: La mamma pensa sempre a tutti, questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
14: The Morning Show.
15: Sponsored by Supermercati M&A. La convenienza.
16: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Hey, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Basta, chiudiamola qua.
2: Si capiva che eri sempre tu, eh?
1: Si capiva?
2: Eh sì.
3: Sembrava l'inizio della Bella e la Bestia, quando lei va nel paese, tutti quanti il panettiere escono. Buongiorno.
1: Non ho mai visto la Bella e la Bestia.
4: Non hai mai visto la Bella e la Bestia.
1: Giuro, non sto scherzando, non sto facendo la gag, è vero, non ho mai visto la Bella e la Bestia.
3: Sei impazzito, scusa, quindi tua figlia femmina non ha mai visto la Bella e la Bestia ancora 3 anni e mezzo?
1: No, lei l'avrà anche vista, però io non ho partecipato. Non ho partecipato.
3: Non l'ho vista. Lì piangi.
1: Oddio,
5: piangi per un cartone animato.
1: Tantissimo. Attenzione, quando è l'ultima volta che avete pianto davanti a un film o un cartone animato?
2: Ragazzi, io di continuo, io faccio veramente, cioè mi deride anche mia figlia, ma Monsters & Co. Io ho pianto.
1: Cioè,
2: ho pianto male.
1: Sai che voglio sapere? Non tanto la scena commovente del film o del cartone animato, ma quelle improbabili. Cioè, dove sostanzialmente non è che dici perché devo piangere qua? Però piangi.
3: Chiedi a Federica.
2: Ma lei non fa testo.
1: Soverato!
3: Barbie, il film!
1: Quando tu dici soverato, lei niente, parte, ragazzi, parte. C'è niente da fare. Soverato per lei è un po' come, che ne so, a Kryptonite, sai, per Superman.
5: Lo dico!
1: Basta. Vabbè, insomma, lo studio dice che si piange molto di più per il calcio piuttosto che. Stavamo sentendo alcune reaction dei nostri ascoltatori. Ah, yeah!
6: Ma regà, le emozioni che ti trasmette l'essere umano, ti trasmette nessuno.
1: Bello,
7: Io mi sono emozionato quando Jannik Sinner ha vinto il primo torneo del Grande Slam. Pianto di gioia.
1: Ah, pianto di gioia. Sai che comunque anche a me ha emozionato la vittoria di Jannik Sinner.
3: Ah, sì?
1: Sì, no, diverse vittorie, perché ormai siamo anche un po' abituati, quindi. Però ce ne sono state un paio che mi hanno emozionato.
3: Ma io ti capisco.
1: Ma lì è il gesto sportivo, capito? Non è perché la squadra mia.
3: Ma perché tu associ il calcio, fai questo errore, associ il calcio a un determinato tipo di persona.
1: Bravo.
3: Scollegati.
1: No.
3: E pensa che il calcio per qualcuno può essere una passione vissuta
5: popolare,
3: in maniera sana.
1: Vi rispiego il concetto. Allora, io posso capire quelli che, diciamo, durante la partita si emozionano, ma lì finisce. Non riesco più a seguire quelli che poi il giorno dopo c'hanno il muso e che rispondono male. O lasciamo perdere che vanno del culo.
2: Guarda, voglio dare una chance a Flaminia.
3: Non ci
2: adesso
3: credo.
2: No, sto pensando a quelli che io associo effettivamente il calcio a quelle persone lì. Sto cercando di scindere le due cose. Aspetta, è uscito il tennis.
1: Allora, rimangiati questa cosa del dare una chance a Flaminia, se no ti caccio via dallo studio subito.
8: Ma io pianto per il calcio, specialmente quando l'ho preso nelle palle.
5: Da Massimo prima.
1: Ho detto anch'io. Aspetta, fammi sentire ancora.
9: Ma io, mio regà, a donna se può cambiare, a squadra no.
1: Tua
6: voglia. La statistica è pure sottostimata. Il 26 maggio del 2013 ho visto piangere generazione e generazione dei romanisti in modo trasversale.
1: Ah, che è successo in quella data?
5: La Coppa Italia vinta dalla Lazio, quella che è passata alla storia come la Coppa in fascia.
1: Ah, ok, vai ancora.
10: Io, ragazzi, mi ricordo come se fossi adesso, nonostante avevo solo 7 anni, il gol di Grosso contro la Germania. Diciamo, l'ansia che avevo della partita, che non si sbloccava, come la stavamo a seguire comunque a casa e tutto quanto. Io mi ricordo che quando Grosso ha segnato io sono scoppiato a piangere, ma ho pianto per tanti minuti, ma proprio per la liberazione, per un misto tra contentezza, non si sa, poi ero pure piccolino, quindi non, ma là penso che sono scoppiate tante persone a piangere. Mi ricordo pure Grosso è scoppiato a piangere e dice non ci credo.
1: Ma infatti lì ci sta, non è che non ci sta, non è che adesso insomma uno si può commuovere davanti a una prestazione sportiva, però finisce lì. Sono quelli che la portano avanti il giorno dopo, che stanno male, gli cambia l'umore, quelli non riesco a capire.
2: Beh, un po' di distorsione forse c'è.
11: Cioè, ancora sento di ma che vuol dire ora appresta un pallone, metti due persone che corrono appresta un pallone. Raga, è calcio, dai. Ma come fa a piacere per calcio, dai?
3: Gioco del mondo.
2: Sai che dopo le sue parole ho cambiato idea. Adesso sì, forse
1: l'ha convinto,
2: oggi piango.
1: Sai che mi sa che faccio l'abbonamento ad Azzon?
12: Raga, 31 maggio 2023, giorno del mio compleanno, finale d'Europa League, Roma Siviglia. Lì una lacrimetta mi è scesa, raga.
13: Inside Out, raga, Inside Out, visto prima di diventare genitore, bello, visto dopo essere diventata madre, devastante. istante io e mio marito a piangere, che ci guarda, dico, ma che siete scemi.
1: È vero, c'è un prima e un dopo, è un po' avanti Cristo e dopo Cristo,
3: non
1: prima di diventare genitore.
3: Inside Out dopo essere diventata madre.
1: Non
3: madre.
1: Hai mai visto Inside Out
3: dopo essere diventata madre?
1: Sai che non l'ho visto nemmeno io.
3: Non hai mai visto Inside Out.
14: Io la prima volta ho pianto per il miglio verde, poi mi sono praticamente lavato con Avengers Endgame, la parte finale, quella di Iron Man.
1: Ok, però ci sta, perché il miglio verde è abbastanza
3: drammatico,
1: abbastanza commovente.
2: Ragazzi, l'ho googlato e non ho mai visto neanche io Inside Out.
1: Non hai mai visto Inside Out.
2: È grave.
1: Che cavolo, allora
15: io piango ogni volta quando sento il morning show.

0: 29 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Ora le ultime dalle strade, sentiamo qual è la situazione del traffico.
3: Sulla diramazione Roma Nord, traffico intenso tra via di Sette Bagni e grande raccordo anulare, poi c'è traffico sul raccordo tra la Roma Napoli e l'Ardeatina in carreggiata interna e tra Prenestina e Tiburtina in quella esterna. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila in entrata, tra il raccordo e Tor Cervara e ancora tra la Togliatti e la Tangenziale. In tangenziale da Monte Tiburtina a Campi Sportivi verso l'Olimpico e Largo Passamonti e Castrense verso San Giovanni. Sostenuto molto il traffico sulla Salaria, la Flaminia, code sulla Torre Vecchia, tra via Gustavo Colonnetti e via Trionfale. Altre file sul viadotto della Magliana, tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio, verso la Laurentina, sulla Pontina tra Mostacciano e Colombo e sull'Appia tra Ciampino e il Raccordo, e c'è anche un incidente all'altezza dell'aeroporto. Via Portuense, per un concorso che si sta svolgendo alla nuova fiera di Roma, sono possibili rallentamenti sulla stessa via Portuense in zona Ponte Galeria. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Grano Salis.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Chi è?
10: Freddo!
9: Brrr. Chi è?
10: Rumore!
9: Chi è?
10: Sprechi,
9: sprechi,
10: sprechi!
9: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
10: Freddo!
9: Sprechi! Da oggi non più!
11: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by
17: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
18: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
19: Dab.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: È venerdì, state ascoltando il Morning Show, dai, arriva il weekend. Buongiorno, io sono Massimo Vari, c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora su Globo.
23: Good morning, ladies and gentlemen.

0: carichi per il weekend con il Morning Show. Questa è Radio Globo. Beh, abbiamo un'altra ora, ragazzi, che insomma possiamo anche capire come spendere questa ultima ora, eh. Ci sono diverse proposte, diverse alternative, volendo, per esempio. Beh, che ne so, potremmo passare la prossima ora a fare... Mi pare buona.
1: Bello.
0: Mi pare buona. Quindi decidete voi. Oh, se però non vi piace, vi do l'alternativa. Andata. Ma potete scegliere voi, potete scegliere voi. Se poi tutto quello che sto dicendo non vi è chiaro, ricordatevi sempre che...
2: Beh, se è sempre voluto fare.
0: Certo, vai, vai. The Morning Show on Radio Globo. Sembra un bel programma, no?
1: Beh, sarebbe il momento di fare un sondaggio a sto punto.
0: No.
1: Tre opzioni,
0: ragazzi, poi il sondaggio sappiamo. Allora, invece, ritornando alla gente che si commuove davanti a dei film anche improbabili, davanti a cose improbabili ti commuovi e piangi, perché prima abbiamo detto del calcio, però c'è anche chi è più sensibile, no?
1: Come no?
0: Non solo il calcio, per gli uomini. Qui c'è un cuore che batte,
1: ma
0: ragazzi.
1: Non si vede, guarda, non si percepisce.
0: Il mio batte i cilindri, però insomma batte, ecco. Però sentite.
3: Mi è arrivata la cartella dell'Agenzia delle Entrate. Quanto ho pianto.
0: Ecco, vedi, c'è gente che piange, ragazzi, Quelle fanno piangere davvero, quelle fanno male. Senti questa.
4: Ragazzi, io ho pianto tantissimo a Toy Story 3, nel pezzo quello, diciamo, vicino all'inceneritore, lì proprio. Cioè, il pianto isterico quasi.
1: Ah, è vero, quando li buttano nella discarica. Sì, e poi arriva il trita rifiuti.
0: Ma ragazzi,
1: credo sia quella la scena, credo.
0: Certo. Sai che guardando quel cartone animato lì, mi rimane complicato adesso buttare i giocattoli quando è arrivato il loro momento.
1: Sì, anche a me, mi dispiace proprio per loro.
0: Ogni volta ci penso. Ogni volta ci penso, anche se poi ormai siamo sommersi dai giocattoli in casa, quindi in qualche modo bisognerà fare.
1: A voglia. E poi fai come me, Massimo. Butta i disegni che te portano ogni giorno a casa.
0: Sì, pure.
1: E poi li ritrovano e poi piangono loro.
0: Che brava mamma,
1: Terribile,
0: brava mamma.
1: Terribile.
0: A questo punto butta il ragazzino. Allora, a questo punto butta il ragazzino.
1: No,
0: dico io, ma come si fa? Con quale cuore?
5: Allora, per film Collateral Beauty ho pianto come un bambino. E invece per i cartoni animati Coco e Oceania 2.
0: Ah, Coco, anche quello è commovente.
1: Ragazzi, io mi faccio i pianti peggiori con Spirit. E poi Tommy mi guarda perché non capisce perché io pianga, perché non è ancora empatico, no?
0: Certo.
1: Però io mi dilanio.
0: E quindi dice: c'ho una mamma che è una matta, ogni tanto prende e comincia a piangere.
1: Naturalmente. È ovvio, psicolabile.
0: Comunque non ho capito se lui piange per Coco o per Cocco. Cioè, perché sai, a volte magari anche quello. Allora sentiamo.
6: Io pianto tanto, ma tanto, che un film che non me lo sarei mai aspettato era Ora di Edoardo Leo, che è un film che ve lo consiglio.
7: Io piango anche con La casa nella prateria. Ho detto tutto.
3: Ma perché? Sette anime di Will Smith? Dovete vedere il film Up. Quello è bellissimo. Quello fa piangere tutti.
8: No, regà, io pianto con Stranger Things. Nel momento che Will si dichiara gay perché fa un discorso bellissimo e alla fine che quando finisce tutto... Vabbè, è bello.
9: Ragazzi, ma il cartone animato Coco? Quello è veramente una cosa devastante. Prima e dopo si è diventata madre, a prescindere.
10: No, da quando sono diventato genitore, già prima, però con Armageddon, la scena quando lui sta nell'ascensore e alla figlia decide, cioè gli dice che è lui che rimarrà lì e che non si vedranno più. Ma starà a fare piagne pure mo papà.
0: Sì.
11: Io ancora sto a piangere per Milinkovic che se n'è andato.
0: Non ho capito per chi.
1: Un giocatore forse.
0: Non ho capito per chi.
3: Milinkovic.
0: Milinkovic è un calciatore,
3: sì,
0: Giovanni?
3: Sì,
0: ah,
3: sì,
0: ok.
12: Vi dico solo che una volta al lavoro la mattina ho sentito uno e diceva al collega: no, domenica non ci vado al funerale di mia nonna, gioca a Roma, tanto ormai è morta. Vabbè.
0: Tanto ormai è morta. Vabbè, mica nonna.
3: Nonna
0: mica si offende, voglio dire.
13: Sì, una logica subumana, però ce l'ha.
3: È la sua logica.
0: 9 e 7 minuti, buongiorno.

0: Drive Safe, questa è Radio Globo. Sono le 9:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Siamo noi quelli del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, ciao a tutti, sono Massimo Vai. Ecco. Beh, ragazzi, allora, come passerete il weekend?
3: Con l'ombrello.
2: Con l'ombrello. Allora, ci si chiude in casa, c'è poco da fare, quindi magari vi potrete dedicare alla lettura di un buon libro,
4: oh,
2: per esempio.
4: Per esempio, bravo.
5: Tipo.
4: Eh sì, magari uscendo nel pomeriggio di oggi, e quindi andarlo ad acquistare, quindi verso le 18, potete andare, magari anche gustate la tipologia di libro, potete sentire cosa parla, e poi vi chiudete in casa a leggere il libro.
2: Oppure si può andare nello spazio magari che il comune mette a disposizione, perché ci sono questi grandissimi spazi, queste grandi novità per la gente che ama la lettura, che sono pieni così, peraltro,
3: ne stanno facendo talmente tante che c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Andate lì, vi rilassate, vi leggete un buon libro, anzi c'è il sindaco che ne sta parlando proprio adesso, in questo momento. Sì, c'è Gualtoggi, sentiamoci, colleghiamo, dai, vai.
6: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare, di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spendiamo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto di Ce lo chiede l'Europa, una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie scomode. Accompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto.
2: Così.
6: E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata.
2: Ma com'è il topolino?
6: E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelli niente, gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19, per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione.
2: Chi sarà?
6: A Michelini. Ma che sta a passo nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, Michelini.
2: Ma
6: dico lì.
1: The Morning Show. Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
2: E non vi regaliamo mica le lineette che fa il nipote di Michelini. No! Assolutamente, ragazzi, ci sono 100 euro di spesa, vi riempiamo il carrello. Radio Globo e Top Supermercati, per il più veloce che ci chiama ora allo 06 89 28 996 e che ci comunica la password che abbiamo pubblicato sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM. 06 89 28 996. Torniamo tra poco con il vincitore.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
7: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
8: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma

0: Radio Globo.
1: Promotion. Avete presente quel momento in cui il caos di Roma scompare e resta solo lo stupore? Beh, non serve andare lontano, basta fare un salto in Galleria Alberto Sordi, un connubio perfetto tra shopping, sapori ed eventi pensati per godervi una pausa piacevole. Se vi trovate nel cuore della capitale, non lasciatevela scappare e entrate in Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna per emozionarvi passo dopo passo. Maggiori informazioni sul sito galleriaalbertosordi.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
6: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
19: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Supermercati MA. La convenienza.
23: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
24: This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
25: Ci sta più tacciano, dico verite.
26: Ma non mai sta non chiarite, fatela finita.
27: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
28: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprofana. Mamma mia.
29: The Morning Show on Radio Globo.
1: Il Morning Show di Radio Globo riprende. Buona mattinata. Beh ragazzi, una mattinata però che adesso prende un'altra piega, perché c'è una cosa da fare.
29: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
1: Stiamo per andare, l'abbiamo recuperato, ok? Bene, andiamo. andiamo subito a conoscere il vincitore di questi 100 euro di spesa che stiamo per assegnare. Lo sapete, il meccanismo è molto semplice, vi basta andare sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM e recuperare la password che adesso Rossana ci comunicherà in diretta. Buongiorno Rossana, abbassa la radio perché o ci stai guardando il TG5, non lo so, io sento qualcosa in sottofondo. Che stai facendo Rossana?
0: In macchina ascoltavo a voi, buongiorno.
1: No, ma ci devi ascoltare dal telefono adesso, Rossana, non ti preoccupare.
0: Sì, lo so.
1: Abbassa la radio. Allora, ti faccio subito la domanda delle domande. Stavi già seguendo il profilo Instagram Radio Globo FM oppure hai messo il segui adesso soltanto perché ti stiamo regalando il premio? Cioè, voglio proprio sentire, dai, voglio proprio sentire.
0: Sì, no, di solito non lo guardo, diciamo, Instagram, però col fatto che bisognava vedere la password.
1: Ah, ecco, vedi?
2: Ah,
1: quindi ci stai.
0: Però Radio Globo tutte le mattine. Proprio,
1: ah, ecco, quindi sei un'affezionata, però bazzichi poco sui social, quello. Bazzichi poco i social.
0: Bravissimo.
1: Non vai a rimorchiare sui social, Rossana.
0: Ormai non vado più. No, c'ho 68 anni.
1: Che bella.
2: Mitica.
1: Allora, questi 100 euro potrebbero fare molto comodo, però mi devi comunicare la password. Quindi, cara Rossana, comunica, dici, vai.
0: Allora, io mi commuovo solo con i contest di Radio Globo.
1: Beh, ci credo che ti commuovi perché, per esempio, ti stiamo premiando.
0: Grazie.
1: E sono 100 euro di spesa, mica male, no? Ma andrai a fare la spesa così, ecco, e pensa, ci siamo noi a pagare il conto. Bellissimo,
2: che bello,
1: bellissimo.
2: Rossana,
0: grazie mille.
2: Dagli con i detersivi.
1: Dagli dentro. Sì, sì, mi raccomando, detersivi.
2: Costano un botto.
1: Voglia, stiamo scherzando. Bene, ci puoi dire qual è l'unica radio che ti riempie il carrello? Forza Rossana!
0: Radio Globo!
29: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono essere tuoi. Radio Globo.
1: Scherzando. Bene, ci puoi dire qual è l'unica radio che ti riempie il carrello? Forza Rossana!
0: Radio Globo!
29: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono essere tuoi. Radio Globo.

0: Congratulazioni, ragazzi! Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
1: The Morning Show.
2: Un programma speciale
1: on Radio Globo.
3: Ok, iniziamo.
4: Bravo, fai bene a dirlo. Un programma speciale su una radio speciale, perché è una radio che ha appena regalato 100 euro di spesa. Sembravo Corrado, ricordo.
5: Oh, 100 euro di spesa.
4: No, adesso l'ho fatto come quello che si è candidato ad Angri. Come si chiama lui, quel ragazzo?
6: Matti il biondo.
4: Matti il biondo.
6: Il 18enne.
4: Mi sono candidato ad Angri. Mi sono candidato. Godo come un riccio.
6: Vabbè, che meraviglia. Se riescono a recuperarci l'audio di lui ogni anno a fine scuola.
4: È vero.
6: È finita la scuola.
4: È finita la scuola.
6: Se riescono.
4: È finita la scuola.
6: Oh, però, senti, bravo ragazzo, eh.
4: Perché io e Flaminia nel weekend ci scambiamo i messaggi,
6: sì,
4: di quello? Cioè,
6: sì, sì, sì,
4: detto,
6: sì,
4: che
6: Matti
4: brutto,
6: il biondo.
4: Che brutto, che brutto.
6: Mitico.
4: Ma adesso si è candidato veramente.
6: Sì.
4: Allora, un ragazzo, cioè, quanti anni c'ha? Adesso,
6: 18.
4: Vabbè, adesso ce n'ha 18, ragazzi, ma ne dimostra 79.
6: Sì, sì,
4: 79,
6: sì. Ma
4: non
6: farà
4: so
6: bene, dai.
4: Oh, attenzione che qua c'è qualcuno invece che rischia anni e anni e anni, ma magari di galera, non lo so. Che sta succedendo con Rita De Crescenzo?
6: No.
4: Ma non tanto con lei, lei da mamma, giusto? Da mamma.
7: Lei da mamma, ovviamente, dice che prende le distanze per questo motivo.
4: Ah, ecco.
8: Siccome io sono una mamma cambiata e una mamma disperata, e ve l'ha sempre detto che io non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco, è venuto il giorno che stamattina alle 5 l'hanno arrestato.
4: Ah, ecco.
8: Io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Purtroppo ogni mamma cerca di sperare di recuperare un figlio.
4: Sì.
8: È venuto il giorno che Gesù Maradarazzi che l'hanno arrestato. Io sono una mamma che sono per la legalità.
4: Sì.
8: Lo sapete troppo bene.
4: Sì.
8: Purtroppo chi sbaglia paga. E Ale già ha fatto il suo percorso. Vi mando un bacio a tutti e un buongiorno a tutti. E vi voglio bene.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
4: Da chi aveva preso questo ragazzino di
6: Globo? Ma come fa però una madre a prendere le distanze da suo figlio, facendo anche un video dicendo praticamente mio figlio ha tentato di ammazzare una persona, arrestatelo? Cioè, mi sembra
7: veramente. No, perché poi lui ha sparato, il figlio ha sparato,
6: sì, sì,
7: motorino, stava inseguendo, ha tirato fuori la pistola, ha sparato.

0: Ora è chiaro che una mamma dice prendo le distanze, come fai a dire prendo le distanze? Da qui non parliamo, scusate se ve lo dico, di una situazione normale.
1: No, no.
0: Cioè una Rita De Crescenzo che salta le cronache per dei motivi ben precisi, dal fatto lì di Rocca Raso che mandava tutti là.
2: Beh, non solo,
1: non solo quello,
0: no, non solo, a me quello perché
2: altro.
0: L'abbiamo trattato pure noi. Insomma, qui parliamo di una situazione in cui le persone, una persona come questa, deve dire i fatti suoi a tutto il mondo. Ti sembra normale? Prima parlavamo del calcio, no? Che alcuni tifosi non campano più se la squadra perde. E vabbè, ma vi sembra normale che una mamma si presenta davanti alle telecamere del suo telefonino e poi per farsi, per avere dei like, perché questo sta facendo, ragazzi, non è una mamma disperata.
1: Però se
0: scusate,
1: sei,
0: non è una mamma disperata.
1: Se sei Rita De Crescenzo, secondo me è normale. Se sei Rita De Crescenzo,
0: e tu capisci che c'è qualcosa che non va.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: lei entra in politica e ti dirò di più, e qui chiudo perché sennò poi mi lascio andare. Vuole entrare in politica e c'è gente che la voterebbe.
1: Sì, è vero.
0: Questa forse è la cosa della quale bisogna parlare.
2: Vabbè, ma chi la voterebbe, dai?
0: E parlavamo dei tifosi prima, i tifosi sono una cosa sana, di chi magari percepisce la realtà in modo diverso da quello che lo è realmente. Ci sono gente che la voterebbe.
2: Napoli, una roba circoscritta, nel senso che
1: ho capito, Napoli, però lì circoscrivi lei, qui circoscrivi il brasiliano. Non è che ci aspetta proprio un futuro roseo in politica.
0: Madonna, ragazzi,
1: aspetta, noi prendiamo adesso questi come riferimento. Ma ci abbiamo avuto, che ne so, Razzi, ci abbiamo avuto, cioè, voglio dire, ce ne sono state. Non è che adesso, insomma, la novità è Rita De Crescenzo, certo. però magari queste fanno pure meno danni.
3: Converrete con me che il trend è un po' invecchiato.
1: Diciamo che, insomma, ecco, stiamo andando leggermente a scavare il fondo.
0: Perché c'è chi ti dice almeno lei c'ha il coraggio di dire quello che pensa. Questa è una delle frasi più folli.
2: Guardate che
0: sento.
2: A Napoli la chiamano la pentita, cioè la esatto. Il pentito è quello che collabora con la giustizia. Lei non ha collaborato con la giustizia, però addirittura è scesa in piazza a Napoli con Borrelli appunto per ribadire il fatto di prendere le distanze dal figlio che è accusato di tentato omicidio, porto d'armi.
0: È una follia questa.
2: È una follia.
0: E il riferimento che tu fai sul termine pentito, purtroppo ci sono persone che il pentito sarebbe quello che collabora con la giustizia per far beccare i criminali.
2: Esatto, sì.
0: C'è una parte di gente che dice che quelle sono persone che vanno eliminate perché sono pentiti, perché aiutano la giustizia.
2: Si parla di mafia.
1: Vabbè, ragazzi, allora non si sa più chi votare. Ricordiamo, partito preso. Ricordiamo ancora una volta. Partito preso.
0: PCR.
1: Allora, ragazzi, qua nel Morning Show di Radio Globo, partito preso, che tra l'altro abbiamo elaborato anche il simbolo. Niente, c'è uno che sta camminando e che viene tirato dalla giacca. Cioè, così. Questo è
3: originale.
1: Il logo che troverete
0: perché
1: dove mettere
0: lo vedi
1: la X.
0: In macchina che c'è i bagagli sopra, però c'è una macchina, vuol dire, perché lo stava partendo, partito.
1: Preso. Originalissima, tra l'altro, originalissima, molto bene. Attenzione.
4: Nuovo partito nascerà. Brasiliano Rita De Crescenzo. Ve le forgate. Per i guaglioni ingiustamente incarcerati.
1: Non è male la coalizione, mi piace molto. È una coalizione che mi piace molto.
0: Vedo un'alta percentuale.
4: Ma se c'era il ministro di istruzione che c'aveva la terza media, figuriamo se Rita De Crescenzo non viene votata e diventa minimo ministro della cultura.
2: Addirittura.
1: Comunque, a proposito di gente da votare, ricordiamo che c'è anche lui adesso nella proposta, diciamo, politica nel carnet.
5: Stanno lanciando i gavettoni. È finita la scuola, l'anno scolastico 2024-2025 è finito.
1: Non è finito,
5: è finito.
1: Ma,
3: quanti anni avrebbe lui?
5: Grande.
1: Qua probabilmente 15-14.
3: Non è possibile.
5: Gavettoni che mi investono. Mamma mia, ragazzi, è festa.
6: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile su Lazio nel corso della giornata di venerdì per il transito di una perturbazione che porterà infatti i rovesci sparsi. Dal pomeriggio poi le precipitazioni saranno in graduale attenuazione a partire dalle coste, dove si faranno strada anche delle timide schiarite. Residua instabilità invece sui settori interni, ma con precipitazioni in attenuazione entro sera. Punte massime a Roma intorno ai 22 gradi, venti in prevalenza deboli con mar Tirreno calmo. Sabato poi il tempo sarà in netto miglioramento con sole assoluto protagonista. Dettagli su Trebi Meteo.
6: Radio Globo. La tua radio preferita.
9: La tua musica preferita.
6: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
9: I podcast.
6: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
9: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
10: Listen anytime, anywhere.
6: Sono le migliori.
11: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
6: Scopri come su radioglobo.it.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
17: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
18: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
17: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
19: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: The Morning Show,
22: sponsored by Supermercati M&A. La convenienza.
20: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: finito il morning show. No, non è vero, non è vero. No, non è finito. Insomma, ancora una ventina di minuti. Li passiamo insieme. Appuntamento di venerdì 8 maggio. Buongiorno. Ben ritrovati con il morning show di Radio Globo. Hai ragione, Massimo. È vero, è il morning show di Radio Globo. Giovanni è totalmente disattento in questo momento. Sta guardando il cellulare.
1: Bene, ripartiamo. Bene, c'è anche Gabri Venus e Flaminia Cappelli. Ma stavamo parlando di classe dirigente, classe politica. Beh, abbiamo sentito Rita De Crescenzo, adesso l'abbiamo sentita per altre cose,
2: classe,
1: no?
2: Classe dirigente, classe politica e poi Rita De Crescenzo.
1: Rita, okay,
2: abbiamo messo insieme queste.
1: Si è proposta per il mondo politico, certo. Giovanni, non mica fatto io, l'ha fatto lei.
3: Ma scusa,
1: fatto,
3: perché tu sai fare una distinzione?
2: Io no, assolutamente, però almeno non mi butto nella classe politica.
4: Però c'è qualcun altro che si sta candidando a delle elezioni con anche un nome un po' improbabile.
1: Sì, è
4: ragazzi.
1: Vero, ragazzi, è vero. Allora, aspetta un attimo, sto cercando, però non lo trovo io.
4: Non lo trovi?
1: No, non lo trovo, non lo trovo. Vabbè, adesso lo mettiamo. Ok, aspetta, me l'hanno dato, me l'hanno dato. Allora, ve lo faccio sentire.
4: Vai.
1: C'è questa nuova proposta politica, naturalmente ci dobbiamo spostare. Andiamo a Reggio Calabria. Beh, Reggio Calabria,
4: sì,
1: ok?
4: Sì.
1: Diciamo che ecco, tra il ventaglio delle proposte c'è anche lui, si chiama De Stefano. Bello il manifesto, si candida per si candida per Reggio Calabria, Reset credo si chiami la lista.
4: Sì.
1: Ok, e la cosa bella del manifesto è che c'è Paolone, cioè Paolo detto Paolone detto Gas,
2: è col gesto che vuole andare in bagno.
1: Sì, ma non è quello il problema.
2: Perché c'è,
4: è vero, esatto. La vittoria, sì,
2: che dobbiamo pensare.
1: Con un soprannome Gas, io eviterei di metterlo su un manifesto elettorale. Parte pure la faccia, pure la faccia. Però insomma, ecco, vogliamo sentire che cosa propone Paolone detto Gas.
4: Siamo curiosi.
1: Vai Paolone.
5: Tanto tempo che maturavo questa mia idea di candidarmi, poi mi sono consultato con il mio amico Santo Mandalari, il quale abbiamo tutti e due condiviso questa candidatura al comune di Reggio Calabria con la lista Reset e a fianco a Mimmo Battaglia sindaco.
1: Se
5: riesco a vincere le elezioni, di controllare le buche nelle strade, i condotti idriche, fognari, fare qualche fortuna di lavoro, perché i ragazzi di Reggio ne stanno andando tutti via. Se riuscirò ad entrare al Palazzo San Giorgio, la prima cosa è però saranno tutta la spazzatura di Reggio Calabria, le poste, le condotti idriche, e poi mi impegnerò per il futuro del sociale per le persone giustamente che stanno scappando da me.
1: Ecco qua.
6: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Beh, Radio Globo. La proposta c'è. Il nome è forte.
2: Mi dà fiducia.
4: Lo slogan infatti è avanti popolo o gente mia o senza l'H poi accanto. Non so, dovrebbe esserci. Comunque andiamo a Palazzo San Giorgio.
3: Sì, hai elencato una serie di ottimi propositi, però io inizierei col farmi la barba.
2: Anche rifare il telefono, perché sarei preso col telefonino.
1: Ragazzi, mi sembra il minimo. Adesso se voi vi fermate al lato estetico, però già sta cosa che il soprannome detto Gas, insomma, non vorrei essere compagno di banco casomai dovesse essere eletto.
4: O salire le scale dietro a lui.
1: No. Vabbè, comunque già ce ne sono altri che voglio dire, sono stati eletti peraltro, tipo questo, vai, l'onorevole Carrà, vai, senti qua l'onorevole Carrà, lo vuoi sentire?
4: Io lo vorrei sentire.
1: Pure io.
7: Si tratta del dispositivo nazionale allestito per fronteggiare le conseguenze del conflitto tra Israele ed Hamas, scoppiato il 7 ottobre scorso, che nei giorni scorsi ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi e svolgerà il ruolo di nave ammiraglia di uno schierimento europeo per ora partecipato da 4 paesi. A tal proposito vorrei rinnovare il plauso al capitano di vascello Andrea Quota Matteo.
1: Perché?
7: A causa dell'iniziativa degli Houthi.
6: The Morning Show. Chiamalo 06 8928.

0: l'esercito di Afragola che
1: sono piccole regole che si possono evidentemente permettere di stare lontani da questo problema. Il virus si trasmette in maniera così. Io vi chiedo scusa, siamo già in diretta.
2: Già,
3: chiamalo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.
4: Bello. Giova, ma com'è che ti scaldi così tanto e ti agiti così tanto perché c'è gente che voterebbe la Rita De Crescenzo? C'è gente che vota i politici che ci abbiamo mo in carica.
5: È vero.
6: Quelli che abbiamo sentito adesso
5: già eletti.
7: Si sa qual è il pentito numero uno al mondo? Lupentito.
6: Beh, però ragazzi, prendo le distanze. Siamo più di prima. Allora ditelo.
8: Io farei un avvertimento per la guerra aiuti 500.
6: Allora, fermi così. 500 alla fine mi ha spiazzato. Bello, bravo, applausi. Oh, però adesso ragazzi, invece ce n'è un'altra che sta circolando, è di un politico super attuale, anzi ministro, ragazzi, stiamo parlando di Valditara che ha detto questo.
9: Sono anche qua, perdonatemi, sì, è importante, per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Piersanti è stato un esempio straordinario di lotta alla mafia, di legalità.
6: E quindi lotta alla mafia, è stato assassinato dalla mafia. Cioè questo, no? È quello che adesso si sta contestando. Ma se è stato un lapsus.
10: No, ma lui l'ha detto, ha avuto questo lapsus, perché comunque è cosa nostra, è stata la mafia, non ci sono i colpevoli, non sono stati beccati, però il filone è quello lì. Le Brigate Rosse, anche se in alcuni casi potevano avere dei collegamenti con la mafia, però in questo caso non c'entra niente. E Valditara l'ha detto. Scusa, era una gaffa.
6: Fratello di Sergio Mattarella, che all'epoca era invece il presidente della regione Sicilia.
10: Quindi Sicilia che stava andando a messa con la sorella,
6: vittima della mafia e non delle Brigate Rosse, come ha detto. Però insomma, dai, lapsus. 9:45 è finita la scuola.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo ad occuparci di viabilità, sentiamo qual è la situazione del traffico.
3: Iniziamo come sempre dal grande raccordo anulare, si rallenta tra l'Anagnina e l'Ardiatina sia in carreggiata interna che su quella esterna. Poi c'è traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila e 3 km di coda tra via Togliatti e la tangenziale verso proprio la tangenziale. Poi lavori di sfalcio erba sulla via Cassia Bisveglientana tra il raccordo anulare e le rughe in direzione nord, possibili la formazione di rallentamenti.
4: Radio Globo. Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
5: This is the morning show.
6: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
0: Radio Globo.
2: Finito ragazzi, siamo arrivati al termine.
7: Stanno lanciando i gavettoni.
2: No.
7: È finita la

0: sì.
1: Ragazzi, va bene, noi ce ne andiamo augurandovi un fantastico weekend, ma ricordandovi anche che se volete, se vorrete, potrete trovarci anche durante il fine settimana con il meglio di tutta la settimana.
0: E chi c'è ovviamente?
1: Diglielo, no, no, diglielo, diglielo, diglielo.
0: La Cappelli e il Massimo Vari, cioè, hai capito? Questi due non gli va.
1: Non gli va, non gli va.
2: Abbiamo perso il 30% con questa annuncio.
1: Ragazzi. Va bene, noi vi auguriamo un buon weekend. Vi lasciamo con Roberta Coletti e detto questo, ci risentiamo lunedì. Oh, e chi arriva prima regge il posto.
3: Ah, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
4: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
5: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
7: Radio Globo Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
3: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
16: Tra poco
17: on Radio Globo.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: 55 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ah, tutti diretti proprio.

0: suggerimento ve l'ho dato.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ma che dici, Lupin? In che senso?
4: Aia. Aia, parte.
5: Nel senso che è talmente grosso che c'è boliglio che addondolo con l'amica tua, che si picchia pote sbudello come una sarciccia cotta sul fuoco, che rinvolto come un lufegatello de porco con tutto l'allora la retina, che sfondo come una riete buttagliolo porto dello castello all'arancia di Tulindì, te infirso con scimbro fondità che per le vallo devi chiamare tu, Merlino quel faccio dell'angillotto. Mo' si capito perché...

0: ripeghi sti canali.
1: Caselli, Lupin, guardiamo che te esce fuori, guarda, guarda,
2: Ma non è che sotto sotto Lupin e te Tolentini?
3: Ci può giocare a dondolo tu e l'amiche tue.
4: Sono morto, certo. Liliana sei troppo. Cioè, mi sono tagliato.
5: Tutto bloccato.
6: Dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.

0: www.aurelia.it. L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

0: eppure più produttivi. Anche col buon umore siamo messi meglio di ieri. Oggi conviene giocare d'anticipo, ragazzi. E poi qui con Radio Globo ci riesce tutto più facile, perché il buon umore non manca mai. Mi raccomando, occhio al jingle.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
3: Wait for me, I'll be back.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ma lui senza dubbio è uno dei nostri artisti preferiti che non perdiamo mai di vista.

risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo.

0: dell'ACI.
1: Questa mattina in centro sono in programma chiusure tra Via del Corso e Largo Chigi per esigenze di sicurezza legate agli spostamenti delle delegazioni straniere in visita istituzionale a Roma. In particolare Via del Corso potrebbe chiudere tra Piazza Venezia e Via di San Claudio. Intanto, sempre in zona centro, traffico rallentato nella Galleria Pasa in direzione del Lungotevere. 2 chilometri di code invece sono segnalate sul tratto urbano dell'A24 tra Via Fiorentini e la Tangenziale. In Via Ostiense traffico rallentato all'altezza di Via del Fosso del Torrino. Circolazione a rilento anche sulla Via del Mare all'altezza di Acilia in direzione Magliana e poi sulla pontina tra il raccordo anulare e la Colombo. In Via Aurelia traffico rallentato all'altezza di Via di Acquafredda per un veicolo in avaria.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Seguici su Instagram.
2: Radio Globo FM.
3: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
2: e vinci 100 euro di spesa
3: presso top supermercati.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
4: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Radio Globo Promotion.
7: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
8: Fermati un attimo. Daiu Marshall Gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anca e Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
3: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
5: On Radio Globo.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
0: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: 10:57 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buon venerdì a tutti amici, io sono Roberta Colettini, tengo compagnia fino alle 2 qui su Radio Globo. Se siete in macchina, magari in fuga da una riunione da lavoro, alzate

0: wait for me. I'll be back.
1: Tano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Pronti? Parte la Castelromano Joyrun. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Siamo in diretta dalla Globo Car.
4: Radio Globo.
5: Sorpresa! Verissimo, amici. Comunque Radio Globo presto regalerà un'altra nuovissima Jeep Avenger al più fortunato di voi, insieme a Romana Auto, che dal 1962 ormai è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani ed è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, la sua sede storica in Piazza della Radio. Un punto di riferimento poi

0: sconti imperdibili dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Se poi volete saperne di più, allora cliccate il loro sito romana-auto.it. Io vado, corro velocemente dalla nostra meraviglia Angelica Baraldi, che è a bordo della nostra Globo Car. Sentiamo un po', Angie, come stai? Che ci dici? Buongiorno
1: Roby, buongiorno, buon venerdì, che bello risentirti. Era da un po' di tempo che non ci sentivamo qua con i nostri collegamenti con la Globo Car, quindi è bello oggi risentirti. Ma come stai? A
0: io
1: quanti
0: bene,
1: caffè
0: grazie.
1: Sei questa mattina?
0: Due, mi sono fermata. Tu?
1: Ah. Io sono a uno, quindi devo recuperare. Effettivamente sono un po'. Mi devo un po' svegliare. Poi non so perché stamattina sembra che io abbia l'allergia, ma io non ho mai sofferto di allergia. Però stamattina è tutto il mattino che starnutisco. Però vabbè, andrò a capire il perché. Comunque, noi siamo già in giro con la nostra coloratissima Globo Car, brandizzata Radio Globo Roman Auto, e ci troviamo nel quartiere San Lorenzo. Siamo esattamente in via dei Peligni, proprio di fronte al parco. Perciò vi aspettiamo qua con tutti i nostri gadget ufficiali. E voglio ovviamente ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a portarsi a casa una bellissima Jeep Avenger. Perciò cosa dovete fare per partecipare a questo contest? Dovete andare su radioglobo.it, mi raccomando, e compilare il form inserendo i vostri dati. È tutto molto semplice, ragazzi, fatelo ora. Roby, noi ci sentiamo dopo, ciao.
0: Un bacio, Angie, a dopo, ciao. Quindi è un'occasione davvero unica, amici, non lasciatevela sfuggire. Radioglobo.it, compilate il form, via!
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: la potete recuperare quando volete entrando nel nostro sito radioglobo.it. Ci sono i podcast. Radio Globo Promotion. I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercati PIM.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Primo che chiama ora lo 06 892 8996. Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su Fulual.it. Se è Fulual, si sente.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: sbagliato.
1: È proprio vero, la mamma pensa sempre a tutti, ma questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice mamma26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è mamma26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Sprechi.
6: Da oggi non più.
9: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
12: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro, e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
13: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show.
14: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
16: On Radio Globo.
0: Sponsored by
17: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
18: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
21: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
16: Tra poco.
0: On Radio Globo.
22: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
23: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: 57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Per qualcuno che ha cominciato già a lasciarsi andare, la

0: sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Global. Raggio, sei un porco maiale con Jasmine.
3: Perché? È bella.
4: È un atleta. A me piace proprio l'aspetto atletico e la simpatia della nostra Jasmine.
3: Sì. Proprio quello. Sei un porco maiale.
4: No!
3: Sì, quel lungolinia. Sei un porco maiale.
5: E a prescindere da Jasmine, comunque. Sei un porco maiale.
3: Adesso non è che il tennis faccia la differenza. Sei un porco maiale comunque.
4: Ma guarda che non è una cosa brutta dire che uno è un po' maialino, nel senso che durante l'atto sessuale ha fantasia. Alle donne può piacere.
3: Come no?
4: Anche ai partner maschili può piacere.
3: Certo, Giovanni.
4: Quindi non è una cosa negativa. Ma
6: il ciocco di legno non piace a nessuno.
5: Ma lo dicono per lo più per questioni alimentari. No. A me.
4: Perché sono ciccione. Dice.
3: Il ciocco di legno non piace a nessuno.
6: A nessuno non piace.
3: Mentre l'ha detto, ha detto però.
4: Buon gustaia.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
1: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
14: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
21: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
22: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
23: Mondo che rimane sempre festoso.

0: caso subito alla numero uno della Hot 100, della quarta volta per lei. 12:33 minuti su Radio Globo, amici, se state ancora pensando cosa fare nel prossimo weekend, almeno cerchiamo, ecco, di avere le idee chiare, soprattutto se avete voglia di evadere e passarlo fuori all'aperto. Andiamo a sentire il meteo, che tempo farà nelle prossime ore con i nostri amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio ancora nelle prossime ore, con parecchie nuvole, la possibilità ancora di qualche pioggia e temperature non basse ma neanche altissime, non si va oltre i 22-23 gradi. La giornata di domani però ci regalerà un netto miglioramento, tornano ampie schiarite, come temperature andremo sui 25-26 gradi, quindi splendido sabato, ma a fine giornata nuova perturbazione nella notte delle prime piogge e domenica più nuvole. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: È proprio vero, la mamma pensa sempre a tutti, ma questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
10: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Siamo in diretta dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
0: Forza ragazzi, che sono i più fortunati, possono vincere una splendida Jeep Avenger nuova insieme a Radio Globo e Romana Auto dal 1962, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani con la sua sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ma non solo, è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si passano a trovare

0: 109 e in cui vi aspettano sconti imperdibili dove potrete perdervi in un parco auto immenso e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi come Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il loro sito che è romana-auto.it. Io volo subito dalla nostra Angelica Baraldi, è il momento di localizzare la nostra Globo Car bella brandizzata a Radio Globo. Angie, come procede là fuori?
1: Roby, eccoci di nuovo insieme. Buongiorno. Però devo darti purtroppo una brutta notizia. No. Roby, sei pronta?
0: No, piove.
1: Guarda, mi hai beccata. Sto guardando il cielo. Allora, non sta ancora piovendo, però secondo me manca poco. Ahimè. Sì, infatti tu finirai tra più o meno un'oretta. Mi dispiace che uscirai dallo studio e forse dovrai trovarti il diluvio. Dai, speriamo di no.
0: L'ombrello ce l'ho.
1: Ah, bene. Brava, allora speriamo che
0: porti. Se vuoi
1: bene.
0: Un passaggio dopo quando rientri non c'è problema.
1: Guarda, ne approfitto volentieri. Roby, noi in questo momento con la Globocar siamo a San Lorenzo in via dei Peligni, proprio di fronte al parco, ma saremo qua ancora pochissimi istanti perché poi rientreremo in radio, quindi tornerò da te in studio. Però voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che tra pochissimo ci sarà l'ultima estrazione per vincere una Jeep Avenger, quindi mi raccomando, andate su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Però voglio anche ricordare invece a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti che potrebbero essere ripescati dal sistema, quindi controllate spesso la mail perché magari potreste essere baciati la fortuna. Roby, noi ci sentiamo dopo. Ciao.
0: A dopo. Ciao, un bacio Angie, brava, precisa, quindi subito ad effettuare l'iscrizione radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
10: Torna a Roma, Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis, 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
11: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Chi è?
15: Freddo.
14: Brrr. Chi è?
15: Rumore.
14: Chi è?
15: Sprechi.
14: Sprechi.
15: Sprechi.
14: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
15: Freddo.
14: Sprechi. Da oggi non più.
16: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
14: 13 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Hai coraggio che ancora un piccolo sforzo e fai finalmente

0: ripetiamo, oggi ogni minuto sembra durare il doppio. Ci pensiamo noi ad alleggerirvi la giornata con tutte le nostre hit.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Però io ho promesso, detto, se oggi va può fare vocalist, io dedicare DJ Fernando.
4: Ottimo, ottimo.
3: Può fare?
4: Giusto un attimo, però prima sentiamo un altro po' di messaggi, dai.
5: Grande Chris, come si dice, ogni buco è trincea.
6: Grande Chris rissoso, mi stai diventando peggio del pavone, mi stai diventando.
5: Ah, robe, occhio che Chris chiamano per trecciavatti.
0: Addirittura, io poi sta cosa su Filippini, ma mai sentita.
3: Cadette, che vuol dire ciabatti?
4: Nel senso che c'è tipo il cavalletto, puoi stare sospeso in avanti tipo Michael Jackson e ti appoggi giù così, capito? Allora, quindi, questa qua può andare? 3, 2, 1, go! Tipo questa base, una base così, può andare?
3: Ah, piace, sì, okay. Può fare.
4: Allora, signore e signori, momento vocalist di Chris, attenzione, qui a Radio Globo, tutto bloccato, attenzione, Chris il vocalist. 3,

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
8: Radio Globo Promotion. Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni né nickel. E con i profumi per ambiente e persona, puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store di Via della Pisana 1443, Centro Commerciale Parco da Vinci, San Paolo e Ostia. Oppure su Fulual.com. Se è Fulual, si sente.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
12: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: poi su Radio Globo, insomma, non mancano mai.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
1: Radio Globo Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
4: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
4: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
4: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e, proprio per questo, abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
4: Andate sul nostro sito internet, cetus.it, per prenotare una consulenza. Oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: però diamo una notizia che vi trovano domani mattina pure.
1: Vedi, sono felice anche di ritrovarvi qui domani mattina.
0: Vedi come smette di cantare Roberta Coletti quando sa che anche domani mattina si dovrà svegliare intorno alle 6:30, 7:00, perché allora posso dirlo.
1: È quello l'orario.
0: Allora, qui inizi a lavorare alle 10 del mattino, ok? Non abiti nemmeno troppo distante, quindi
1: però,
0: potresti svegliarti alle 8:30. Invece no, perché Roberta, giustamente, da grande comunque donna di casa e non solo, si

0: Dovrebbe essere illegale, anzi forse lo è. Vabbè,
1: è
0: guarda,
1: vero.
0: Sono messo peggio io però, perché magari i mobili si spostano una volta ogni tanto. Io ho un bambino proprio dall'altro lato del muro
1: che piange
0: ogni mattina.

0: ragazzi, poverino.
1: Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani mattina, c'è Jacopo Saliani. Ma quanto chiacchieri oggi?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
4: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.

0: concessionariafiori.it.
1: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Le bombe della programmazione.
13: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
13: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
14: On Radio Globo.
15: Torna a Roma. Magic. Gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
16: Mancano 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni. Vedi. Guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: 17 minuti dopo le 14 in questo venerdì 8 maggio, finalmente inizia il weekend, un weekend primaverile anche

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
6: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Chi è?
11: Freddo.
10: Brrr. Chi è?
11: Rumore.
10: Chi è?
11: Sprechi. Sprechi. Sprechi.
10: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
11: Freddo. Sprechi.
10: Da oggi non più.
12: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.

0: i migliori premi oltre che alle migliori hit, eh? Quindi mi raccomando, fatevi trovare sempre pronti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
3: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se Fulual si sente.
4: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
9: Supermercati. Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Una canzone che ti fa sentire

0: sul divano, perché no, magari con le cuffiette e la musica di Radio Globo, ascoltata dalla nostra applicazione che vi ricordo è gratuita e la potete ascoltare, potete scaricare per qualsiasi tipologia di smartphone e così ci potete ascoltare dappertutto. A proposito di weekend, scopriamo subito quale sarà l'ospite di più uno di questa domenica.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Wake up!
0: Good morning, the morning show.
5: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
7: Supermercati MA. La convenienza.
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza a crema e gusto 4x 250 grammi a 11,99 €. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: 50 e 50, 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: tra poco
1: on Radio Globo.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Sono 2 minuti che ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Siamo pronti a incominciare un'altra ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo ancora. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio. Io sono Jacopo Saliani.

0: è quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show. Radio Globo.
2: Adesso, raga, possiamo sentire tutta, però sono sicuro che qualcuno starà dicendo: ma un déjà vu, ma pure questa voce probabilmente sì è Shakira, ragazzi, è Shakira. Ma dice: ma Shakira, ma non aveva fatto anche già una canzone per i mondiali? Sì, però è ritornata e questa sarà la canzone ufficiale dei mondiali di calcio che inizieranno tra poco. Canada, USA e Messico. Questo, sì, insomma, è diffuso.
3: È itinerante.
2: Sì, è diffuso, è itinerante.
4: Come gli hotel di lusso, gli hotel diffusi.
2: Allora, possiamo sentire poche note di questa canzone. L'abbiamo sentito perché adesso, insomma, anche per questioni di tempo, no? Però così, di primo acchitto, vi piace?
4: Molto.
2: Vi piace?
4: A me molto.
2: Ah, ok.
5: Sì, io ho guardato troppo solo le cosce.
2: Beh, anch'io.
5: Quindi ho bisogno di un secondo ascolto.
2: Sono d'accordo con te, ero molto distratto, diciamo, dal video che ci accompagnava le immagini, quindi Giovanni, ti aggrada?
3: Ma assolutamente no, è okay, un genere sentito, risentito, nazional popolare.
4: Chi doveva fare
5: CCCP?
3: Poteva essere un'idea.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A Vecetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus!
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino o cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: Pronti? Parte la Castelromano Joyrun. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Tigre, freschezza quotidiana.
15: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
17: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Ehi, hey, ma dove corri?
21: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
20: Tranquilla, vai da Corsetti.
21: In farmacia.
20: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
21: Davvero tutto lì?
20: Tutto, veloce e vicino.
21: Mi hai salvata.
20: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
22: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
23: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
24: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.

Paul Russell su Radio Globo. Pochi minuti ormai ci separano dalle... Ah, ecco, non sentivo più niente, ok?

0: che riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram.
0: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
2: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati. Radio
3: Globo. Promotion. Avete mai desiderato un'essenza che può migliorare il profumo dei vostri capi o anche della vostra stessa pelle? Se siete convinti che un singolo profumo possa essere la chiave per aprire un intero universo di sensazioni, noi di Radio Globo abbiamo qualcosa per voi. Ma a parlarcene sarà Luca. Pronto a raccontarci un po' di Fulual?
4: Certo che sì. Ciao a tutti.
3: Allora Luca, come nasce Fulual?
4: Fulual nasce nel 2020 con l'obiettivo di creare un'essenza unica e particolare che si attacca addosso sin dal primo lavaggio. Abbiamo studiato e fatto varie sperimentazioni sino alla creazione di una linea di prodotti capaci di soddisfarci.
3: E che differenza c'è tra voi e i prodotti concorrenti?
4: Tutte le nostre fragranze sono state pensate per lasciarvi addosso un profumo unico già dal primo lavaggio, che duri nel tempo. Cosa molto importante, i nostri prodotti sono privi di nickel, allergeni e parabeni, quindi possono usarli tutti. Se volete fare la differenza, le nostre fragranze vi aspettano.
3: E se volessi provare più di un profumo oppure volessi regalarne un set a qualcuno?
4: Nessun problema. Nel nostro e-commerce o nei nostri punti vendita troverete dei kit tester o delle box regalo per darvi un'idea a 360 gradi delle nostre collezioni.
3: Quindi dove possiamo trovarvi esattamente?
4: Potete venire nella nostra sede principale di Roma, in via della Pisana 1443, ma siamo anche a Fiumicino, Ostia, San Paolo, Napoli e Barletta. I nostri prodotti sono disponibili in tutta Italia presso i nostri rivenditori e, come già detto, potete anche ordinare le nostre essenze su fulual.com.
3: Grazie Luca e ricordate, se Fulual si sente. Wait for me,
5: I'll be back. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: chiudere le nostre due ore insieme, ma anche la nostra settimana insieme, perché ci risentiamo lunedì a partire dalle 14. Vi lascio con Tutto Bloccato. Ciao a tutti, buon weekend.
1: La tua radio preferita,
2: la tua musica preferita,
1: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
2: i podcast,
1: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Now, now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
1: e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Tutto bloccato
6: è offerto da
7: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Abbiamo riempito il carrello della spesa. Ti abbiamo fatto il pieno di carburante. Ti abbiamo persino regalato un'auto a cui fare il pieno di carburante. Ma adesso è arrivato il momento di esagerare. È arrivato il momento di compiere la nostra missione impossibile. Durante la puntata special Golden Edition di Tutto Bloccato di venerdì 8 maggio, quando sentirai il jingle,
11: è ora di smetterla! Basta!
10: Chiama per primo in radio e vinci
12: la tesi di laurea in ingegneria aerospaziale.
10: Perciò, stay hungry, stay Radio Globo, l'unica radio che ti fa laureare in una materia di cui non conosci nemmeno le basi.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Ma che io sono stato contattato dall'associazione dei volatili che mi ha chiesto di dare una via o una piazza sul Campidoglio. Io bene Marchetti gli ho dato una piazza. Vuole sapere il nome della piazza? Glielo dico subito, Marchetti si chiamerà Piazza del Pavone Raggiante Marchetti. Che altro aggiungere? Lei sarà invitato a tagliare il nastro, Marchetti.
3: Oggi ho incontrato il Chiro, mi ha detto il pavone è sotto casa del capiolo perché non ha pagato l'ultimo scarico dei medicinali a parla bene. Appena è sceso ti ha guardato e ti ha detto fammo un patto, chi vince tra me e te sei via tutta Roma. E tu gli hai risposto non si fanno patti fra leoni e omini.
4: Oggi allarme filtri per la Caselli.
5: Marchetti gentilmente ci fa una perizia della camicetta di seta e quello che c'è sotto della Marchetti, grazie.
6: Ah, Robè, dimmi la verità, dimmi, te prego, raccontami quanti bottoni ci ha sbottonati di Leana su quella bella camicetta e tiraci un po' d'acqua pure, capisci a me?
7: Di Marchetti, ma che sta succedendo? Sono appena salito in macchina, ho acceso la radio, sente il bottone della camicetta slacciato del qua e del là, ma oh, che sta a fare? Sono in diretta oggi?

angolo con l'amica tua, che si te chiappo te sbudello come una sarciccia cotta sul fuoco, che rinvolto come un fegatello de porco con tutto l'allora la retina, te sfondo come una dieta buttaiolo porto dello castello all'arancia di Tulindì, te infirso cosci in profondità che pelevallo devi chiamare tu, Merlino quel faccio dell'angilotto, mo si capito perché.

0: tu e l'amiche tue.
1: Sono morto. Liliana, sei troppo. Poi mi sono tagliato.
2: Ah, raga, però, ma fini che le faccio fare figure del merda? Cioè, io faccio la commessa, stavo con un cliente, pure di una certa età, a un certo punto, quanto mi piace la pannocchia. Dai, è supero.
3: A me sto programma, da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Siete i migliori! I migliori!

0: only on Radio Globo.
1: Dai Marchetti, aspettiamo solo voi.
2: Eccoci qua allora, caro amico, perché dove così dovremmo essere nascosti da qualche parte? Siamo qui. Sì, è vero, sono le 4 e 5, ma un attimo bisogna anche ripassare quello che è accaduto il giorno prima, perché qua giorno dopo

0: incredibile quanto volano le settimane. Sembrava ieri di essere tornata dal weekend e ci siamo di nuovo. Tra l'altro oggi un po' più arzilla, come puoi vedere, perché fuori c'è allarme meteo, mi pare evidente. Mi pare evidente. Tra l'altro non avevano avvisato di questa pioggia che sarebbe arrivata, anzi, tutte le previsioni davano così un venerdì
1: normale,
0: sereno, variabile. Stamattina c'era la pioggia, quindi mi pare evidente un allarme. Sentiremo anche loro fuori con le loro segnalazioni. Da quale 7
1: è lunga, signori, è lunga. Ci aspettano 3 ore da passare insieme. 3 ore, dico 3 ore, signori. Ho detto 3 ore.
2: Guarda,
3: che c'è?
2: Guarda quanto polline che cade dal cielo. Sembra neve.
3: Madonna, è vero, però che spettacolo. Mo' mi ha fatto venire in mente una cosa, lo sai? Quando eravamo pischelli, no? Con Parla Bene, se lo tiravamo addosso. E poi ci facevamo pure i pupazzi di neve, ci facevamo. Che però erano pupazzi di polline, no?
1: Certo.
3: E poi arrivava il pavone all'improvviso con questi soffioni. E soffiava. E altro polline che volava. Quindi che facevamo? Andavamo a casa tutti con gli occhi rossi, gonfi, e ridevamo. Bei ricordi.
1: Abbiamo anche il diario dei ricordi di Mirchetto, il Cantastorie, che ovviamente dà il via a questa lunga cascata di globo WhatsApp 393-777-7172. Andiamo?
4: Sono le 4, dai con sto programma, dai Robertina, con quelle bacchette,
0: Ah, oddio!
1: Ah, sì, ho visto.

0: tutti.
1: Ciao.
0: Allora, sapete qualcosa di questo incontro tra Mark Rubio e Papa e Meloni? Che non so, di che cosa hanno parlato? O è venuto a chiedere scusa a nome di Trump? Ma doveva fare un giro per Roma per vedere quanto costa benzina, doveva far vedere le bollette, lo doveva portare al supermercato per vedere quanto costa un chilo di ciliegie, 20 euro un chilo di ciliegie. Magari al reparto alcolici no, perché lì

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il numero uno della Radio Globo, ma ogni volta mi mettete le cose, ma io ai clienti, ai turisti, che gli racconto?

0: Roberta, non vedi l'ora di venire in diretta per trovare una scusa, per trovare un allarme di qualche cosa, eh?
1: Guarda che già l'ha trovato, incredibile.
2: Ma io faccio informazione, quindi vi informo, vi aggiorno su quello che succede fuori.
1: Tu impanichi la gente, tu la metti in una bolla che già siamo sotto pressione. Adesso arriviamo. Già siamo sotto pressione emotiva perché non c'è bastato il passato, adesso mettiamo tre o quattro cose parallele che campano, no, e dritte sulla stessa strada, si guardano e ci mettono l'ansia.
3: Ma secondo voi è legale che per fare 16 km il navigatore mi metta come tempi di percorrenza 50 minuti? Maledetta città!
2: Maledetta!
4: Ciao, ma tutto bloccato? Sono montato in macchina, c'è sta la musica. Ah, Roberto Marchetti, che te sta inventando? Dai, va, lavora, su.
1: Allora, considerate che quella canzone lì, quella è verso inizio ora, così fate parte anche della regia, quella lì se non la suono, mi sparano.
2: Cioè, scherzi.
1: Qua dentro diventa tipo Squid Game.
2: Ma sì, ma guarda che

0: ascolto che c'ha quelle trombe particolari. Hai sentito mai, no? Qualcuno nelle macchine?
1: Ah.
0: No, Eliana, no.
1: Quelle clacson,
0: i clacson, sì. Però quelli che fanno dei suoni particolari potenziati, quelli.
1: Sì. Vabbè, dai, ma dove vai con quei clacson?
0: Non c'è qualcuno che c'ha? In genere su macchine d'epoca vengono montati.
1: Certo, dai, tu ti immagini, tipo, che ne so, entro una 500 che suono e ti fa il circo.
0: Bibi. Beh, anche perché quello originale della 500, ragazzi, sembra veramente la macchina di Topolino.
1: Sì, Topolino.
0: Quanto è carina, ti ricordi?

0: Allora attenzione, 16 e 15 minuti, signori, quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato.
1: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Mentre tutte le televisioni del mondo parlano di quello che sta succedendo sulla nave da crociera, ma soprattutto su quello che sta succedendo per l'antivirus, in Italia nessuno parla di tutto questo. L'informazione si sta concentrando sempre su Garlasco, ormai sono 2 anni che parla solo di Garlasco, si concentra su altre notizie del nostro paese e ciò che succede di quella che potrebbe essere un'epidemia potenziale, non ne frega niente a nessuno. Continuate a seguire questo canale, avrete sicuramente tutte le informazioni di quello che sta succedendo con l'antivirus e vi assicuro che se tutto il mondo se ne interessa è perché è il caso che forse anche l'Italia inizia ad interessarsi.
0: Il mitico Bassetti, ragazzi, il ritorno!
3: Mamma mia, Bassetti non gli pareva vero, non aspettava altro, perché lui si è creato una carriera su...
0: Si è risvegliato dal sarcofago mediatico, è tornato fuori tipo il conte Dracula, proprio così... Oh, e poi sta lì a pregarvi, ragazzi, basta parlare di Garlasco, basta parlare di parliamo delle cose vere, questo ci serve, capirai. Non gli pareva vero Matteo Bassetti, il professor Bassetti. Oh, signore, che comunque ci ha fatto caso che stanno ritornando a ribalti, lo dico da giorni che è un copione scritto, e guarda un po' che tra tutti i grandi professori, i grandi medici, esperti, no? Che abbiamo a disposizione perlomeno in questo bellissimo nostro paese, io dico, ma ne spunterà fuori un altro? No, la formazione viene rinnovata.
3: Vabbè, sì.
0: Allora, Bassetti, già ha riparlato Galli, vi ricordate Galli?
3: Sì.
0: E poi Pregliasco. Manca Crisanti e se rifanno ricchi e poveri quando cantavano Sissi Vax.
3: Vabbè, gli infettivologi sono loro.
0: Beh, sì,
3: gli infettivologi.
0: Sono quelli in Italia.
3: No, però i più famosi, quelli più mediatici sono loro.
0: Perché sono finiti sui media, certo. A volte anche in situazioni ridicole, ritiri fuori quelli.
3: No, più che altro stanno tornando già le stesse polemiche, con tutto che non ci troviamo davanti a una nuova pandemia, sottolineiamo.
0: No, esatto.
3: L'OMS è stato chiaro, non siamo davanti a una nuova pandemia e soprattutto ha detto anche che l'antivirus ha un contagio più basso rispetto al Covid. Dice, non vi pensate che è così facile come il Covid contagiarsi, è una cosa un po' più tranquilla.
0: Quanto ci mettono poi a invertire come hanno fatto in passato, dopo 2 giorni a dire invece il contrario?
3: Speriamo di no.
0: Io spero di no, chiaro, ragazzi, non la sto tirando, anzi capirai, figurati.
3: Comunque tornano le stesse polemiche perché proprio ieri, no? Eder Parisi, che lei la ricordi, durante il Covid fece veramente le crociate contro i vaccini. No, aspetta, siamo ancora presto, dai. Ci arriveremo, sai quante crociate da quale 7 tireremo fuori. Mannaggia. No, comunque Eder Parisi già ha fatto un post dicendo non ci pensate, non ci provate, io non farò nessun lockdown per l'antivirus, bravo. Nessun vaccino. E Bassetti subito a replicare dicendo stesse calma la signora Parisi, perché potrà continuare, gli ha tirato la frecciatina, a giocare a fare la virologa. Comunque Bassetti dice no, non lo fa nessun vaccino, anche perché non c'è ancora il vaccino per l'antivirus.
0: Andatevi di tempo, no?
1: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Via tutto, tutto da rifare.
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33, e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show.
10: Buongiorno!

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ha invitato gli amici per una grigliata e il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Buonasera, cancelliere. Siamo qui ai confini vaticani per difendere la Santa Romana Chiesa e il suo nome. Siamo in attesa di nuovi ordini d'attacco. Quando lei darà il via, saremo pronti a mandare tutte le nostre truppe crociate.
7: Allora, state insistendo queste crociate oggi.
8: Signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo!

0: Sì. Il topolino davvero.
1: Senza averlo così col polletto, il clacson.
0: Sai quanti si girano?
1: No. Ma questo non è vero, dai, immagini.
0: Striscia la notizia.
1: Questo dovrebbe essere il mio.
0: Sì.
2: Oh, ma il CRS virus non nasce mai. Dai, questo CRS virus.
0: Senti che voce, che voce veramente così celestiale, possiamo dire.

0: cosa ricomincia? È ritornato il professore.
1: Lampavirus. Però mica lo dicono che quelli della crociera hanno portati a fare un'escursione dentro una discarica. Li mortacci, ostia, chissà che si sono presi. Ma ringraziarsi a Dio che si sono presi solo lampavirus.
2: Se ti sta l'epidemia, come mai col bublé sta al Natale?
3: Raga, dato che insomma la storia insegna, come si dice, io nel dubbio ho ordinato 10.000 mascherine e mo vado a comprare una chilata, un paio di chili di lievito in gelo. Non si sa mai, lascia pure la farina, non si sa mai.
4: Ma Robè, ma parliamo di gnocca, tanto è rimasta solo quella.
5: Mamma mia, tristezza. Ma che per quanto effettivamente ci potrebbe anche stare,
6: Sì, una volta a me è capitato di litigare con un camionista che c'aveva il clacson modificato e mentre strillavamo, insomma, si siamo detti un po' di parolacce, a un certo punto lui suona cominciato a ridere, cioè non sei più credibile, ho preso e me ne sono nato.
7: È vero, tante volte sono i camion ad avere i clacson così un po' simpatici, divertenti.
5: Sì, e poi è bello perché ce l'hanno armonici, capito, con tipo tre note diverse insieme, sembra un organo da chiesa che si impone dal cielo.
7: Veramente.
5: Che ho visto, sembra un'avi effettivamente, sono trombe da navi proprio.
8: E comunque, sì. E quando ti suona un camion, a me spaventa sempre tantissimo.
5: Vabbè, certo.
8: Per ansia.
5: Allora, a proposito di spavento,
9: eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
11: Arrivo con lo skiff.
12: Lo skiff. Sì.
9: Guarda che incantata tipo Andreotti.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Attenzione, signore e signori, alle 16:27, Mrs. Ileana Caselli.
2: Buon pomeriggio!
3: Senti la quanta carica oggi di venerdì, mi pare vero a lei.
2: Mamma mia, che bello, sì, no, no, sono
4: oggi
2: contenta.
4: Che c'hai il giacchetto di
1: Gino? Cosa devi fare? Una cosa!
0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Attenzione, signore e signori, alle 16:27, Mrs. Ileana Caselli.
2: Buon pomeriggio!
3: Senti la quanta carica oggi di venerdì, mi pare vero a lei.
2: Mamma mia, che bello, sì, no, no, sono contenta.

0: In realtà abbastanza discutibile, sì. Che effettivamente sta girando tantissimo. Mm-hmm. E sono delle imitazioni, diciamo, di Sempio che parlotta in macchina.
1: Andrea Sempio, l'indagato. Sì, vabbè. Sulle nuove indagini per Garlasco.
0: Esatto, c'è un po' questa parodia, quindi, sul parlare in macchina da soli a seguito appunto delle intercettazioni di Sempio in auto.
2: Perché le intercettazioni, perché da soli?
1: Perché queste intercettazioni che stanno girando da ieri sono dei soliloqui in realtà, cioè hanno intercettato Sempio in macchina che parlava da solo e... Secondo queste intercettazioni, poi è da vedere, perché insomma per il momento sono agli atti, però bisognerà poi vedere. Secondo queste intercettazioni, lui avrebbe detto delle cose che lo incastrerebbero, è motivo per cui la procura di Pavia ha deciso che secondo loro è lui. Colpevole.
2: E, sì. quindi inchiodato da delle però dichiarazioni dette da solo?
0: Sì. Dette da solo, dove dai, imita insomma, anche la vittima, sì. Insomma, fa un po' entrambe le parti. Quindi.
1: Sì, un po' psycho, se ci pensi, sì. È assurdo. I legali di Sempio l'hanno giustificata questa cosa dicendo che lui stava ascoltando un podcast che parlava di questo. E in qualche modo scimmiottava quello che stavano dicendo.
2: Mossi legali.
1: Non lo so. La procura di Pavia invece dice no, perché lui dice cose che nessuno sapeva, quindi neanche il podcast poteva sapere queste cose.
2: Certo.
1: Vedremo come andrà a finire. Comunque è un caso veramente complicato. Ora hanno 20 giorni per presentare una strategia difensiva, le memorie difensive, e poi il GIP deciderà se rinviare a giudizio Sempio oppure con nulla a processo
2: oppure archiviare
1: vedremo.
2: Quindi da lì che cosa succede?
0: E quindi da lì insomma si è nato questo trend dove la gente parlottola in macchina dal parlotto,
1: sì. E confessa cose di tanti anni prima.
0: Esatto.
1: E questa è la cosa divertente perché cioè, quello che sta ora sdrammatizziamo perché sennò è veramente un caso complicato e poi insomma anche difficile farsi un'opinione al momento. Comunque la cosa tra virgolette divertente, sì. È proprio questa che uno dice no, ma ti pare che Sempio, sapendo di essere intercettato perché lo sapeva che era sotto indagine, si mette a confessare cose fatte 15 anni prima?
2: Ma dai.
1: E quindi stanno tutti facendo sta cosa che stanno in macchina e confessano cose fatte 20 anni, 30 anni fa.
3: Nonno, ho preso io i biscotti, va bene? Sì, li ho mangiati di nascosto in camera. Maestra, sì, avevo copiato il compito quel giorno, sì. Avevo copiato dal compagno alla mia destra. E l'ho copiato. Va bene, sono andato in bagno, ho fatto la pipì, non ho tirato l'acqua. Ma ho tirato l'acqua, perché non ho tirato l'acqua? Ho fatto la pipì, non mi sono lavato le mani.
2: Su questo stile quindi praticamente, sì, soliloqui in macchina con dichiarazioni di molti anni prima.
1: Esatto, tra l'altro i soliloqui sono molto più diffusi di quello che uno pensa, eh? Cioè pare che sia normale parlare da soli, io ogni tanto lo faccio.
2: Io no? l'ho fatto, ma poi mi non lo so, mi scatta una sorta di paura, cioè mi spavento da solo, parlando da solo, dopo un po' oddio, c'è qualcosa che non mi torna.
1: Ti senti matto?
2: Sì, non lo so appunto decifrare la sensazione. Comunque, sentiamo a questo punto, ragazzi, ci mettiamo in mezzo anche gli ascoltatori di Tutto Bloccato, forza con le autodichiarazioni di molti anni fa.
1: Sì.
2: Da buttare così in un soliloquio, ovviamente però attraverso la Globo WhatsApp, altrimenti non vi sentiamo. Quindi Globo WhatsApp 393 777 7172. Quindi che ne so, quella volta sì, sono stato io a fare questo, sono stato io a fare quell'altro.
1: Confessioni di tanti anni fa, noi saremo la procura.
2: Esattamente, la procura. Signore e signori di Tutto Bloccato. Ma quando vi ricapita di trovarci anche togati, questa è Radio Globo. I had a-

0: un breve riepilogo. La mamma, ad esempio, andava a trombare col vigile del fuoco e ha dato scontrino al figlio dicendo che doveva dire che era lui che stava là. Il padre ha lasciato il biglietto scritto che ha pagato il procuratore per chiudere il caso con tanto di importo, e il figlio, il fenomeno, parlava da solo e diceva che l'ha ammazzata lei in pratica. Cioè, in galera subito, immediatamente nel gastolo, a tutti e tre.
1: Ammazza che puntualità!
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Siamo ready!
6: Ci scusiamo per il disagio.

0: giornata, si mette là, cazzeggia un attimo, però ogni tanto riflette anche su casi di attualità, come in questo caso poco fa si parlava, ecco, di un trend addirittura sui social, che deriva però da un fatto di cronaca importante, quasi
1: certo,
0: una svolta.
1: Certo, sì, secondo la procura è quella la svolta, perché ha chiuso le indagini e secondo la procura di Pavia sarebbe Andrea Sempio il colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi, a incastrarlo, sempre secondo gli inquirenti, questi soliloqui che lui ha fatto qualche anno fa in macchina, in cui avrebbe detto delle cose che, se non era l'assassino, non

0: raccontiamo le confessioni storiche degli ascoltatori di Tutto Bloccato.
1: No maestra, c'ho questo peso sullo stomaco, te lo devo dire. Le caccole che trovavi sotto al banco tante volte erano anche le mie.
2: Sì mamma, ho rotto io il parabrezza della macchina. Succedeva 20 anni fa, non erano vicini, sono stato io.
3: Mamma, te lo devo confessare, sai quando ero all'asilo e ci facevano fare la tombola con le caselle dove mettere i fagioli e siamo finiti al pronto soccorso perché io ti ho detto mi è saltato un fagiolo nel naso? No, lo devo confessare, me lo sono messo io il fagiolo nel naso.
4: Sì professoressa, sono stato io a buttare la cialetta puzzolente al bagno dei professori mentre stavi al bagno.
5: Ah Vale, ti ricordi il fumo che non trovavi più? Ho rubato io.
6: Donna, ti ricordi quelle madonnine che hai comprato a Lourdes, quell'acqua santa dentro? Ecco, è acqua di rubinetto perché me le sono scolate tutte.
7: No, ma che sapevano l'acqua santa? Ma io veramente, ma guarda, ma io quella dei vasi a sto punto.
5: Beh. Nonna, sono stato io a togliere la sedia quando ti sei rotta il femore 10 anni fa. Ho dato colpa a mio fratello, scusa nonna.
7: Vabbè, questa è seria. Per fortuna che poi è andato tutto bene, immagino. Se no, rimorso a vita.
0: No, è rimasto solo il femore. Ce l'hanno là, tipo reliquia.
8: Se solo sapessero che 20 anni fa, quando feci il mio primo incidente, nessuno mi tagliò la strada. Ci ho preso pure 5.000 euro. Vabbè, sti cazzi.
7: Meglia, tosta pure questa. Ma vedi quante ne fanno?
0: A treni? Guarda, ci farei tutta la puntata così.
7: Sì, soliloqui.
0: Bello, bello, bello.
9: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Radio Globo Meteo.
11: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio ancora nelle prossime ore, con parecchie nuvole, la possibilità ancora di qualche pioggia e temperature non basse ma neanche altissime, non si va oltre i 22-23 gradi. La giornata di domani però ci regalerà un netto miglioramento, tornano ampie schiarite, come temperature andremo sui 25-26 gradi, quindi splendido sabato, ma a fine giornata nuova perturbazione nella notte delle prime piogge e domenica più nuvole. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Radio Globo.
12: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Ragazzi, quanto vi piacciono queste confessioni?
1: Sì, perché uno poi alla fine se ne vuole togliere, no?
0: È una liberazione di coscienza, forse, una sorta di secondo battesimo. Vi state immergendo in un vascone battesimale, grazie a Tutto Bloccato, ovviamente ispirati da questo trend che gira sui social, di stare in macchina da sole a fare dei soliloqui riguardanti il passato.
1: Esatto, confessare delle cose di anni fa. Tra l'altro, Marchetti fuori onda dice che non ha niente da confessare. Ci ha pensato tanto?
0: Non mi viene. Non mi viene.
1: Ma com'è possibile?
0: Qualcosa che ho tenuto nascosto.
1: Io ci ho messo un secondo e mezzo, subito mi è venuto.
0: Ma lo so, mi è venuto in mente prima a me che a te di una cosa tua.
1: Certo.
0: Ovviamente sto pensando verso la mia famiglia, siccome ho fatto anche cretinate, però ho sempre detto tutto.
1: Hai confessato subito, sì, diretti interessati?
0: Sì, tipo quando ti ho detto incendiato il bosco, sono andato per primo a dirlo a mio padre.
1: Incendiato un bosco.
0: Cretino.
1: Il piccolo piromane.
0: Esatto, eravamo io e quello che poi un giorno divenne Don Marco.
1: Ah, esatto. Hai capito. Esatto.
0: E adesso però sei spretato, quindi non è più manco Don Marco. Una storia, ragazzi, veramente è incredibile.
1: Era il fuoco dello Spirito Santo.
0: Esatto, che è andato e poi è ritornato via. Allora, vai con le confessioni, quanto mi piace.
2: Ciao, ero io quello che ci hai fatto sesso dietro la porta di casa. Non era mio fratello, siamo gemelli.
3: Ma nonna, ti ricordi quando ci chiesi di fatte le sigarette che tu erano finite? Vabbè, erano un po' mischiate, c'era pure qualcos'altro. Però ti piacevano.
4: Inesi, te lo devo confessare. Sono stato io a levare la sedia a rotella a fatte cascare. Ne è stato il favore.
5: La mamma, devo dire la verità, 30 anni fa sono nato fuori strada perché mi è scoppiata la gomma. Perché avevo fumato troppo.
1: Questa è anche un'altra cosa ricorrente. Ma vedi quanti segreti con le nonne? Più che con le mamme?
0: Vero, sì.
1: Perché da ragazzini magari spesso stai con la nonna e pensi di riuscire a fregarla di più.
0: Vero, vero, vero. Globo WhatsApp.
6: Papà, scusa, ho intasato io il bagno con la mela e ho fatto allagare tutto il bagno. Sì, ho detto che l'avrei mangiata, ma in realtà mi faceva proprio schifo.
1: Vabbè, ma questi buttano di tutto là dentro. Ma no, che dai.
0: Ma poi mette una mela.
1: Un torzolo dentro. Ma come state?
0: Fantastici. Bravi ragazzi, così.

0: alla fine, sempre alla fine, la tromba.
1: 06 892 8996, tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Ma sei battuta da Jerry Calato, veramente? Cioè.
3: Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
2: Ogni tanto mi sembra di tornare nel 97.
0: Ma sì, ma pensa quanto eri bella.
2: Oh. Beh, naturalmente c'avevo 11 anni, insomma.
0: Ah, è vero,
2: ero,
0: è vero.
2: Dai, ero in quell'età in cui si comincia ad essere né carne né pesce.
0: E siccome, pensavo di più, perché siccome pari di madre, allora io
2: deficiente.
0: Ma lo sai che scherzo, sorè? E dai, su, e fammi scherzare. Allora, attenzione ragazzi, occhio, perché cominciano a fioccare, le multe.
4: A 50 euro all'ora è stato sanzionato.
5: Lei che dice, limite 30.
4: Sì, amici, mi hanno sanzionato. Mi hanno sanzionato perché dicono che c'era un cartello per terra. Io l'ho visto, ma pensavo di stare, di rispettare la velocità, anche perché qua si va abbastanza piano, come vedete c'è il traffico, però mo spieghiamo pure questa, così almeno io ho preso la multa, ma.
0: Ma allora, intanto pensavo di andare più piano, pensavo, c'hai anche su una moto, c'hai il.
2: C'è il contachilometri,
0: il tachimetro. Quindi. A parte quello, ecco, comunque era nella zona, questo motociclista ha fermato, zona di.
2: Zona 30 in centro a Roma, no? Adesso è diventato obbligatorio il limite di 30 km orari, però ricordiamo sempre che ti devono fermare, perché il. Se no non ci sono gli autovelox.
0: No, non ci sono telecamere fisse.
2: No, devono essere fisse e ancora non ci sono. Quindi se trovate però il posto di blocco della municipale preceduto prima da un autovelox mobile,
0: sì.
2: Vi fermano, là vi possono multare. Questo l'hanno multato per lui, andava a 56 limite
0: 53
2: sì. Non diciamo. È tanti, oddio.
0: Beh, però su un limite di 30, cioè sì. Sono 23 chilometri di più,
2: cioè da dire una cosa. Botto. Io non so come sta andando questa cosa della zona 30, se ci sono anche ascoltatori che vanno in centro in quelle zone dove deve andare al limite 30. Io però l'altra sera, devo dire la verità, ho fatto una fatica terribile.
0: Certo.
2: Cioè 30 all'ora è proprio una cosa.
0: Io sono andato con lo scooter e se tu vai a 30 con lo scooter riesci a contarli, San Pietrini. Fai 1, 2, 3, 4, 5. Sono arrivato a 7.002.
2: Cioè, te li ricordi tutti.
0: E poi mi sono addormentato perché tipo come conti le pecore, c'è chi conta i San Pietrini. Guarda un po'. Traffic News.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano e il bivio per Ardea in direzione di Latina. Traffico intenso, a tratti rallentato sul raccordo anulare in entrambe le carreggiate. Per un evento istituzionale previsto per domani 9 maggio, da questa mattina sono chiuse al traffico via del Corso tra Piazza Venezia e via di San Claudio, Largo Chigi, Piazza Colonna e via dei Bergamaschi. Dalle 15 di questo pomeriggio invece sono chiuse via di San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile, via Monte Tarpeo, via di Villa Caffarelli, piazza e via del Campidoglio e in piazza dell'Avvocatura per l'evento Luci d'Europa, organizzato a partire dalle 18.30 a piazza Venezia. Fino alle 18 di oggi ricordiamo che è chiusa Viale Castrense tra via Altamura e via San Severo per consentire lo svolgimento dell'evento Street for Kids.
0: Posso fare una domanda prima che chiudi?
2: Certo.
0: Ma secondo te San Pietro, piazza San Pietro in carcere. Sarebbe San Pietro in Vincoli, un altro nome per chiamare lo stesso posto oppure diverso?
2: Sai che non lo so.
0: Perché si è girato tutte le galere San Pietro. Comunque.
2: Se volete ulteriori aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
7: senso che sto tutto il giorno a 30 all'ora, vedete, credi, in alcuni punti tocca andare in giro col freno a mano, è vergognoso.
8: A modo mio, a 30 con le vibrazioni che c'ha te disintegra.
9: Allora, tralasciando che sta storia della zona 30 è una troiata, sul nuovo codice della strada è vietato l'autovelox sotto i 50 km orari. Non bastasse questo, io mi chiedo, sarà più importante essere vigili e guardare dove stai andando, le macchine cosa fanno, soprattutto al centro di Roma che gli scooter fanno zig zag, sembra una guerra ogni volta, piuttosto che guardare il contachilometri per capire se stai 10, 15 km più veloce?
2: Bravo!
0: Anche questa è la troiata.
2: Dai, cioè da dire che pure i vigili restano così basiti, prima abbiamo ascoltato questo motociclista multato ed io ho visto tutto il video e a un certo punto c'è il vigile proprio che gli dice ma non hai fatto niente di grave, glielo dice il vigile, non hai fatto niente di grave, andavi a 53 all'ora con il motorino. Però le regole sono quelle, la legge non ammette ignoranza.
0: La legge non ammette ignoranza, però come diceva Mandela, quando le leggi sono sbagliate vanno ribaltate.
2: Infatti, protestiamo per questa zona 30, io scendo in piazza.
0: Va bene. Attenzione, mi segnalo dalla redazione, ci sono altre confessioni. Quanto vi piace?
2: Sì,
0: così.
2: Vedevano l'ora
0: le confessioni. Ragazzi, veramente, ecco, venite a noi, voi peccatori. Da oggi sarete uomini e donne diverse, più puliti, confessando le vostre marrachelle del passato. Sentiamo.
10: Vabbè, ma te lo devo confessare, quando hai scoperto il tatuaggio non erano 3 mesi che l'avevo fatto, ma 3 anni.
11: Io ho una confessione, per non farmi il vaccino mi sono rotto una mano e sono stato a casa 3 mesi.
12: Ma scusa se ti ho rubato quei 4.000 euro dentro al materasso.
2: Dai.
12: Lo so, e dopo ti ho fatto vedere che mentre dormivi hai bruciato il letto con la sigaretta.
13: Ma lo facciamo una volta a settimana? Mezz'ora di confessioni? Cioè io ce n'ho una cifra, raga, ma proprio tante. Dai, mezz'ora a settimana, facciamo un momento confessioni.
0: Allora, dai, lo prendiamo come appuntamento, segniamocelo gentilmente il venerdì.
2: Ma dai, sì.
0: Venerdì, così, il risciacquo della coscienza.
2: Esatto, esatto, perché si sente proprio che ce n'hanno bisogno. Uno si vuole alleggerire, dai. Poi, questi che gli frega, non dicono chi sono, non fanno niente, dicono le cose, però si sentono meglio.
0: Belli. Ecumenici, inox signo vinces, fantastico!
1: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
14: Ragazzi, è tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
18: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
19: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura.
9: Magi Auto. Auto.
8: Dove l'auto è magia.
10: Solo le migliori. In FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Le 17 le abbiamo superate da un minuto. Per oggi, venerdì 8 maggio 2020.

0: Forza, con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta la luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Quando vado a trovare qualcuno, se devo usare il bagno, vado normalmente. Quando finisco, utilizzo l'asciugamano, quello piccolino per le mani, per detergere le mie parti intime.
6: No, questa è una confessione pesantissima e spero che mai nessuno l'abbia fatto a casa mia.
7: Ma al massimo abbiamo messo il peperoncino sfregato sull'asciugamanino da bidet.
6: Dai!
7: Eh sì.
6: Mamma mia. Ma perché fa sta cosa? Per dispetto? Perché? Tipo per marcare il territorio?
7: Probabile, tipo le pisciatine proprio, no?
6: Mamma mia!
7: Tipo animali in calore, quindi.
6: Dai!
7: Vabbè, oggi è così, oggi si stanno lavando la coscienza.
6: Dai, è vero, senza giudizio, hai ragione.
8: Io lavoro dentro al Parlamento e se parlo io, mamma che guerra, che guerra! E non lo posso raccontare perché sono solo io testimone, non lo posso raccontare.
7: Allora te lo tieni, caro mio.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Allora, attenzione, un attimo, una piccola parentesi. Mentre la Fredella cerca di capire oggi come possa così combattere uno sgabello, cioè uno scontro epico tra lei e uno sgabello, intanto ci teneva, ecco, ascolta anche tu, ci tenevamo insomma a portare sul bancone, quindi Tutto Bloccato, questa grande uscita di un giornalista molto famoso in Italia, cioè Massimo Giannini.
6: Sì.
7: Un'uscita che ha fatto discutere i più. Sentite qua.
9: Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
7: Ora, Giannini, in questa parabola per così attaccare il governo, chi se ne frega del governo, chi sia, non ce ne frega niente, ci concentriamo sull'uscita, prende a come spunto per appunto per tirando giù sulla tavola dei comandamenti una sorta di, ecco, no, di citazione, sperando che qualcuno possa riportarla il più possibile, un concetto allucinante, cioè che nemmeno quasi sul Mein Kampf credo possa trovare una sorta di roba del genere, cioè se tu sei su una sedia a rotelle negli ultimi anni della tua vita, cioè nell'età senile, è una vita inutile. Cioè, questo viene detto da Massimo Giannini, non ci stiamo inventando niente, perché comunque l'abbiamo sentito, le parole
6: sì,
7: sono
6: sì.
7: Quelle.
6: L'ha detto di martedì, tra l'altro poi si è offeso perché è scoppiata una bufera, l'hanno attaccato in tantissimi, sono arrivate critiche, e lui ha detto che una manipolazione così vergognosa qualifica chi ha voluto distorcere in quel modo le sue affermazioni. Ma io dico, ma quale manipolazione e soprattutto distorcere cosa? L'ha detto, è stato un paragone, devo dire, abbastanza pesante quello che ha fatto.
10: Sì,
6: e l'ha
10: un qualunquismo spicciolo, paragone lui, proprio inutile.
6: Lui voleva, ovvio, voleva sotto, non lo sto giustificando perché è inqualificabile lui, secondo me, con questa uscita che ha avuto. Lui voleva sottolineare l'immobilismo, secondo lui, del governo, e quindi si è spinto molto oltre. Dice: se il governo sta lì e non fa niente, è come se stesse su una sedia a rotelle. Però veramente
10: paragone di uno squallido.
7: Ma per carità, quindi risentiamo, perché con questa luce.
9: Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
7: Non fare nulla. È quella, cioè, è proprio una sottolineatura, non fare nulla. Cioè, un'esistenza di chi è infermo è non fare nulla. Certo che magari non prende uno in sedia a rotelle e si mette, che ne so, a fare le tracce dentro casa, a fare i lavori. Però a dire che non fare nulla è come rendere inutile un'esistenza, ragazzi, insomma. Poi a ridosso della dipartita di Zanardi,
6: hai capito che veramente ci ha dato un esempio straordinario di quanto non solo si può fare, ma di quanto la vita sia bella lo stesso e possa essere degna lo stesso anche con una disabilità.
10: A volte è bene tacere, no?
7: Ecco, appunto, fratella, come è finita questa lotta con lo sgabello oggi?
11: Evviva, evviva, evviva!
12: Evviva, evviva, ragazzi!
11: Oh my God! Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
12: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: apete.
1: No, si era addirittura da sola montata le apete, sì, per addormentarsi, capito?
0: Visto? Stava sulla sedia papale.
2: Io fratello. Sono abituata agli sgabellacci del tribunale che non si puntavano, tutti rotti.
3: Certo. Adesso diamo addosso, diamo la colpa al tribunale. Come stai, fratella? Bene?
2: Tutto bene, tanto traffico.
1: Sì?
2: Sì.
1: Ah,
2: credo anche incidenti.
3: Fantastico. Questo ci piace, ovviamente non perché siamo sadici, ma perché, insomma, questo programma ha un nome non a caso. Ed è tutto

0: Sono le 17:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Avvocato Fratella, lei mi fa invidiare anche un semplice sgabello. Ben arrivata.
2: Grazie.
3: Ho sognato Marchetti nudo, da questo non ho più dormito.
4: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Oggi piomba allo studio 1 di Radio Globo, qui durante Tutto Bloccato, come di consuetudine sia il martedì che il venerdì, l'avvocato Livia Fradella. E sei entrata poi in un momento decisamente profondo, no? Quello commentando proprio l'uscita di Giannini, che dice, insomma, se uno sta al sedere a rotelle negli ultimi 10 anni dell'esistenza sua, 20 anni, sta là, non fa niente. Insomma, più o meno quello che ha detto. Ora, quindi ne ragionavamo anche un po' con gli ascoltatori, sentiamo.
2: Vabbè, io sinceramente un po' la penso come lui, nel senso che la vita è vita, quando devi stare allettato per 3, 4, 5, 6 anni a da fastidio pure la gente che ti sta attorno, tu che soffri che non puoi fare niente, chi ti sta presso soffre che non può fare niente. Sinceramente io preferirei pure io morire. La vita è quando stai bene, non dico che ti rompi la gamba, quello che vuol dire, oppure ti rompi la mano, ti tagli in braccio, che vuol dire? Però purtroppo la morte non si può scegliere.
3: Questo ha fatto un paragone, sarebbe da pialla schiaffi da mattina alla sera. Quindi se lui ragiona così, allora dovrebbe stare lui dove nasce, sulla sedia a rotelle. Perché tanto è inutile, uno che ragiona così è inutile.
4: A Giannini, dopo sta super cazzola che hai detto, piate sto microfono e canta.
5: Secondo me lui aveva in mente un pensiero che ha espresso male. Più che dire una persona sulla sedia a rotelle, forse lui vuole intendere se sei un vegetale. Ecco, questo io credo che lui intendesse.
1: E in tutta questa meravigliosa quel meraviglioso ragionamento dell'ascoltatore, sotto si sente la Fradella che ride. Fantastico.
6: Sì. Non intendevo assolutamente perculare alcun ascoltatore.
1: No, certo. No, era indifferita. Sì. Ma lo sai che oggi forse mi viene in mente chi assomigli dei cartoni animati?
6: A chi? Dei cartoni animati?
1: Una dei cartoni animati. Così adesso guardandoti, cara Livia Fradella, sì, sembri, non so che personaggio sia, tra l'altro, su Robin Hood. Quella che è una volpe, lei, non so se è Lady Marion.
6: Era stupenda.
1: Sembri Lady Marion di Robin Hood.
6: Ma che complimentone, sempre amata con quel velo, te lo ricordi?
1: Sì. Col boccolo Flammy.
6: Ma io pensavo a Lady Cocca, ho detto, sicuro di no. Lady, ho detto, dai, pare.
1: No, infatti ero indeciso tra quello e sempre un altro cartone, la tata del Conte Dacula.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Dipende, a momenti, sarà questa camicetta rosa oggi.
6: Può darsi,
1: tra l'altro con questo brillocco del Titanic.
6: Sì, questo è quello del Titanic, è vero. Con le corna poi vicino.
7: Io
6: perché
7: un brillocco importante lo vedo anche sulla mano sinistra.
1: Madonna, oggi che sei? Sembra la zingara di Rai 1, quella che faccia le carte.
6: La Madonnara dei Pompei, mi diceva mia madre. Dice, ma dove vai? Ma chi te credi adesso? La Madonnara dei Pompei.
7: Tutta ingioiellata la Fradella.
1: In questo numero, la Madonnara Nara de Pompei.
6: Esatto.
1: Scende adesso la Fradella.
6: Senti, ti posso dire, di solito quando noi vediamo magari una ragazza con tante collane, che so, di perline, nessuno si sconvola, cioè, non capisco perché io non mi posso un gioiellare con la roba vera.
7: Ma ce l'ha piazzata là, come ce l'ha piazzata.
1: E comunque parla sempre, no? Dice sempre per cula, diciamo, quel mondo radical, sì, così. Oh, da quando l'altro giorno è ritornata là tra le vie del centro, dietro Piazza Campo dei Fiori, mi è ritornata un po' più.
6: Beh, ma le radical mica si ingioiellano così.
1: No,
6: questa è
1: Borghiari.
6: Borghiari. La radical ha una catenina sottile.
7: Che neanche la vedi.
6: Che era comunque della bisnonna di Bulgari. Però tu non lo vedi, ma lei lo sa e te lo dice. Questo è un Bulgari vinte, cioè, tesoro.
1: Che c'hanno il mastice della bocca.
6: Sì, ma un po' così, quelle proprio super cool.
1: Sì.
6: Oppure sono quelle tipo, capito, che comunque ti vendono questi tessuti in lino 100% pazzeschi.
7: Certo,
6: non puoi capire,
7: certo.
6: I bottoni sono di madrepalla pura, trovata nei mari, in fondo, sì, proprio sotto.
1: Nel serbatoio del Titanic.
6: Esatto. E tu stai lì, dici, ma che cazzo. Poi ti imbrodano talmente tanto. Ho raccontato a Roberto, niente, alla fine sono uscita da questa boutique, spo 4 piotte dei tessuti.
7: Dei tessuti? Cioè, sì, che poi te li devi far cucire.
6: Sì.
7: Ma pensate.
6: Una follia.
1: Fredde, fasci tappeto, adesso tutti questi tessuti, fasci tappeto, arazzo, fascio l'arazzo, ci fascio.
6: È così, vanno per culo così.
7: Cioè, capite, la Fredella, no, noi diciamo tanto di Laura Pranzetti Lombardini, la Fredella non va a fare shopping nei negozi, lei va a comprare i tessuti, certo, e poi da lì si fa cucire su misura gli abiti.
1: Certo, da dei poveri maledetti che stanno nei sotterranei.
6: E se ecco roba radica, c'era sarta 100% made in Italy, anche il filo made in Italy, che vuol dire che il filo costa 300 euro.
7: Ecco, quella tecnica di 800 per farti una cosa.
1: Comunque tocca sentirci bene per parlare con sta gente.
6: Sì, ma parlano tutti benissimo.
1: Devo togliere le basi proprio.
6: Sono sexy, capito? Ma perché? Ma come va? Ma parla sì. bene, apri sta bocca.
1: Ecco, quindi capisco che magari ti abbia riscioccato quel mondo là, ma da lì a vestirti come, cioè a gioiellarti come Mr. T dei team, capisci che c'è un po' di differenza.
6: Guarda quanto è bella, eccolo.
8: L'avevo mai vista, cioè oggi sono andata a vedere su Instagram, tanta roba ragazzi.
6: Dai, io mi fai arrossire. Poi noi donne non ci crediamo mai.
9: Fredella, ti fidi di me?
6: No.
9: E allora, querelami.
10: I Marchetti e la Fratella stanno a Radio Globo e ne dicono tante de stronzate se sa. Urca urca brerulero oggi non splendere su.
11: Chiamalo 06 892 8996,
12: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
11: Tutto bloccato.
12: Tra poco
11: on Radio Globo.
13: Ciao Robetti, è tutto bloccato qui.
11: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo 4 anni di lavori ha riaperto al pubblico il Museo Laboratorio della Mente all'interno del padiglione 6 nel Parco di Santa Maria della Pietà, con un percorso espositivo rinnovato e ampliato. È il primo tassello del più ampio progetto di ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tuttavia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.

0: concessionariafiori.it. L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Mamme gratis! Domenica 10 maggio, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: che infame.
1: Oggi ero in macchina e sentivo l'ambulanza. Ci saranno quelli di Radio Globo? Ah no, lo schiaccio io.
2: Sono io Radio Globo.
0: Che ragazzino!
1: Come direbbe la predella, che è qua con noi oggi insieme a Roberto e Roberta Marchetti. 17:24 minuti, quello che state ascoltando per l'appunto è tutto bloccato on Radio Globo.
3: È possibile che se devo fare un ricorso al TAR un avvocato mi chiede 6.000 euro, se lo stesso ricorso lo facciamo in 10 mi chiede circa 3.000 euro a persona? Ma è una prassi consolidata, è così che funziona.
1: Avvocato Predella!
2: Ragazzi, attenzione, prassi consolidata non si può sentire, nel senso ciascun avvocato è libero di chiedere, diciamo, la parcella che pensa sia corretta. Abbiamo chiaramente dei parametri entro i quali dobbiamo muoverci, disposti da un decreto ministeriale del 2014, se non vado errata, a meno che non ce n'è uno nuovo, io non lo so, ma non credo. Però poi a discrezione dell'avvocato e del lavoro che deve fare, quindi è possibile che con una class action, che comunque il lavoro è imponente, quindi 3.000 per 10 mi rendo conto che è una cifra imponente, ma sono anche 10 casi diversi, 10 prove diverse, 10 situazioni diverse, 10 memorie, che puoi farne anche una con 10 nomi. Però sai, tra l'altro il TAR per me è proprio come entrare in un labirinto al buio, non ne so un tubo, però tipo, ti posso dire che sicuramente lei è un pochino caro,
4: anche perché io sapevo che la class action si fa, io sapevo così perché conveniva, proprio perché con una sola azione, no? Parli a nome di più persone.
2: 6.000 da solo, 3.000 in gruppo. Comunque la metà.
4: Ammazza. Poi hai capito perché c'è Gioielli.
1: Deve giustificare il forziere dei pirati.
4: No,
1: quello,
4: hai capito. Poi viene qua, si dice che se compra 400 euro dei tessuti.
1: Noi buffi siamo così. Sta là, capito, con il collo rotto dai gioielli oggi. Sta là piegata in avanti, ormai distrutta.
4: Sa più dove metterli.
1: Mettili verso qualcuno, giralo all'indietro così.
4: Sì, tipo sciarpa, capito?
2: Non appoggiato.
1: Così bilanci, così ti bilanci. A catena dovresti stare, maledetta. Allora, sentiamo.
3: Parliamo tanto di inquinamento delle macchine, facciamo uscire sempre macchine nuove, macchine elettriche e tutto quanto. A me mi tocca pagare un sacco di soldi, nonostante ho la macchina nuova, per il bollo, e poi mi vedo macchine vecchie che di bollo pagano una cavolata. Allora dico, è giusto comprare una macchina nuova elettrica con questi incentivi se poi facciamo sempre girare le macchine vecchie?
2: Allora, quest'ultima domanda in realtà non saprei che dire, in che senso. Cioè, per me, io mi sono fermata sul bollo.
1: Sì.
2: Macchina elettrica non paga il bollo, esente 5 anni.
4: Esatto.
1: Quindi
2: di che stiamo a parlare?
4: Conviene.
2: Poi mi pare che dopo ci sono pure dei piccoli incentivi che lo paghi un pochino meno.
4: Conviene, certo.
1: Ma buttatele via queste macchine elettriche, per carità.
2: Io sono d'accordo, però se la domanda era quella, poi per il resto far circolare le macchine vecchie che inquinano, no. Che dirti, andiamo a piedi, sarebbe tanto bello poter andare a piedi, ma Roma è troppo grande, raga,
4: come fai a Roma?
2: Onesto.
1: In Kenya ho conosciuto
2: adesso mo mi su fa la super cazzo.
1: No, è vero, sono serio. Ho conosciuto in Kenya dei signori e delle signore che andavano a lavorare e ogni giorno facevano 10 km per andare e 10 km per tornare.
2: Piedi, Roma è troppo grande, raga. Ma
4: come fai a
2: Roma? Onesto.
1: In Kenya ho conosciuto.
2: Adesso mo mi su fa la super cazzo.
1: No, è vero, sono serio. Ho conosciuto in Kenya dei signori e delle signore che andavano a lavorare e ogni giorno facevano 10 km per andare.

0: che vedi R. Comunque, vabbè, sì, effettivamente le distanze da coprire in una società occidentale a cui siamo abituati.
1: No, mi dirai, soprattutto il problema dell'elettrico, secondo me, non è tanto bollo o quelle vecchie, è mettete più colonnine. Cioè, io se ci fossero più colonnine in giro me la farei l'auto elettrica. Il problema è che non ci sono abbastanza colonnine.
2: Sono tutte occupate.
1: Neanche dove abiti te la devi mettere da solo.
2: Ma io mi pare di aver fatto anche una sorta di parametro costo benzina, costo ricarica.
0: Sì.
2: Alla fine.
1: Sì.
2: Ma se andiamo a paro.
0: Comunque colonnine ti esce come via Nitti.
1: Come Nitti.
0: Colonnine, ma è carino. Ma è una cosa carina.
1: Aspetta. Ma mo ci penso. Colonnine. Adesso è uscito bene.
2: No. È sempre Nine, un po' Fleming.
1: Vabbè, ma io ce l'ho l'origine.
0: Certo.
1: Si vede. Vabbè.
0: Provincia di Teramo, Torre Gaia.
3: Facciamo un tariffario regolare, gentilmente. T'hanno bevuto per spaccio di fumo? 3.000 euro. T'hanno bevuto per rapina? 7.000 euro. T'hanno bevuto per rapina a mano armata e più aggravata? Sono 10.000 euro. Poi ogni 3 bevute c'hai una consulenza in omaggio.
1: Bella questa!
0: Io mi ero fermato sulle bevute, dicevo, quando è che si beve? Quando è che si stappa qui, ragazzi?
4: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: quanto mi piace la pannocchia.
1: Comincia tutto bloccato.
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Ma sapete dirmi che cosa è successo sulla pontina? Che qui c'è un

0: Macello.
1: Allora, mi hanno pure taggato in un post, dice che sulla Pontina è macello.
2: Oh, cioè, si vede proprio 20 minuti da Ciampino a Pomezia, ecco. Mezz'ora per fare 6 chilometri e ancora non sono arrivata a casa. Ma porca troia, no?
3: Ecco qua.
2: Che palle.
3: Certo, c'ha ragione.
1: Lo sbrocco, vai con lo sbrocco,
3: dai,
1: dai,
3: sei ore per fare 2 chilometri, porella.
4: Pontina, altezza, ecco. Pomezia, direzione Latina, tutto bloccato per incidente tra Pomezia e Aprilia.
3: C'è un incidente, l'abbiamo visto anche prima con le notizie ufficiali sul traffico, quindi mettetevi l'anima in pace, purtroppo, anche perché abbiamo imparato che quando ci sono gli incidenti sulla Pontina, è un macello, se sta fermi almeno un paio d'ore, quindi è un venerdì nero
5: perché c'è una corsia sola. Come
1: no,
5: me la ricordo la Pontina.
3: No, due corsie, sì.
1: A quattro corsie tutte, sì. Cioè,
3: però,
1: nelle due carreggiate.
5: Però quando si blocca si paralizza.
3: Perché ultimamente ci sono stati. È una strada brutta quella, quindi capitano spesso incidenti. E quando c'è l'incidente, fate il segno della croce.
1: E poi, perché poi anche dall'altra parte rallentano, guardano per i curiosi. Madonna, i curiosi andrebbero veramente messi. Così una volta al mese a Piazza Campo dei Fiori al posto di Giordano Bruno diamo fuoco ai curiosi. Sì, sì.
3: D'accordo.
1: Bel rogo ai curiosi. Ah, un Savonarola che se la prende con quei curiosi.
3: Io però sono un po' curiosa.
1: Ma non avevo dubbi.
5: Cioè la rallentona.
3: Sono un po' curiosa, sì. Cioè non è che mi fermo proprio, però rallento un po' per vedere. Cioè devo vedere che è successo, capito?
5: No, io sgaso proprio.
1: Ok ragazzi, allora cerchiamo di capire meglio dalla Pontina, segnalazioni dalla Pontina, vediamo quanti siete effettivamente in difficoltà. Ecco, potete scegliere lo stile che preferite, segnalarci il traffico della Pontina cantando oppure con una voce strana o banalmente in rima, quello che preferite, signori. Siamo qui anche per questo. Ora, visto che oggi stiamo puntando al portafogli della Fredella, che dovete sapere è gonfio come quello dei benzinari, visto che parliamo di soldi, ecco, ci agganciamo subito anche noi.
3: Sì, perché allora io sta cosa l'avevo sentita un paio d'anni fa, però ho detto vabbè, ma ti pare, magari ho letto male. Invece l'ha ridetta il signor Sting, no? L'ex cantante dei Police, famosissimo, ricchissimo Sting. Lui qualche anno fa fece queste dichiarazioni dicendo che non dava tanti soldi ai figli, non solo, dice io non gli do manco l'eredità ai miei figli, perché sono in gamba, sono autonomi, hanno tutti quanti un bellissimo lavoro, se la sanno cavare da soli, non hanno bisogno della mia eredità. Gliel'hanno richiesto pochi giorni fa, dice magari ha cambiato idea Sting, e lui l'ha confermato, dice no, io, i miei figli non avranno nessuna eredità, ce n'ha 6, avuti da 2 mogli diverse.
5: Ma però...
3: E dice nessuno avrà l'eredità. Poi se qualcuno ha bisogno, che se la passa male, ovvio che lo aiuto.
5: Come fai a aiutarlo se è morto?
3: No, dice adesso che lui già adesso comincia a non dargli soldi. Lui dice io, loro sono autonomi e si campano da soli.
5: Questo è corretto. Ma da defunto non puoi sapere se poi un domani un figliolo potrebbe avere eventualmente bisogno.
1: Caro amico Sting, no? Le ricordiamo che primo la bara non c'ha le tasche e secondo vuoi essere più ricco del cimitero?
3: Ma
1: così.
3: Io penso che lui magari voglia dare tutto in beneficenza a un certo punto, perché dice magari i miei figli non ce n'hanno bisogno, altri sì, do tutto in beneficenza e loro se la caveranno da soli. E sai che non è l'unico, ce ne sono, cioè in Inghilterra e in America parecchi fanno questa cosa.
5: Vero, perché chiaramente i paesi anglofoni glielo consentono, cioè le leggi lo consentono.
3: Ma infatti in Italia non si può fare.
5: No, l'Italia tutela la famiglia. Da noi non si può mai ledere la quota di legittima di un figlio.
3: Quindi se tu, genitore,
5: non è possibile.
1: Ma
3: vuoi,
1: no.
3: Vedi?
5: Cioè, tu vuoi lasciare tutto ai 2 figli, 3 figli, 6 figli, decidi di lasciare tutto a uno solo o a 2 di questi, laddove fossero di più. Non è possibile, perché ledi la quota di legittima.
3: Ed è possibile non lasciare niente a nessuno?
5: No, neanche.
1: Ma quindi scusa, se ho dei figli che sono dei pezzi cioè che ci sono i figli che si comportano male poi con i genitori, soprattutto quando sono anziani, abbandonano, li mettono in casaccio in un angolo, no? Se io a quel punto dico, sai che c'è, ma vattene a prendere in quel posto, appunto nel portafogli, ecco, vorrei avere la libertà di dire non te do niente, non prenderai niente.
5: L'unico
1: invece
5: modo
1: no.
5: è spenderti tutto in vita, ma
1: pensavo in vino.
5: Lì.
1: Ho già iniziato.
5: Spendi tutto in vino e nessuno ti potrà mai dirti nulla, ma se tu tenti di depauperare il tuo patrimonio per evitare che in futuro, quando non ci sarai più, i tuoi figli che odi o sì. il tuo figlio o tua figlia che odi non ereditino nulla, non lo puoi comunque fare, perché da morto da te poi te ne porta più niente, ma i tuoi figli potrebbero poi impugnare, fai conto, magari hai comprato casa e l'hai data a una
1: sì,
5: tua amica,
1: un istituto religioso,
5: impugnano tutto e si riacchiappano quella ipotetica casa.
3: Non lo so quanto è giusta questa cosa, sai?
1: Infatti.
5: Non vi so dire, sinceramente in alcuni casi lo trovo molto corretto,
3: sì.
5: perché comunque appunto il nostro è un paese che vuoi o non vuoi, al di là di fare le frasi da populista o qualunquista, perché il Vaticano non c'entra niente la questione del Vaticano, comunque la nostra, il nostro ordinamento si fonda davvero sulla famiglia, le certo. radici sono profonde.
1: Questo è il paese che amo.
5: Questo è il paese che amo. Ora che non sia più nemmeno considerata la famiglia tradizionale è anche un bene, però questo comunque vuol dire appunto che quando tu vuoi dare una disposizione in fin di vita non puoi distruggere comunque la tua famiglia.
3: No, da una parte è giusto, perché magari ci sono tanti, no, che arrivati a una certa età magari perdono anche un po' cognizione di causa e quindi potrebbero prendere, se fosse possibile non dare nulla ai figli, potrebbero prendere decisioni.
1: Capirai, li danno alla badante.
3: Capito. Bravissimo. E allora in quel caso è giusto lì. Perché è molto più difficile, no, circuire una persona anziana che dei figli e
5: magari ci si inventa un testamento all'ultimo, si fanno delle cose, ecco perché dico comunque è un garantismo che ha senso.
3: Sì sì, da quel punto di vista sì, però come dice Roberto, se invece c'hai due figli stronzi
5: lo so, oppure se magari hai un figlio uno stronzo e l'altro un po' più stronzo, ti puoi giocare eventualmente una quota ulteriore che puoi dare a uno dei due.
3: Ah, questo si può fare?
5: Sì.
3: Ok, puoi
5: però
3: dividere,
5: sempre nei limiti, magari due terzi, capito? Facciamo
1: vota,
5: le donna,
1: vota anche tu, Fredella, per la famiglia.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
6: Globo. Scusate, è un piccolo appunto, però se chiedete ad ascoltatori che è successo sulla pontina, ma non siete voi quelli che creano i curiosi? Fatevi li cazzo vostra.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: La mamma pensa sempre a tutti, questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big, Become Big.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Si sente che la Fredella non è proprio di Roma Sud, eh? Ma la puntina quale? Quella con una sola corsia, con due corsie.
21: E figura da Fleming.
22: Su Radio Globo stai ascoltando
17: Tutto bloccato on Radio Globo.
23: Avvocato, capisco la cultura e tutto il resto, ma deve operare, a me è uscito il sangue dal naso, cioè anche meno.
1: Facci piano con questi, con queste parole proprio strette al latino. Io capirei, mentre tu hai detto deve operare, io pensavo al canto quello di Chiesi, tradizione ecclesiastica, Panis Angelicus, che a un certo punto

0: piaciuta tanto perché l'associo alle paperotte, quella così, capito?
1: Ma si usa, dai, ragazzi, no?
0: Ma sì, certo.
1: E namo.
2: Come no, come no. Cercate di elevarvi ogni tanto, partendo appunto a volte da un vocabolario, magari arricchito, segnatevela ogni tanto una parola in più che trovate sul vostro percorso.
1: Bravo.
2: E poi, perché non sono le parole, i pensieri che generano le parole, ma sono più parole che conoscete che generano nuovi pensieri.
0: Ma lo senti? Ma quale intelligenza artificiale? Noi ci avevamo Robertone!
2: Dunque, allora andiamo con delle segnalazioni sulla pontina.
3: C'è un incidente sulla pontina in direzione Latina. C'è un furgone di Mondo Convenienza che è stato tamponato da una Smart che sta in mezzo alla strada.
4: Scusate, ma perché la pontina è una strada brutta? È tutta dritta, senza incroci, senza semafori. Perché è brutta? Io non capisco perché fa gli incidenti sulla pontina.
5: La pontina non è brutta, è la gente che è distratta e ne è buona guidata.
6: Comunque, raga, uscita da Cecchignola, direzione esterna. Ancora non sono da Galleria Appia, 40 minuti.
7: E dai, la pontina bloccata, Galli, tutto bloccato, Sarza l'audience, dai a guadagnare, Roberti!
8: Da Ciampino, Albano, nulla è bloccato, è tutto libero!
6: Poi raga, Ciampino Pomezia 20 minuti, manco se c'è un Ferrari e voto.
9: Roberto, vogliamo aiutare sti ragazzi sulla pontina e sono bloccati? Vai, mettigli la sirena, 30 secondi, così se ne vanno subito. Ragazzi, alzate il volume!
2: Attenzione, proviamo come se riusciamo a risolvere qualcosa. Allora, emergenza, ascoltatori, tutto bloccato. Vabbè, se non funziona questa, ragazzi, ci abbiamo sempre lei, eh. Via tutti! Bori! 06 89 28 996, via tutto bloccato, andiamo da Alessia, benvenuta a Radio Globo.
10: Ciao.
2: Ciao
0: Alessia.
2: Vai Ale.
10: Volevo fare una domanda all'avvocatina.
2: Calma. Lei preferisce essere chiamata avvocato?
10: All'avvocata. Volevo chiedere, ma se due genitori sono in vita,
0: sì,
10: e voglio regalare dei soldi soltanto a un figlio, quando muoiono, questo l'altro figlio può richiedere qualcosa al fratello?
0: Assolutamente sì, perché corrisponde ad una donazione economica, e quindi sì.
10: Ma sono in vita però, perché?
0: Perché le donazioni si fanno in vita, non si fanno da morti. Quindi è ingiusto se quando i genitori sono vivi, ad esempio, dispongono una donazione economica di 150, 100.000, non so, 80.000 euro per un figlio, e l'altro poi quando muoiono rimane a bocca asciutta, chiaramente impugna questa donazione economica, sì. Impugnano, dovessi vedere.
2: E chissà perché si dice impugnare, forse deriva da pugna la battaglia?
0: Chissà, bello, lui mi stuzzica sempre i pensieri più arditi.
2: Di giorno.
0: Non ti saprei dire.
2: Vabbè, ma chi ce frega, non importa. Ma
0: io mi fermo, devo paperare, non andiamo molto.
2: Cari, adesso ti compro la paperella dopo
0: sì,
2: il pollo.
0: La paperella,
2: cucciola.
0: Sono belle paperelle.
2: Alessandro!
11: Sì, buonasera a tutti, grazie. Avvocato, buonasera.
0: Buonasera.
11: Fare una domanda.
2: Vai.
12: Domando.
11: Allora, le spiego. Io anni fa ho aperto un fondo pensione.
0: Sì.
11: E ho aperto pure un piano d'accumulo. Su questi io ho indicato, in caso di morte o qualsiasi altra cosa che mi venga, la mia sorella come beneficiaria. Adesso sì, sono andato ad aprire un'app assicurazione sempre sulla stessa, con lo stesso operatore. Con lo stesso assicuratore, volevo cambiare l'atto finale di beneficiario di questa polizza piena d'accumulo.
0: Sì.
11: E mi sento dire che non lo posso fare perché rientra nella cosa, come si dice, nell'accreditario, cioè la legittima che devo dare per forza. A me è sembrata una cosa assurda questo.
0: Ma lei ha figli?
11: No, nessuno. Io volevo cambiare perché c'è una persona che sta con me e volevo indicare lei. E allora le ho detto no, dobbiamo mettere per forza tutte e due.
0: Ma questo non lo so, bisognerebbe vedere, come al solito purtroppo, o si vede la carta e leggo meglio, o così d'amblè non glielo so dire. So per certo che il fondo pensione non rientra nella eredità, perché devi poi decidere chi è il beneficiario dello stesso laddove tu dovessi morire e quindi non beneficiarne. Su quest'altro aspetto dovrei leggere meglio per poterti dare una mano, o comunque ti consiglio di appunto contemplare un avvocato, così gli fai leggere questi incartamenti ed eventualmente andare addosso all'assicurazione.
12: Però a quel punto
2: certo. Addirittura, cioè mi sono immaginato il cliente che sta là
12: contemplami e ti darò la sapienza.
0: Venerami.
2: La frenata che scende dalle nuvole.
13: Se porta lo sgabello di oggi, così lo mette alto.
0: Sì, bravo, mi piacerebbe. Come si fa?
14: Avvocato Fredella, vieni un attimo. Avvocato, si avvicini. Ma quanto ti piace andare lì a Radio Globo? Ma poi parlare di quelli, fratelli. Ma che gli importa? Lei leva lì per ride, se sente, se sbiascicata e risata. Due grandi conduttori, non è che stanno una grande giornalista, un grande uomo, un grande speaker. Ma quanto gli metterebbe lei la camicia di seta addosso a Marchetti? Mamma mia, quanto gli metterebbe su quel corpo pieno di muscoli?
0: Sì, beh.
14: Buona domenica, avvocato.

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a vedere la situazione del traffico. C'è un incidente, come abbiamo visto, che provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano e il bivio per Ardea in direzione di Latina. Traffico in aumento lungo il raccordo anulare con rallentamenti e code in vari tratti delle due carreggiate. Da segnalare in particolare lunghe code che si stanno formando a seguito di un incidente in carreggiata interna tra la Trionfale e la Salaria. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale Aurelia Bis per lavori fra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla. In provincia di Frosinone si transita a senso unico alternato sulla statale 6 via Casilina tra Anagni e Frosinone per lavori. Il transito è regolato da un semaforo. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: basta.
1: E noi abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo provato in tutti i modi a così mettere in mezzo ambulanze, sirene, clacson,
0: navi.
1: Cerchiamo ancora un altro rimedio, signori.

0: di Liana Caselli qua in onda, signora Caselli.
1: Buonasera, buonasera fratella. Come
2: va? Buonasera Ile, quando ti sento sempre molto meglio.
1: Mamma mia.
3: Che certo, perché mal comune mezzo caldo, adesso è peggio di tutti, quindi noi ci sentiamo delle persone sempre migliori quando parliamo con Ile.
2: Non è vero.
1: Termine di paragone, vabbè.
0: Allora, Caselli, proviamo a trovare la terza via per togliere questo traffico maledetto che c'è in giro in questo venerdì.
1: Guarda, ce l'ho la terza via. È una bella, bella terza via, guarda.
0: Sì.
1: Con l'alma pacco del giorno dopo.
0: Ah,
2: questo ci piace.
0: L'alma pacco, signore e signori, in quei canali notturni che segue la Caselli non c'è l'almanacco del giorno dopo,
1: no.
0: Ma l'alma pacco, sentiamo.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera.
0: Sera.
4: Domani, sabato 9 maggio, è Santa Norè da Giverni. La luna sarà calante fino alla mezzanotte, ma con la giusta solleticazione solare potrebbe manifestare improvvise impennate. Brum brum.
0: Cos'è?
4: Il nome Anorè, secondo antiche cronache tramandate oralmente, deriverebbe da Anorè, un rimprovero delle ancelle rivolto al sovrano, intenzionate a segnalargli un lieve errore d'orientamento riguardo l'orifizio prescelto per le pratiche amorose.
0: Ah, certo.
4: Anorè? Mio sovrano, quello è proprio il buco del culo. Da lì il delizioso dolce alla panna Anorè. Curiosità del giorno. Il cassone romagnolo è un tipico rigonfiamento ottenuto tramite un impasto di farina e acqua lavorata energicamente. Secondo la ricetta autentica, viene poi aperto e riempito con erbette accuratamente strizzate. Un'umidità eccessiva potrebbe infatti compromettere la tenuta del cassone e causare spiacevoli fuoriuscite. Il detto di oggi. Donna saggia, casta e pia, piglia tutto da ogni via. Buona serata.
0: Rimane sempre uno dei migliori canali in, in
2: certo,
0: circolazione.
2: Certo.
0: Adesso vediamo se con l'alma pacco del giorno dopo abbiamo risolto un pochino di traffico. Avvocato Livia Fredella, grazie anche oggi.
2: Vi si vuol bene, buon weekend.
0: Ciao.
5: Evviva, evviva, evviva.
2: Evviva, evviva, ragazzi.

0: chiamalo 06 892 8996,
1: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
0: Tutto bloccato.
1: Tra poco
2: on Radio Globo.
3: Vabbè, ma è normale che il sovrano cerchi l'ano. Sovrano, scusa,
1: Radio Globo Promotion.
4: Avete presente quel momento in cui il caos di Roma scompare e resta solo lo stupore? Non serve andare lontano, basta fare un salto in Galleria Alberto Sordi, un connubio perfetto tra shopping, sapori ed eventi pensati per godervi una pausa piacevole. Se vi trovate nel cuore della capitale, non lasciatevela scappare e entrate in Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna per emozionarvi passo dopo passo. Maggiori informazioni sul sito galleriaalbertosordi.com.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
9: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
15: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
16: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Tutto bloccato. mercato.
2: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magia Auto. Auto.
22: Dove l'auto è magia.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming.
23: DAB.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
4: Le 18:03, ragazzi, di venerdì 8 maggio 2020.

0: Ma comunque se vuol dire che ha tutto bloccato, a Caselli sta davanti e da dietro tutti quanti.
1: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Come stavo messi a seghe oggi?
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando?
7: Tutto bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Attenzione, che hanno fatto il botto pure sull'Aurelia, uscita la storta Malagrotta. Quindi c'è una fila.

0: c'è da dirlo, no?
1: No, basta, siete buoni a guidare comunque. Oh. Incidente sulla Pontina, incidente sull'Aurelia, bloccato dappertutto, incidenti sul raccordo. Datevi una regolata, ma tutti sti botti.
0: Ma stateci attenti, che
1: concentrati.
0: Diamo? Che fate lì? State lì perché con quei telefoni in mano state a fare i cretini, sicuro.
1: Mandai vocali.
0: Se no, se, vabbè, ma finché mandi il vocale, guardi avanti. Se ti invece ti metti a guardare, che ne so, una serie.
1: Dai. Oh, abbiamo visto anche, cioè, chi se guarda i porno in macchina. State attenti.
0: Anche quella potrebbe essere una serie, dipende. Ci sono

finché siete in tempo, quindi fino a domenica, perché fino a domenica, dopodomani, c'è ancora il taglio delle accise che dal 30 aprile era stato prorogato per altre 2 settimane per salvare

0: sul diesel, che era quello che è quello che sente più dei rincari. Attenzione, perché dal 10, quindi da domenica, quindi dal lunedì 11, il taglio sulle accise non ci sarà più, a meno che il governo non farà un nuovo decreto, ma per il momento non si sente parlare.
1: È l'8.
0: Quindi lunedì 11 si prevede una bella stangata, soprattutto sul diesel. Quindi tra oggi, domani e dopodomani, dai con sti pieni.
2: Evviva!
3: Oh Robè, ma mi togli una curiosità, ma è vero sta voce che gira che a te ti invitano il 25, nemmeno il 1° maggio, perché hanno paura a farte fare abbracci?
0: Sì, perché? Ah, perché hanno un fuoco al bosco!
1: Ah!
0: E quindi lui pensa che sei un giovane piromane.
1: Sono stato un giovane piromane, perché c'era tutto, lì non c'era l'allarme ancora, perché non avevo conosciuto la Marchetti, ma c'era banalmente il polline per terra, quello dei pioppi. E quindi quello là messo sdraiato a terra diventa praticamente come se fosse un campo di benzina. Non ci provate, non mi emulate.
0: Un giovane Marchetti giustamente vede un campo di polline e pensa: che famo, noi gli diamo fuoco? E giù!
1: E via! E poi ci abbiamo pure rifatto un'altra volta, ma è roba che diamo fuoco al liceo scientifico dove andavamo a scuola.
0: Vabbè, sta venendo fuori il ritratto di un bravo ragazzo, devo dire.
1: Nato ai bordi di periferia. In realtà non era Palombina, era Scampia, tipo.
0: Dove è cresciuto? Dai.
1: Allora.
4: Tutto bloccato, dai!
1: Dai,
0: dai, dai!
1: Tesoro! Oh, ricordati, caro pupetto, che domenica è la festa della mamma, Non fate che vi dimenticate, vi raccomando, non prendete troppi impegni per chi ancora ce l'ha, ringraziando Dio. Passateci del tempo.

0: Sono le 18:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: A Roberto venga di Internos, ma ha detto il frappa che gli ha detto il cugino che non ha dato i soldi per la bracciolata del 25 aprile e mi ha detto pure il catena che ti sei fregato due salsicce e cinque bistecche ma guarda quelle te le puoi mangiare, erano state già scongelate, se te le mangi poi ti senti male e dopo non sentivo più, tutto bloccato, ma che sei matta?
2: Ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
3: Gli potete di Artepita con
2: Mirto. Rubè mi ha chiamato Simone Buttacavoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Lo so che è domenica, che è la festa della mamma, cosa devo regalarli?
5: Ma che bello, ma perché non li fanno più fare i lavoretti a scuola per la festa della mamma? Io mi ricordo che a scuola... cioè, da bambina portavo a mamma il lavoretto che facevamo a scuola, alle elementari.
6: Cioè, nel senso, lavoravate giù per i campi?
5: Sì, cucivamo i palloni.

0: torna al castello, allora, oppure a vangare le vigne.
1: Sì, sì, l'infanzia così l'ho passata.
0: Me l'immagino, me l'immagino poi, assolutamente. No, allora, cosa regala alla mamma? Che, ma tu sei una figura ancora un po' infante, un po' piccola.
1: Quindi. Ci penserà papà o la zia o insomma qualche amica di mamma a darti un consiglio e farti fare un regalino per lei.
0: Quelli più grandi invece, ecco, questo pure si può approfondire con gli ascoltatori così, perché per me la festa della mamma è stata sempre relegata appunto a una cosa di, che ne so, un omaggio floreale, no?
1: Sì, io pure sempre fiori.
0: Un bel fiore, una pianta, roba del genere. E invece sento qualcuno prende e compra, che ne so, un asciugacapelli o una roba di. Sì, anche roba di tecnologia.
1: Sì, sì. Vabbè, perché magari le serve e quindi uno approfitta della festa della mamma per fare un qualcosa che le serve. Di solito anche io, sempre fiori, io ogni anno le regalo un'orchidea. Mm. Perché lei le sa. Le sa far mantenere. A me mi regali un'orchidea, mi dura un giorno e mezzo.
0: Ma scappa l'orchidea prima di morire.
1: Sì, sì.
0: Buttale sotto. No. Meglio da sola.
1: Non me lasciate qua con lei.
0: Questa, capirai, mi fa morire di sete. Oh. Mi guarda, lei se beve il bicchiere di vino, io moro di sete. E non si fa.
1: Bella l'orchidea.
0: Ecco, ma quindi. Quindi che fate voi invece per la festa della mamma?
1: Guarda, comunque l'omaggio floreale è quello che va per la maggiore, perché io ho un vivaio vicino casa che mi vede, non avendo il pollice verde, mi vede solo a maggio per la festa della mamma, e ogni volta, poi ci vado la domenica mattina, io sempre all'ultimo, sto là, c'è una coda interminabile, sì, tipo la puntina con l'incidente, io sto là un'ora e mezza. Ti giuro, non sto scherzando.
0: Ma
1: è pieno. Poi non trovi le cose, te le fregano tutto il naso.
2: Il regalo per la mamma, Roberto Marchetti.
1: Hai capito? Sveglia lei, eh?
0: Cioè, nel senso, dice, ascoltando la radio. È una sorta di regalo. Beh, sì, è gratis la radio, quindi sì, il programma lo puoi ascoltare anche così.
1: Magari sta ripetendo qualcosa che gli ha detto la mamma, va a capire. I bambini sono così, sai? Loro ripetono tutto, sono spugne, assorbono quello che sentono, poi
0: dicono. Fanno a o. I bambini romani fanno a o. E le mamme fanno o.
1: No,
0: mi si è strozzato. Stavo strozzando un attimo. Non si può. Via, cambiamo registro!

0: sì, diamo fiato alle trombe! Quelle dei giochi! Pensa a lei se si mette a suonare la tromba. È un po' sfiatata, però.
1: Lei suona le pannocchie.
0: Eccoci qua.
1: Quello fa. Vabbè.
0: La rumena che sussurrava le pannocchie al cinema. Allora, attenzione signore e signori, stiamo per regalare 100 euro di spesa con Top Supermercati. 100 euro di spesa che finiranno nei vostri carrelli se riuscirete a prendere per primi la linea allo 06 89 28 996. Ricordiamo che per il momento ancora le linee sono bloccate. Ma non finisce qui.
1: No, perché non solo dovete prendere per primi la linea, ma dovrete dirci una password che troverete tra le storie Instagram. Quindi dovete andare su Radio Globo FM, storie Instagram, trovate la password che ci dovete dire.
0: Allora, quindi 06 89 28 996. Le linee sono ancora bloccate. Lo sfiato ancora va avanti delle trombe. Le sblocchiamo, che dici?
1: Sì.
0: Quando?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996
3: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
4: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi. Sprechi. Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo. Sprechi.
3: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
15: Magi Auto. Auto.
16: Dove l'auto è magia.
17: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
18: Tutto vero, signori, 100 euro di spesa stanno per arrivare nei vostri carrelli, tra le vostre mani, i prodotti che potrete scegliere voi, ovviamente, arrivando a 100 euro di spesa. E così, gratis. Bastava chiamare lo 06 8928 996. Sì, c'era anche da trovare una password tra le storie Instagram. Vediamo cosa hanno combinato.
19: Vediamo chi ci è riuscito soprattutto.
18: Allora, Alessandro?
20: Eccomi.
18: Ciao Alessandro, come stai?
20: Buonasera, tutto bene voi?
18: Tutto a posto, un po' di stanchezza della settimana, ma dai, ci sta. Dove ti trovi?
20: Sto per prendere il raccordo, quindi.
18: Com'è la situazione lì, traffico, dove sei tu?
20: Per il momento ancora buona.
18: Per il momento ancora buona. E allora mettiamo una buona notizia dietro l'altra, perché sei stato il più veloce allo 06 8928 996. Questo mi sembra già un buon punto di partenza.
20: Sì.
18: Ecco, sei riuscito ad andare nel frattempo tra le storie Instagram Radio Globo FM per trovare la password?
20: Sì.
18: Vai, diccela.
20: Marchetti, buonasera.
18: Allora, Marchetti, buonasera. Andiamo a verificare.
21: Marchetti, buonasera.
18: È quella!
19: Alessandro!
18: Bravo!
19: Sei contento, Alessà?
18: Non sembra. Lo sai dopo quando è così, quando non mettete il giusto entusiasmo, poi vi sfondano quell'altri. Forza, signori! Adesso
20: lo so.
18: Fatevi sentire per incoraggiare il prossimo che vincerà mentre gioca con noi.
19: Dai.
18: Intanto allora puoi recuperare dicendoci a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
20: Radio Globo!
17: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono...

0: batteria.
1: Le percussioni di Lambrusco.
0: Ah, le percussioni, ormai è esperta di percussioni.
1: Certo, ormai.
0: Comunque, allora attenzione, perché mentre noi stiamo qui a cazzeggiare con dei suoni registrati, magari c'è qualcuno invece, siccome sta per le vie del centro, sta per le vie così del centro storico di Roma. E guarda un po' che andiamo a collegarci nuovamente, inteso come Radio Globo, con Davide, dottor Mannone.
2: Buonasera, dottor Roberto Marchetti. Roberto Marchetti, buonasera, buonasera. Siamo di nuovo collegati per il terzo e ultimo appuntamento alla Galleria Alberto Sordi, perché siamo qua per conoscerla meglio, no? Insomma, quando anche dopo un matrimonio, no, di tanti anni, uno vuole approfondire meglio la situazione. E che vengo da solo, no? C'è Arianna che è tornata con me. Chi è Arianna? Quella dei social.
3: Quella dei social, ovviamente. Ciao Roberto, ciao Roberta.
2: Ciao. E come sempre abbiamo fermato tre ragazzi che non vedevano l'ora di stare con noi.
3: Esatto, di fare una domandina con noi.
2: Come vi chiamate?
4: Giacomo.
2: Giacomo.
5: Giacomo.
2: Già, ma è uno scherzo, ok?
4: Gianluca.
2: Pensavo Giacomo che è il terzo. Gianluca. Va bene, Giacomo e Gianluca, vi mettiamo alla prova con una domandina sulla Galleria Alberto Sordi per testare quanto ne sapete. Vai.
3: Secondo te, quante vetrine ci sono in galleria? 74, 50 o 100?
2: Aspetta, facciamo rispondere a tutti e tre, vai. Giacomo 1.
4: 74.
2: Giacomo 2.
5: 50.
2: Gianluca.
4: 74.
2: E oh, chi ha indovinato?
3: Giusto, 74.
2: Giacomo 2. Va bene ragazzi, vi aggiudicate il Gianluca, indovinato?
3: Gianluca.
2: Ah, scusa, ragazzi, c'è una confusione di nomi qua. Vabbè, allora vincete il gadget della Galleria Alberto Sordi, che adesso Arianna vi regalerà. Noi invece ci sentiamo. No, basta, questo era l'unico collegamento che abbiamo.
3: Sì, è l'unico collegamento.
2: Vabbè, ok. Allora ci vediamo sui social fino alle 18:30 circa di questa sera. Se siete in giro, passate a trovarci, Galleria Alberto Sordi. Ciao.
3: Ciao.

0: tutto bloccato. Only on Radio Globo.
1: Il mio amico ha la moglie, perché con i figli gli abbiamo fatto un regalo, gli hanno regalato la bicicletta pedalata assistita, diciamo un po' elettrica, che c'ha le batterie. Il secondo giorno è partita e è andata a fuoco. Non so se è una prova di ha provato a ucciderla o niente. Il regalo per la festa della mamma è andato male.
2: È andato malissimo, direi, ha preso fuoco.
3: Ma vedi, vedi, guarda che con un ciclamino non succede niente. Non succede niente, ragazzi.
2: E fai la tua bella figura. Anzi.
3: Ah, esatto.
2: Pure ti dirò.
3: Poi c'è il ciclamino, quello color ciclamino, poi c'è quello bianco.
1: Niente, il regalo per la festa della mamma è andato male.
3: No!
2: È andato malissimo, direi, ha preso fuoco.
3: Ma vedi, vedi, guarda che con un ciclamino non succede niente. Non succede niente, ragazzi.
2: E fai la tua bella figura. Anzi.
3: Ah, esatto.
2: Pure ti dirò.
3: Poi c'è il ciclamino, quello color ciclamino, poi c'è quello bianco.

0: comunque fanno quello, sono tutto il giorno là e magari ti consiglia il fiore più adatto per la mamma, che c'ha un significato particolare.
1: Con questo scemo di tua moglie? Potrebbe essere, che ne sai? Oh, poi sentiamo, vai.
2: Alle elementari, sì, come lavoretto, a me fecero fare un posacenere per mia madre. Mi chiesero se fumava e mi fecero confezionare un posacenere con, com'è che si chiamava? Non con il pongo, con l'altra, quella che diventava dura, una specie di creta che poi si dipingeva. Comunque mi fecero fare un posacenere.
0: Vabbè. La creta.
1: Sì, a sto punto fai un'urna.
0: Lavoravano.
1: Che ti può servire un giorno.
0: No!
1: Vabbè, cosa c'è? Vai!
0: Però immagini lui col vetro!
1: Soffia! Sì. Vetraio!
0: No, però sono belli i lavoretti per la festa della mamma, per la festa del papà, ma a quanto pare molti non ne fanno più perché poi manchi di rispetto a qualcuno.
1: Vabbè.
0: Per carità.
1: Una finaccia, veramente. Tutto pensavo tranne che questa proprio.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Marchetti, buonasera.
1: Allora, Marchetti, buonasera, andiamo a verificare.
5: Marchetti, buonasera.
1: È quella!
0: Alessandro!
1: Bravo!
0: Sei contento, Alessà?
4: Sì.
0: Sì.
1: Sì, non sembra.
6: Alessà, con sta flemma, manco un euro dove vince, invece ne vinti 100.
7: Ma scusate, quando non vi rispondono con l'entusiasmo che hanno vinto i 100 euro, no? Ma riattaccateli e date a un'altra persona questi 100 euro, no? Perché tanto questi mi pare che sono contenti.
8: Alessà, quando vai a fare la spesa magari buchi.
9: Cioè, sti due che stanno a riempire il carrello e tu sei contento? Sì, ma mica ti stanno a far controllo dalla prostata, mamma mia, un po' di vita, figlio.
0: C'ha ragione.
1: E poi c'è a chi piace, per carità, c'è un amico che ci fa sempre, dice ci deve andare una volta all'anno dopo i 40 anni, quello ci va una volta al mese, secondo me.
0: Vabbè, qualcosa.
1: Vuole stare sicuro,
0: Sì, certo, vabbè, la prevenzione è importante.
1: Quando una visita diventa prostituzione, perché comunque costa una visita del genere. Un 150 euro per farsi, che a me veramente, tanto lo dico sempre, non mi ci sta in testa, con tutta la tecnologia che c'è, intelligenza artificiale anche nella medicina, biorobotica e roba del genere, questi devono prendere un dito e io guardo, mi ci sta
0: quello, quello purtroppo. Allora, non si cambia.
1: Miriana Di Bartolomeo mi fa il gesto come se io avessi paura, ma non è che io potrei aver paura, io ho avuto, sono stato deflorato 3 anni fa col cane, non ci vado più.
0: L'unica volta
1: sono andato e fai a sorpresa.
0: Beh, certo, perché se ti avvisava e ti irrigidivi, invece
1: ho capito, ma mica l'incontro galante, è una visita. cioè guarda un po'.
0: È perché un attimo, capito? Cogliere il momento.
1: Ma poi c'aveva st'occhio azzurro, capello biondo un po' da una parte, magro, alto, parlava tedesco.
0: Sì. Ha colpito. Ha colpito anche in senso.
1: Ma col dito. È più che mi ha colpito. Guarda te, vedi, mai pensavo. Adesso stiamo insieme dal 2022.
0: Nascono così le più belle storie.
1: Scherzi, quando è imprevedibile. Oh, a proposito invece di belle storie, cara Roberta Marchetti.
0: Sì, tu sai che io ogni mattina quando arrivo qua, faccio la mia rassegna stampa, sono a caccia di cose, di articoli, di storie, di approfondimenti. Ho trovato una storia che mi ha colpito, sì, su Repubblica. Perché questa signora si chiama Eva e sta a Bergamo, ma lei non è di Bergamo, è di un'altra città, non ha detto quale. E dice: io tanti anni fa mi sono trasferita per amore, il mio compagno era di Bergamo, quindi ho mollato il lavoro, sono andata su, mi sono sposata, ho fatto un figlio, una bella vita, e non lavoravo perché non ne avevo bisogno, comunque faceva qualche lavoretto, ma niente di che. Ora lui l'ha lasciata e questa si ritrova a 57 anni in una città che non è la sua, senza lavoro, e il dramma è proprio quello, perché a 56 anni dice: nessuno mi assume, quindi non ho più quell'età giovane che mi permette di arrangiarmi e fare lavori anche magari a volte un po' più faticosi, ho bisogno di una cosa più tranquilla, più stabile, dice, ma nessuno mi vuole perché ho 57 anni. E ragionavo che questo è un problema, secondo me, di tanti, perché mi sono resa conto che vedo tantissime persone over 50, ma anche over 60, spesso over 60, che fanno dei lavori che prima li facevano i giovani, tipo? Le consegne a domicilio. Io quando ordino, la pizza, un globo, così, mi arriva spesso a casa una persona di una certa età.
1: Ah, ma dai.
0: E dico, ma ma è possibile che a 60-65 anni hanno bisogno di fare questi lavori? E magari sì, perché hanno perso il lavoro, magari a 60 anni
1: devono arrivare

0: magari altri 5-6 anni per i contributi, per andare in pensione.
1: E quindi si mettono a fare quello che capita, capito?
0: Però c'è, io ho letto tempo fa, forse ne avevamo già parlato anche in onda, che in realtà molti datori di lavoro si fidano più di gente di quell'età lì rispetto a tanti giovani, perché i giovani arrivano, pretendono subito chissà cosa, poi sono meno affidabili, come gli dici qualcosa, sai che non ci vengo più, e invece questi qua sono affidabili, però forse magari leggermente più giovani.
1: È molto più giovani, però c'è anche da dire un'altra cosa, che per quanto riguarda le assunzioni, le aziende hanno incentivi, no, sui più giovani, o comunque ci sono escamotage diversi, che cosa, come uno stage, come un apprendistato che si fa col ragazzo, non si fa di certo con l'uomo o con la donna di 60 anni, capito, di 55.
0: Con quello di 65 ce la prendi stato, ce la prendi impero.
1: Cioè,
0: è una cosa pure più datata.
1: E quindi è un problema, secondo me è un problema abbastanza diffuso questo qua.
0: Problema sì, ma per entrambi i sessi, perché
1: sì, certo, perché ti ritrovi. Purtroppo già è un mondo difficile quello del lavoro oggi, sia se sei giovane, sì, sia se sei meno giovane. Ti ritrovi dopo 50 anni che perdi il lavoro, è un problema.
0: E poi comunque nei lavori quelli più faticosi, quelli che ti vengono a casa, idraulici, roba, vedo sempre meno giovani anche lì. In genere c'è sempre quello più anziano che si porta dietro il ragazzetto,
1: l'apprendista,
0: no? Che intanto impara, giustamente.
1: Sì, sì, certo.
0: È un mestiere, è artigiano, e quindi insomma lo accompagni. No, invece arrivano due vecchi, tutte e due, stanno là così, aspetta, no, piegate te.
1: Che poi sono anche più bravi, sono anche più bravi.
0: Ah, eccoci qua. Ecco il pianerottolo.
2: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Dal lunedì al venerdì è su Radio Globo tutto bloccato.
2: Radio Globo meteo.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge sul Lazio, nel corso della giornata di sabato il tempo sarà in netto miglioramento, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime in ripresa, valori anche fino ai 23-24 gradi, con clima molto mite. La ventilazione è inoltre debole, mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Questa è la radio che suona.

0: filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
5: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
6: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
5: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
2: Tutto bloccato.
7: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
9: Augusto. Così. Giustiniano. Saranno lì a guardarci!
10: Ormai la devo mettere così a sorpresa, se no.
11: Sì.
10: Poi ho messo pure la versione tagliata, solo l'appello ho fatto.
11: Beh.
10: Dai, su.
12: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
13: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
14: Mamma mia come parla bene Roberta.
15: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
16: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
11: Le questioni.
10: Senti
11: importanti.
10: Conte, senti Conte. Ah, a proposito di pavone, mi hanno girato, non so se sia una cretinata o meno, ma credo di sì, perché quella è una sorta di tour operator. Che c'è lì, sai, no?
11: Punta Marina,
10: sì. Di Ravenna, sta cosa dell'invasione dei pavoni, ci stanno a fare di tutto, no? In tutte le televisioni. Ne abbiamo parlato anche noi diverse volte in onda, perché mi accusate di essere stato un visionario, ma io poi non ho fatto niente, solo ho ricevuto questo soprannome. E dicono che addirittura organizzino.
11: Sì.
10: Dei viaggi, cioè una sorta di tour urbano, una sorta di safari urbano per vedere i pavoni.
11: Vabbè, non mi sconvolgerebbe se fosse vero, perché comunque ho letto che in tante persone stanno andando in questi giorni, dopo tutti i servizi televisivi che sono stati fatti, lì a Punta Marina, proprio per incontrare i pavoni, si fanno le foto, i video, quindi non mi stupirebbe se fosse vero.
10: Allora dice, soggiorna a Ravenna con 37 euro a notte e vivi l'esperienza che non ti aspettavi, un safari urbano. Urbano per osservare i pavoni nel loro habitat naturale.
11: Che poi devi pagare 37, cioè te lo fai per i cavoli tuoi, vai là e ti fai un giro. Perché ti devo pagare 37 euro? Forse perché loro sanno dove stanno i pavoni e ti portano nei luoghi simbolo dei pavoni di Punta Marina.
10: Ma non è che c'è lo spettacolo dei Masai, come se faccio il safari in Tsavo Est, giù in Kenya o vado in Tanzania, cioè a Punta Marina.
11: Quello è. Magari fai il pavone watching, no? Quelli della nave dove sta l'antivirus l'hanno preso per fare un bird watching in Patagonia, è andata male. Sicuramente è un po' più sicuro il pavone watching a Punta Marina.
10: Ora, visto che stiamo parlando di paesi magari minori, quindi non di città proprio grandi, no? Allora è il momento giusto forse. Perché tanto sarà un comune, adesso non so di quante migliaia di abitanti Punta Marina, ma immagino un po', non lo so, ma lo immagino da 20.000 persone.
11: Lo so. Tra un po' lo cerco.
10: Dai, cerca un po' così per curiosità.
11: Sono curiosa. Punta Marina abitanti. No, piccolissimo, tipo? 3.264.
10: Ma dai,
11: è proprio un buco, sono più pavoni che abitanti.
10: Allora,
11: me.
10: Ragionamento con gli ascoltatori. Sì, infatti è il doppio di Palombina. Allora, però non fa comune. Avete visto mai quei cartelli quando entri in un comune, no? Tipo, che ne so, comune di Monsano, poi comune denuclearizzato come se fosse Chernobyl, sì, che non si è mai capito che cioè vai a Rocca Priora, comune denuclearizzato.
11: Come se ci fosse l'uranio impoverito, cioè, a Rocca Priora.
10: Capito? Come se fosse stato qualche incidente enorme di nucleare. Ma poi soprattutto gemellato con Schlanders, se ti tirano fuori certi paesi del nord della Germania, del sud della Danimarca. Cioè tu vai, che ne so, albano laziale, non lo so che con chi possa essere gemellato, però sempre con Rotvanajk in Slovenia.
11: Ma poi in cosa consisteranno questi gemellaggi?
10: Ma niente, non ho idea.
11: Cioè, che cosa positiva hai se vai nel paese del Liechtenstein gemellato col tuo? Cioè, ci deve essere qualcosa, no? Gemellaggio vuol dire che...
10: Non lo so, qualcuno magari lo sa, l'ascolto, mi sono sempre chiesto, non ho detto, ma qualcuno ha mai approfittato di questo gemellaggio? Perché, che ne so, un gemellaggio tra due squadre, tra due tifoserie...
11: Sì.
10: Li vedi, almeno stanno insieme, stanno lì, chiacchierano, ho visto cene anche dei capi della Nord qua, con quelli dell'Inter, stare tutti a cena insieme, sarà un momento conviviale. Poi, ma il paesino, che ne so, Poggio di Bretta in provincia di Ascoli, che mi è gemellato con veramente Frundenstrand?
11: No, perché la prima cosa che mi viene da pensare, appunto, come tu dici, quello che succede tra tifoserie, no? Se sono di un paese gemellato con un paese tedesco, è perché quando voglio posso andare gratis là. Oppure se vado là posso
10: mi
11: entrare,
10: trattano bene.
11: Esatto, faccio i ristoranti gratis. Invece no. Comunque Punta Marina c'ha tre gemellaggi,
10: Sì.
11: Chichester del Regno Unito.
10: Ah.
11: Chartres in Francia.
10: Ah.
11: E Speyer con la Germania.
10: Speyer o Speyer?
11: Che ne so,
10: scritto Speyer?
11: È scritto Speyer.
10: Allora Speyer.
11: Speyer!
10: Speyer! Spara!
11: Ai
10: pavoni devi sparare. No, ma quindi lo sai che i tedeschi anche quando parlano d'amore sono cazzati, neri. Proprio.
17: Pomezia gemellata con Singen al sud della Germania. Città ugualmente triste, ugualmente industriale.
10: Ecco, ma veramente facciamo un giro veloce se sapete i comuni da cui venite, no?
11: Sì, quelli dei piccoli comuni lo sanno, perché se sei di un paese, sì, lo sai con chi sei gemellato.
10: Ci sarai passato mille volte, esatto. Ma e poi se qualcuno veramente ha mai usufruito di questo gemellaggio?
16: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: di aiutare anche gli amici della Pontina. Ah, tra l'altro hai già dato un'occhiata al traffico, tu che tra poco ci racconterai.
1: Sì, sì, Pontina è ancora messa male.
0: No, però ma che me frega a me, io devo andare verso nord, devo fare la Salaria.
1: No, Salaria per ora non c'è un qualcosa di specifico sulla Salaria, quindi
0: ottimo.
1: Si dice bene.
0: Ottimo, guarda. Allora non fate i cretini che io devo prendere, devo fare 4 ore di macchina. Mi raccomando, non fate gli stupidi sulla Salaria adesso, non tamponate, non fate niente perché devo passare.
1: Esatto.
0: Per esempio mi tocca passare con le bandierine tipo presidente degli Stati Uniti.
1: No, ti porti la Stinger, metti la nave e vai.
0: Ah, giusto, oppure faccio così.
1: Esatto.
0: Bello, bello.
1: Te lo porti dietro, sotto braccio e vai via.
0: Immagino che passo io. Così, papà. Allora, attenzione ragazzi, perché 06 892 896, andiamo da Valentina. Benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao, buonasera Roberti.
1: Ciao Vale.
0: Vai.
2: Eccoci
0: qua.
2: Allora, praticamente io sono di Genzano, vicino ad Albano, hai nominato Albano.
0: Sì.
2: E Genzano è ha questo gemellaggio con Châtillon, che è un paesino della Francia.
0: Ah, Châtillon.
2: Châtillon. Praticamente quando eravamo piccoli, io vabbè ho 45 anni, quindi ti parlo anni 80-90, proprio per favorire diciamo le lingue, c'erano questi gemellaggi anche tra famiglie, quindi noi bambini genzanesi andavamo ospiti dalle famiglie di Châtillon una settimana e a loro volta i bambini francesi venivano ospiti da noi l'estate.
1: Era tipo uno scambio culturale tra paesi.
2: Bravissima. Sì, e appunto è perché eravamo gemellati con quel paese. Poi ovviamente poi è andato tutto a morire e non ci sono stati più questi scambi culturali. Però ecco, il gemellaggio con Châtillon era anche questo.
0: E tu sei nata a Châtillon?
2: No, io purtroppo no perché ero troppo piccola, ma volevo proprio andarci.
1: E a Genzano venivano ragazzi di Châtillon ospiti di qualcuno?
2: Sì, assolutamente. Sì, infatti vedevi al comune ste vagonate di ragazzini francesi che ovviamente non capivano l'italiano.
0: Pensa un po'.
2: Però sì, certo. È stato divertente.
1: Bello.
0: A Châtillon.
2: Comunque anche Roma ho scoperto che ha dei gemellaggi con delle nazioni.
0: Probabile. Tanto...
2: Sì, però ecco, non lo leggete sui cartelli. Ovviamente a Genzano un cartello e c'è scritto.
0: No, magari trovi più il cartello auditorium, ma mi raccomando, c'è cioè, il gemellato con non lo troverai assolutamente. Mai! Traffic news.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a dare qualche aggiornamento sul traffico.

0: Attenzione sulla tangenziale tra Corso di Francia e Viale della Moschea in direzione di San Giovanni, sul raccordo anulare code per incidente in carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica. In centro, per un evento istituzionale previsto per domani 9 maggio, sono chiuse al traffico Via del Corso tra Piazza Venezia e Via di San Claudio, Largo Chigi, Piazza Colonna e Via dei Bergamaschi. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: Ah, non te rotti sti gemellaggi perché i francesi hanno imparato solo a parlare burino, agenzione.
2: Tutto bloccato.
3: È arrivato.
2: On Radio Globo.
0: Mamma mia.
3: È arrivato Dante. Allora. Andiamo.
4: La Nuvio associata con Centuripe.
5: Ragazzi, io mi sono trasferita a Lagogna. Non è gemellato con nessuno. Mi sa che ritorno a Roma.
6: Per esempio Tivoli, piena di rumeni, è gemellata con la città rumena di Focciani.
7: Grottaferrata, gemellato con Vandœuvre, Francia.
8: Oggi Bonzi, gemellato con Guerna, Germania. Che gemellaggi.
3: Mamma.
0: Vedi, oh, sono preparati comunque.
3: Che Lazio. Eh sì, eh sì. Allora, vogliamo fare una cosa, un regalo agli ascoltatori.

0: la Caselli gli parla tutto il weekend, qua mi ulula. Me la immagino con la luna dietro, capito? Lei è tutta nera con la luna dietro, così che sta là. A ululare sul balcone, là, Tiburtina.
1: Bello, sì, il mio quartiere, cavolo. Comunque siamo gemellati con un sacco di paesi a Bologna, dico.
2: Sì.
1: O Kharkiv, cioè io potevo fare il viaggio.
2: Te poteva di meglio, diciamo, ultimamente. Vabbè, però.
1: Vabbè, però anche a San Carlos in Nicaragua. No, dei bei posti, dai.
2: Lei è capitata, appena sentito Nicaragua si è fomentata.
0: Oh, immagino che già stai preparando proprio le valigie.
1: Sì.
0: Cioè, a Nicaragua.
1: Non male.
0: Allora, invece, dai, facciamo così che dobbiamo chiudere.
1: Sì.
0: Però così almeno li lasciamo con una riflessione sicuramente profonda, che ricordiamo le domande tossiche sono quelle che si fa Eliana Caselli quando si rilassa, mettiamola così, diciamo nei fumi della stanchezza, in camera sua, sul balcone, la sera, e poi si appunta a queste domande.
1: Pondero su tante cose. Cose
0: e
1: ho ponderato su la storia dell'arte, cioè diciamo insomma un mix di cose, religione. Stavo pensando ad Adamo.
0: Adamo?
1: Adamo, quello di Adamo ed Eva.
0: Ah no, Adamo, un dialetto la diamo.
2: Adamo, non è che dice il primo uomo, quello di Adamo ed Eva.
0: Certo. Adamo subito, vai.
1: Lui, allora, nelle rappresentazioni, no, nei dipinti, così, c'ha l'ombelico molto spesso. A volte no, a volte sì, però tecnicamente lui non dovrebbe avere l'ombelico, no?
0: Cioè, la tua domanda è perché? È impossibile che Adamo abbia l'ombelico?
1: È impossibile, scusate, non è mica nato col parto.
0: Attenzione.
2: Tu dici tecnicamente non ce lo può avere.
1: Non gli hanno tagliato il cordone ombelicale.
0: Qui adesso si crea una crisi artistica, signore e signori.
2: Anche un po' teologica.
0: Ma voi mi dite che magari, che ne so, un Michelangelo, un Donatello, un Raffaello e Splinter non avevano pensato a questa particolarità?
2: Ma allora, secondo me, da credente, la ragione potrebbe essere che, ok, non è nato da una donna, è nato direttamente da Dio, e quindi il cordone lui ce l'aveva con l'alto, no? Con Dio, con il nostro Signore. Che infatti gliel'ha tagliato questo cordone e l'ha lasciato poi così, in pasto per il mondo, e poi è andata
0: pensavo l'ha tagliato e ne ha lasciato un pezzo.
2: Infatti...
1: Sto immaginando la caduta proprio.
2: Di stile, sicuramente anche.
0: Attenzione, ragazzi, adesso rimaniamo così. Quindi, per il compito per il weekend, ricordarvi della festa della mamma, un bacio a quelle che non ci sono più, andatele a trovare, ovunque esse siano. E intanto ragionate sul perché. Cioè,
1: Adamo.
0: Perché Adamo aveva l'ombelico? È impossibile.
1: È impossibile.
0: Buon weekend, signori.
2: Ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati. 100 euro per 3 volte al giorno. Seguici su Instagram. Radio Globo FM. Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
4: e vinci 100 euro di spesa
3: presso top supermercati.
4: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
5: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
3: Tutto bloccato è stato offerto da...
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magi Auto.
6: Dove l'auto è magia.
3: Radio Globo Promotion.
0: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora, Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
8: Ciao a tutti. Sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle clientele dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
8: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
11: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale, dal 2007.
12: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
13: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: Ma sì, ma ti pare 4 minuti di ritardo? Ma cosa vuoi che sia? Siamo arrivati...

prima sulla puntina, cioè praticamente il delirio, come siamo messi sul raccordo, tangenziale, chiusa anche oggi. Insomma, è il vostro momento, le vostre segnalazioni. 393 777 71

0: Vale lo stesso se sto bloccato dentro a un parcheggio del centro commerciale. Non si muove nessuno, muovetevi!
1: Ma è incredibile come i parcheggi dentro i centri commerciali sono vera e propria autonomia. Cioè, nel senso, vivono di vita propria. Ok? È l'anarchia più assoluta. Vabbè, non è che per strada la situazione è diversa, ma dentro i centri commerciali vedi veramente delle cose senza senso. 393 777 7172.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€. Todis, buongiorno convenienza!
7: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
12: Sponsored by
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magia Auto.
13: Dove l'auto è magia.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
19: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anca e Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
21: 19:21
12: questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ma parliamo un attimino della situazione sulle strade, cioè vi sentite sicuri o meno? Intanto Another 54.

36% dei cittadini di Roma e provincia ritiene di dover ripassare alcune regole del codice della strada. Per esempio, il 33% non sa come comportarsi in caso di incidente, quasi il 20% invece ha guidato sia da ubriachi che con dopo aver assunto droghe. Insomma, ragazzi, tutto bene. Però per quanto riguarda il codice della strada, devo dire che in alcuni casi ripassarlo non è proprio, insomma, da prendere sotto gamba, perché noto spesso, soprattutto negli incroci, che non si sa chi dare la precedenza, ma questo vale anche per chi deve attraversare la strada, perché spesso ti si lanciano proprio sotto la macchina perché attaccati al telefono oppure non a ridosso proprio delle strisce pedonali. 393 777

0: Smith, anche perché Sam Smith ha mosso i primi passi proprio con i fratelli Disclosure qui sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mentre stiamo parlando della vostra situazione con le regole della strada, anche perché ne ho viste tantissime, ma secondo questi dati il 76% dovrebbe e vorrebbe anche ripassare il codice della strada, visto che anche un dato allarmante, il 33% di persone non sa proprio comportarsi in caso di incidenti. Infatti non so se avete avuto degli incidenti e ritrovarvi di fronte a una persona che non sapesse neanche compilare il CID.
1: Tommaso, io non guardo neanche i cartelli stradali, cioè praticamente

0: gareggiano con tutti e sì, a volte sono prepotente, passo prima io, quindi ha voglia di ripassare le regole, ma alcune penso che non le so proprio, comunque è così.
1: Allora aspetta che adesso prendo la tua patente e te la strappo, anzi te la spacco a metà proprio qua davanti a tutti.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: La mamma pensa sempre a tutti, ma questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

miliardi di euro. Ovviamente i giovani stanno puntando tutto sui van che vengono camperizzati, ma addirittura camioncini che poi vengono trasformati in veri e propri camion, no? Immaginiamoci per esempio quei camion che portano, sapete, quelli di Amazon, Poste e via dicendo, quelli lì che magari vengono dismessi e poi vengono camperizzati, ecco. Ma si risparmia viaggiando e facendo vacanze in questo modo. Non potete capire quanti ne ho visti quando sono andato in Portogallo, proprio di van che vengono camperizzati, oppure di persone che viaggiavano in camper. C'è qualche camperista là fuori che può dirci la sua? 393 777 7172. Voglio soprattutto sapere, adesso che ci avviciniamo, insomma siamo ai primi giorni di maggio e si avvicina poi il periodo delle vacanze, se effettivamente conviene o meno un camper. Dai, confrontiamoci. C'è anche chi per esempio su un camper non ci metterebbe mai piede, eh?

Kids sulla radio, che suonassero le migliori Radio Globo. Intanto 19:52 e torna un ragazzo, anzi un ragazzone, Teddy Swims, anche lui pieno zeppo di tatuaggi, ma poi ti rendi conto ascoltandolo che dolce dolce.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, che ricorda un po' Gautier. Questo è Radio Globo. Traffic News.
1: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. E adesso scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera, il traffico in queste ore sta gradualmente diminuendo. Risulta ancora intenso sulle principali strade in uscita dalla città, come sulla Cristoforo Colombo, dove troviamo code tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede in direzione di Ostia. Poi ci sono residue code sulla tangenziale tra Corso di Francia e Viale della Moschea, direzione San Giovanni. In centro, invece, per un evento istituzionale previsto per domani sabato 9 maggio, sono chiuse al traffico via del Corso tra Piazza Venezia e via di San Claudio, Largo Chigi, Piazza Colonna e via dei Bergamaschi. Per un altro evento, si tratta di Lucid Europa, in svolgimento in Piazza Venezia, da questo pomeriggio sono chiuse via di San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile, via Monte Tarpeo, via di Villa Caffarelli, piazza e via del Campidoglio e piazza dell'Avvocatura.
0: Radio Globo Promotion. Avete presente quel momento in cui il caos di Roma scompare e resta solo lo stupore? Non serve andare lontano, basta fare un salto in Galleria Alberto Sordi. Un connubio perfetto tra shopping, sapori ed eventi pensati per godervi una pausa piacevole. Se vi trovate nel cuore della capitale, non lasciatevela scappare. Entrate in Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna per emozionarvi passo dopo passo. Per maggiori informazioni andate sul sito galleriaalbertosordi.com. Wait for me,
3: I'll be back. Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Mamme gratis! Domenica 10 maggio, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
2: Al primo che chiama ora allo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Per informazioni vai su fulual.it. Se è Fulual, si sente.
3: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: Le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Mamma mia ragazzi, 22 minuti, sale l'emozione per questo fine settimana.

0: Class su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Il lavoro che faccio riesco a sentirvi a tutti, perché attacco alle 18 e stacco alle 06. Parto da tutto bloccato a te e a Morning Show, almeno in parte. Buona serata, buon lavoro.
0: Ah, che bello, raga, cioè sapere che c'è qualcuno che praticamente ci ascolta quasi 24 ore su 24. Allora, 20:08, stavo leggendo anche del Frosinone che stasera allo Stirpe potrebbe tornare in Serie A. No, e questa cosa mi ha fatto anche pensare a quanto il calcio ormai fa parte anche un po' della cultura di noi italiani. Ma avete magari, visto che ci sono anche gli internazionali di tennis, un ricordo legato allo sport, no? Uno, vabbè, se pensa, forse l'apice più bella, la gioia più bella è stata ai mondiali del 2006, poi quando abbiamo vinto gli europei nel 2021, ma ci sono invece dei ricordi legati allo sport. Io ricordo per esempio quanto è stato bello vedere quei due ori alle Olimpiadi, mamma mia, pazzesco. 393-777-7172. Intanto ci sono i Maroon 5 con Heroin sulla radio che suona

0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto. Torna!

0: ariafiori.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Ehi, ma dove corri?
6: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
6: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
6: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
6: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Borio 77.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Chi è?
9: Freddo.
8: Brrr. Chi è?
10: Rumore.
8: Chi è?
9: Sprechi,
10: sprechi,
9: sprechi.
8: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
9: Freddo, sprechi.
8: Da oggi non più.
11: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
12: Do due indizi per indovinare la canzone che sta per arrivare. Allora, Diavolo e Ceruleo. Avete indovinato qual è?

0: Radio Globo.
1: Per tutti i globi che fanno la pontina, sì. Adesso è libera la pontina, non c'è nessun blocco per incidente. Radio
2: Globo. E adesso invece noi andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show. Guardando quel cartone animato lì, mi rimane complicato adesso buttare i giocattoli quando è arrivato il loro momento.
3: Sì, anche a me, anche so a me mi dispiace proprio per loro.
2: Ogni volta ci penso. Sì. Ogni volta ci penso, anche se poi ormai siamo sommersi dai giocattoli in casa, quindi in qualche modo bisognerà fare.
3: A voglia. E poi fai come me, Massimo, butta i disegni che ti portano ogni giorno a casa.
2: Sì, pure.
3: E poi li ritrovano e poi piangono loro.
2: Che brava mamma, eh. Che
3: terribile,
2: brava mamma.
3: Terribile.
2: A questo punto butta il ragazzino. Allora, a questo punto butta il ragazzino.
3: No, cucciolo mio,
2: ma
3: amore.
2: Dico io, ma come si fa? Con quale cuore?
4: Io pianto tanto, ma tanto, che un film che non me lo sarei mai aspettato era ora di Edoardo Leo, che è un film che ve lo consiglio.
5: Io piango anche con La casa nella prateria. Ho detto tutto.
6: Ma perché? Sette anime di Will Smith?
3: Mamma mia.
6: Dovete vedere il film Up. Quello è bellissimo, quello fa piangere tutti.
7: Sì, eh. No, regà, io pianto con Stranger Things. Nel momento che Will si dichiara gay perché fa un discorso bellissimo e alla fine che quando finisce tutto, vabbè, è bello.
8: No, da quando sono diventato genitore, già prima, però con Armageddon, la scena quando lui sta nell'ascensore e alla figlia decide, cioè gli dice che è lui che rimarrà lì e che non si vedranno più. Guarda, mi starà a fa piagne pure mo papà.
2: Dai, film che ci fanno piangere. 393-777-7172. Allora, Toy Story 3, sicuro la scena quando Andy si allontana. Mamma mia, un magone. Titanic, per esempio. E poi, raga, ditemi quello che volete, ma Il Gladiatore. Ogni volta è sempre, ho i brividi. Però la parte finale, quando lui torna dalla moglie e dal figlio, brividoni. 393-777-7172. Dai, film che ci fanno piangere.

0: E qua intanto stiamo parlando di film che ci fanno piangere, mamma mia! Argomento che siamo andati a riprendere da questa mattina nel Morning Show.
1: Ciao Tommaso, il film che fa piangere è Titanic.
2: Interstellar è un pianto, da inizio alla fine.
3: Interstellar, quando lui ritorna dal viaggio interstellare e trova la figlia oramai anziana, vecchia, moribonda sul letto.
0: Ah, ma perché finisce così Interstellar? Ma me l'avete spoilerato però.
4: Radio Globo Meteo.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge sul Lazio, nel corso della giornata di sabato il tempo sarà in netto miglioramento, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime in ripresa, valori anche fino ai 23-24 gradi, con clima molto mite. La ventilazione è inoltre debole, ma il terreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo.
7: Radio Globo. Promotion.
0: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente. I nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
4: Scopri come su radioglobo.it.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
15: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
16: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
15: Anche il mio. È una grande convenienza di qualità.
14: Top Supermercati.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Qua 20 e 41 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stiamo continuando a parlare di film che ci fanno scendere la lacrimuccia. Intanto c'è Harry Styles.

0: Bonini con Elisa, lo scorso anno ci regalarono questa canzone, nonostante tutto, così si chiamava, alle 20.48 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo, mentre stiamo parlando dei vostri film, quelli che vi fanno scendere una lacrima, quelli che vi regalano ancora emozioni, magari se sono passati diversi anni. Nel mio caso, per esempio, Toy Story 3 o addirittura Titanic, che ho visto recentemente, o Il Gladiatore, che non vedo l'ora, per esempio, di vedere al Circo Massimo in concerto.
1: C'è posta per te, anche se non sono romantico, è un film che fa scendere ancora la grigia.
0: Pensa te, c'è posta per te. Non l'ho mai visto, devo assolutamente recuperare. Intanto Sombre torna dopo un periodo di stop. Questa si chiama Potential su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: per la serata, anche perché il mio compito stasera è portarvi sani e salvi di fronte alla porta della discoteca. Anche perché chissà quante discoteche aprono proprio alle 23 le porte, no? Anche perché ultimamente sto notando che proprio le serate in generale, con il fatto che alle 4 tassativamente devono chiudere, a meno che non ci sia poi un after dalle 5 in poi, comunque fino alle 4, poi bene o male la maggior parte delle discoteche chiudono. 393-777-7172, io sono Tommaso, qua fino alle 23.
1: La tua radio preferita.
2: La tua musica preferita.
1: Tutto il mondo di Radio Globo, direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
2: I podcast.
1: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Now, now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
1: e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: La mamma pensa sempre a tutti, ma questa volta tocca a te. Su cashglobo.it fino al 10 maggio inserisci il codice MAMMA26 e ottieni subito un extra sconto per scegliere qualcosa di speciale. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il pensiero giusto al momento giusto.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per la fun run in famiglia. Castelromano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
10: Wake up!
11: Good morning.
12: The Morning Show.
13: Buongiorno.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ora di cena per chissà quante persone. Che mangiamo stasera? Sushi, pizza, ristorantino, arrosticini. Mamma che voglia.

Allora, sappiamo tutti che stanno facendo questa serie nuovissima, serie che uscirà sotto Natale. Però la HBO, che si sta occupando proprio di fare questa serie praticamente da zero, è alle prese con furti di oggetti di scena: bacchette, scope, toghe, qualsiasi cosa. Questo sta facendo rafforzare la sicurezza e soprattutto i controlli durante le riprese. Pensate che addirittura hanno dovuto mettere nelle bacchette dei microchip, dei localizzatori, per capire dove si trovano. Fantastico, veramente. Allora, 393-777-7172, in quale film vogliamo o volete rubare qualcosa? Cioè, immaginiamoci per esempio in Star Wars la spada laser, dai. Oppure, che film, in quale film vogliamo?

0: a David Guetta ovviamente su Radio Globo.
1: Ma il buono della spesa avete dato?
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Finalmente 06 89 28 996, questo qua è il numero che dovete chiamare, ma prima correte sul nostro Instagram, vi dovete dare la parola d'ordine, la password per vincere 100 euro di spesa da Top Supermercati. 06 89 28 996, iniziate a chiamare a partire da adesso.
3: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
4: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 €. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
11: Mamma mia, quanti siete a quest'ora che volete 100 euro di spesa? Ma vediamo un attimino chi è stato il primo o la prima a prendere la linea dopo un salto su Instagram. Pronto, come ti chiami?
12: Pronto, buonasera, buonasera, Domenico, piacere.
11: Ciao Domenico, che fai in questo venerdì sera? Dove stai andando?
12: Allora, ho portato mia figlia e mio nipote al Burger King. Adesso okay. Gelato, passeggiata.
11: Mamma mia, che bello, ragazzi, ma proprio l'inizio perfetto del fine settimana, in famiglia,
12: sì,
11: giusto?
12: Sì, giusto, giusto, giusto.
11: E poi domani che fai? Spesa oppure ci pensi domenica?
12: Ci pensiamo domenica, domani okay. Mattina relax, forse passeggiata al mare.
11: Mamma mia, ma adottami Domenico, adottami. Allora, senti.
12: va bene, ci penserò.
11: Sei andato sul nostro Instagram?
12: Ci sono stato, sì.
11: Ok, quindi qual è la parola d'ordine? Qual è la password?
12: Bacchetta magica.
11: Bravissimo, bacchetta magica.
12: Grazie mille.
11: E magicamente arrivano da te questi 100 euro da Top Supermercati di spesa. E allora, Domenico, dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
12: Radio Globo.
10: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono

0: ho appena preso le buste dal Burger King.
1: Ai ai ai ai ai, vedi, c'è qualche rider lì fuori che proprio non gli è piaciuta questa cosa che ha vinto una persona che aveva appena mangiato in fast food. Allora, parliamo invece di props dei film che praticamente volete assolutamente rubare, prendere direttamente dal set, no? Quello che è successo e sta succedendo sul set di Harry Potter, la serie, dove praticamente stanno scomparendo i props, stanno scomparendo bacchette, scope, e hanno messo addirittura dei microchip. Ma mettiamo caso si potesse rubare all'interno di un set, passato o futuro, quale sarebbe? E dai, su, fateci sapere.
2: Mamma mia, se potessi rubererei l'anello a Frodo Baggins, i signori di anelli.

0: che vedo con Music Session volume 52. Eccoci qua, arrivati alle 21.39, questa è la radio che suona solo le migliori, io invece sono Tommaso. Dai, diamo inizio al fine settimana nel migliore dei modi.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio.
3: Reload.
4: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga! Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR. A sua volta ricade nel contesto di Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, imbiancata le pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge. Quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fare suo nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, Michelini. Ma dico io.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
5: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
6: Top Supermercati.
1: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: con Alison Goldfrapp, Dream Machine su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sentite che cos'è che ha detto Barbero sui promessi sposi.
1: I classici sono quei libri che uno, in cui uno trova qualcosa sempre in qualunque epoca. Non perché parlano della tua epoca, il Manzoni viveva in un mondo talmente diverso, però il punto è che noi storici ci interessiamo a come gli esseri umani cambiano da un'epoca all'altra, e invece forse i grandi classici sono quegli scrittori che si interessano di come gli esseri umani rimangono sempre uguali, però l'essere umano è anche sempre la stessa bestia.
0: Anche perché Barbero, che starei ore ed ore ad ascoltare, ha lanciato una vera e propria petizione contro l'ipotesi di spostare i promessi sposi al quarto anno delle superiori, mentre invece secondo lui deve rimanere questo romanzo, questo classico, già nel biennio. Ah, raga, ma che discorsi altolocati stiamo facendo in questo venerdì sera, oh, pazzesco! Ma voi invece che cosa ne pensate? Vi ricordate almeno la trama dei promessi sposi? Non chiedo altro. I protagonisti ve li ricordate dei promessi sposi? Dai, chi erano? C'era anche quel Don

0: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Jad, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi,
6: sprechi,
5: sprechi.
4: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
5: Freddo.
6: Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: 59 dell'ora delle offerte da Roman Auto.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, arrivati alle 10 della sera. Io sono Tommaso, questa è la radio che sono assolutamente.

concrete di origine extraterrestre, almeno secondo il Pentagono. E dicono: ora gli americani possono credere a quello che vogliono. Beh ragazzi, ho visto un paio di immagini e devo dire che, a meno che non ci siano in circolazione a quelle altezze, tipo, che so, dei dischi circolari o comunque delle grosse mongolfiere, devo dire che qualcosa di strano comunque è stato avvistato. Ma voi agli UFO ci credete? Cioè, io sinceramente penso che non siamo soli, forse non c'è ancora stato il contatto con gli UFO, però secondo me esistono, c'è qualcuno là fuori. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai, diteci la vostra, 393 777 7172.

0: Prisoner con Arthur Baker su Radio Globo. Allora, non so se siete dei fan di Liberato, ma praticamente si avvicina il 9 maggio e sta scaldando i motori e Roma in un certo senso è anche protagonista, eh? Andate sul profilo di Liberato, sicuramente ne sentirete. Peccato però che, diciamo, è in un'altra radio, ok? Però vabbè, dai, alla fine è una radio nazionale. Io sono un grande fan di Liberato, quindi andate a dare un'occhiata. Tra pochissimo, invece, andremo ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
13: 22:16, questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo.

0: Ovvero il 2013. Quanti anni avevamo nel 2013? Meglio non pensarci. Radio Globo. Ecco va. Andiamo a riascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Dai!
2: Tesoro, oh, ricordati, caro pupetto, che domenica è la festa della mamma, eh? Non fate che vi dimenticate, mi raccomando, non prendete troppi impegni. Per chi ancora ce l'ha, ringraziando Dio, andate, passateci del tempo,
1: sì,
2: mi raccomando.
1: Che belle le mamme, guarda.
2: Sì.
3: Lo so che è domenica, che è la festa della mamma. Cosa devo regalarli?
1: Oh, che bello! Ma perché non li fanno più fare i lavoretti a scuola per la festa della mamma? Io mi ricordo che a scuola, cioè da bambina, portavo a mamma il lavoretto che facevamo a scuola alle elementari.
2: Quindi che fate voi invece per la festa della mamma?
3: Il regalo per la mamma, Roberto Marchetti.
1: Hai capito? Sveglia lei, eh?
2: Cioè, nel senso, dice, ascoltando la radio, è una sorta di regalo. Beh, sì, è gratis, sì. La radio, quindi sì, il programma lo puoi ascoltare anche così.
1: Magari sta ripetendo qualcosa che gli ha detto la mamma, va a capire. I bambini sono così, sai, loro ripetono tutto, sono spugne, assorbono quello che sentono, poi dicono.
2: I bambini fanno au. I bambini romani fanno au. E le mamme fanno au.
4: Il mio amico ha la moglie, perché con i figli gli hanno fatto un regalo, gli hanno regalato la bicicletta pedalata assistita, diciamo un po' elettrica, che c'ha le batterie. Il secondo giorno è partita e è andata a fuoco.
1: No.
4: Non so se è una prova di ha provato a ucciderla o niente. Il regalo per la festa della mamma è andato male.
2: No!
1: È andato malissimo, direi, ha preso fuoco.
2: Ma vedi, vedi, guarda che con un ciclamino non succede niente.
1: No.
2: Non succede niente, ragazzi.
1: E fai la tua bella figura. Radio
0: Globo. Allora, ciclamino per esempio per mia mamma che non c'è più, oh, va più che bene. Avevo pensato per esempio dei tulipani, però perché no? Perché no? Che cosa avete pensato di regalare alle vostre madri, al vostro genitore 1 o genitore 2, scegliete voi. Allora, 393-777-7172. Allora, ci sono tante cose. Mi raccomando, raga, per favore, non la friggitrice ad aria. A meno che non è proprio una richiesta specifica, ok?

0: adesso sì, Axel Ingrosso, bellissima questa. Anche perché stiamo dando proprio inizio a questo fine settimana, a questo venerdì 8 di maggio che sì, ci sta scivolando tra le mani perché ci resta più o meno una mezz'oretta da vivere qua in diretta, ma allo stesso tempo, ragazzi, il fine settimana prende forma. Sì, che bello!
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge sul Lazio, nel corso della giornata di sabato il tempo sarà in netto miglioramento, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime in ripresa, valori anche fino ai 23-24 gradi, con clima molto mite. La ventilazione inoltre debole, mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, la tua radio preferita,
4: la tua musica preferita,
1: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
4: i podcast,
1: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
4: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
1: e portaci sempre con te.
5: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top. Con te.
9: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
10: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
9: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: con Megan Thee Stallion, No My Faults Radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso c'è la nuova di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: abbraccio, ciao.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Abitarbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Sentiamo le confessioni storiche degli ascoltatori di Tutto Bloccato.
3: No maestra, c'ho questo peso sullo stomaco, te lo devo dire. Le caccole che trovavi sotto al banco tante volte erano anche le mie.
4: Sì mamma, ho rotto io il parabrezza della macchina. Succedeva 20 anni fa, non erano vicini, sono stato io.
5: Mamma, te lo devo confessare, sai quando ero all'asilo e ci facevano fare la tombola con le caselle dove mettere i fagioli e siamo finiti al pronto soccorso perché io ti ho detto mi è saltato un fagiolo nel naso? No, lo devo confessare, me lo sono messo io il fagiolo nel naso.
6: Sì, professoria, sono stato io a buttare la cialetta puzzolente al bagno dei professori mentre stavi al bagno.
7: Ah Vale, ti ricordi il fumo che non trovavi più? Ho rubato io.
8: Anna, ti ricordi quelle madonnine che hai comprato a Lourdes, quell'acqua santa dentro? Ecco, è acqua di rubinetto perché me le sono scolate tutte.
9: No, ma che sapevano l'acqua santa? Ma io veramente, ma guarda, ma io quella dei vasi a sto punto.
7: Beh. Nonna, sono stato io a togliere la sedia quando ti sei rotta il femore 10 anni fa. Ho dato colpa a mio fratello, scusa nonna.
9: Vabbè, questa è seria, questa, per fortuna che poi è andato tutto bene, immagino. Se no, rimorso a vita.
2: No, è rimasto solo il femore. Ce l'hanno là, tipo reliquia.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore, torna perfetto. Chiama 351 48 51 649. Prima che il tucano accenda il barbecue.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sonora del tuo weekend, il tuo weekend è Radio Globo.
1: In questa notte fantastica

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ma buonasera. Sera. Domani, sabato 9 maggio, è Sant'Anorè da Giverni. La luna sarà calante fino alla mezzanotte, ma con la giusta solleticazione solare potrebbe manifestare improvvise impennate. Brum brum.
3: Cos'è?
2: Il nome Anorè, secondo antiche cronache tramandate oralmente, deriverebbe da Anorè, un rimprovero delle ancelle rivolto al sovrano, intenzionate a segnalargli un lieve errore d'orientamento riguardo l'orifizio prescelto per le pratiche amorose.
3: Ano?
2: Ano? Anorè? Mio sovrano, quello è proprio il buco del culo! Da lì il delizioso dolce alla panna Anorè. Curiosità del giorno. Il cassone romagnolo è un tipico rigonfiamento ottenuto tramite un impasto di farina e acqua lavorata energicamente. Secondo la ricetta autentica, viene poi aperto e riempito con erbette accuratamente strizzate. Un'umidità eccessiva potrebbe infatti compromettere la tenuta del cassone e causare spiacevoli fuoriuscite. Il detto di oggi. Donna saggia, casta e pia, piglia tutto da ogni via. Buona serata.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo.
4: Amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ragazzi, ci segnalano questo Star Wars. Beh, per gli appassionati di Star Wars, oggi è un giorno veramente incredibile, forse più, ma molto più che il Natale.
2: Ma sì, sì, insomma, tutti gli amanti del capitano Kirk.
1: No, no, Giovanni, no.
2: Spock.
1: No, nemmeno, quello è l'altro. Katrin Spock. No, no, quello era Star Trek, Giovanni.
2: Star Trek.
1: Ti aspettano fuori dalla radio per una cosa del genere, non scherzare, perché insomma i puristi di Star Wars sono insomma assolutamente schierati da un'altra parte. Non scherziamo, non mischiamo le due cose, anche se poi insomma chissà, qualcuno dice anche che magari si siano un po' ispirati, no?
2: No, ma secondo me ci sono due cose molto diverse. Fantascienza, punto, è quello l'unico punto in comune.
1: Ok, però diciamo che sono due fazioni totalmente diverse,
2: c'è
1: anche
2: derby,
1: un po' di odio se vogliamo.
2: Sembra,
1: no?
2: Di sì, è una cosa pazzesca, folle. Io ricordo, andai a una 3 giorni di Star Wars, mi sa che c'era pure tu, però io parlo veramente di 15-20 anni fa. E non potevi dire Star Trek.
1: No.
2: Lo potevi proprio pronunciare.
3: Io non posso giudicare perché di solito mi addormento sul primo laser della prima puntata.
1: Cioè,
3: sì,
1: e dormi.
3: E lì mi addormento.
4: Ma a te la fantascienza
3: mi annoia terribilmente.
4: Gabby, non ti piace a te il genere, no?
1: No, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda come si addormenta. È morto.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.